0: ميغ ميوزيك
1: احلى مزيكا
2: مايمونتا موزيكا
3: بيو موزيكا.

At Night, di notte, titolo della canzone, un classico della musica house. Siamo nel 2001. Shakedown, Kid Cream, sono le 5 del pomeriggio, quindi non è notte, sveglia perché sta per cominciare Albertino Everyday.

0: Alba on the mic.
1: E allora?
2: Allora?
1: Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì che si ragiona.
1: Ah, non avevi capito?
3: No.
1: Adesso ma sì. Mario?
3: Sono qua, Alberto, di fianco a te. Guarda, mi vedi?
1: Eccolo
3: mi
1: qua, vedi. Lui è Fargetta, lo sentite parlare. E poi c'è Ale Lippi, non lo sentite parlare. Però purtroppo potrebbe parlare da un momento all'altro.
4: E se non parlassi?
1: Sarebbe meglio.
3: Scusate,
1: è il sogno di tutti noi e di tutti gli ascoltatori.
4: E invece buon pomeriggio.
1: Shorty!
5: Oh Albe!
1: Ma alla fine come mai?
5: Ma chi sarai?
1: No, come chi sarai?
5: Come mai, ma chi sarai per fare questa
1: me? Esatto. No, ma mi riferivo a quello che tu già sai, capito?
5: Non lo so come mai.
1: Dobbiamo parlare.
5: Partirà un'indagine.
3: Che
5: boh.
3: Cavolo vi state dicendo? Non ho ancora capito.
1: Niente, io chiedo scusa agli ascoltatori perché probabilmente si sono sentiti esclusi da questa conversazione, però dovevo dirglielo. Perché comunque tu lo sai perché, no?
5: Certo che lo so, a voglia.
1: Perché te l'avevo già
5: accennato tempo fa. E poi dopo? E io dopo mi sono. Non è che mi sono dimenticato.
1: Mi hai detto poi ti spiego. Ti sentite esclusi da questa conversazione?
3: Un pochino sì.
1: Vabbè, dai. Comunque questo programma, essendo tratto da una storia vera, io e Shorty avevamo una cosa da dirci che poi alla fine non ci siamo detti.
5: Ce la faremo, Aldo.
1: Alle 19.
5: Dai.
1: Tu rimani?
5: Io rimango, sì.
1: Perché
5: sì.
1: Fondamentalmente, se
5: sono
1: tu...
5: Sì.
1: Perché io dopo...
3: Vabbè, andate avanti.
1: C'è la Ginger, eh?

0: Sentite che voce allegra, infatti lei nei corridoi qui di M2O la chiamiamo Donna Felicità, come la canzone dei...
1: Donna Felicità.
0: Ai ai ai. Giusto Mario. Tu la sai, Mario? Chi erano?
1: Lola Falana.
0: No.
2: Nuovi Angeli.
0: Brava Ginger. Ma te la ricordi quella canzone?
2: Certo, me la ricordo, però sono andata a guardare.
3: Che sono gli stessi di Singapore.
0: Sì, bravo.
3: Hanno una discografia.
0: Sì. Ti piace come nickname Donna Felicità?
2: È bella, sì.
1: Che tu ci creda, no, io avevo il 45 giri.
0: Ma
1: nel mangia dischi, sì.
0: Questi traumi infantili che
2: non ha l'amore, lo vuol trovare. Glielo troveremo noi, dice la canzone.
4: Sì, per coltivare la sua rosa, oltretutto.
0: Sì, che testo, che testo. Va bene, buon pomeriggio a tutti. Noi ci fermiamo un paio d'ore qui perché ci piace venire qui e perché ci piace tenervi in compagnia. Spero che voi dall'altra parte non ci tradirete. Non è che poi cambiate radio, ci rimango male. E ci rimani male.
1: Alberto, cosa hai bevuto? Cosa hai mangiato?
0: Niente, ma io due mandorle che mi ha regalato Rino Sparaccino erano così salate che mi sono manco mi fossi drogato.
1: In effetti.
0: Allora, nella puntata di oggi non succederà granché, no? Quindi se è il caso di invitare gli ascoltatori a rimanere sintonizzati.
3: Io cambierei radio.
0: Ma infatti. Ma cosa state a perdere tempo qua con tutti i problemi che ci sono nel mondo?
3: Leggetevi un libro.
0: Ma infatti.
1: Quindi a questo punto possiamo mollare anche noi.
0: Chiudiamo qua.
3: Infatti. Sì. Ciao, domani. Ciao.
4: A posto.
0: Che brutto. Come sarebbe il programma, come sarebbe la giornata senza un sottofondo così, no? Leggero come il nostro, dai. Un po' mi mancherebbe.
1: Sì.
0: Oggi vi regaliamo i gadget di M2O, come tutti i giorni abbiamo il Play With Us, t-shirt, cappellino, portapasse e stickers, 342 65 43 210.

0: Macarena. Ehi, Macarena, Macarena, la Macarena questa qua, eh? Ma c'è il suono della Macarena, è vero? Che puoi, furbo. Uè, Osvaldone, guarda che ti abbiamo beccato anche stavolta, eh? La canzone nuova di Davide Guetta, che proprio in queste ore è stato nominato dalla rivista DJ Mag, DJ numero uno al mondo, no?
1: Sì, stanotte c'è stata la cerimonia Ibiza, quindi
0: la cerimonia, è stata la cerimonia, sì. In base, sì, sì, a quali, diciamo, quali sono le...
1: I lettori e i fan di tutto il mondo,
0: sì, i fan di tutto il mondo
1: votano, e quindi
0: ok, complimenti a Davide Guetta che ci ha regalato questa canzone incredibile. Lui, per fare festa, ha intitolato la canzone Mario. Ma tu ti rendi conto?
2: Grazie, grazie Davide, grazie. Quando ti vedo, tutte, ti regalerò la mia fantastica friggitrice ad aria.
0: Tutte le fortune, Mario. Mario, Mario, questa sembra che sto scherzando, invece questa canzone si chiama Mario, Mario. Ed è ispirata a un brano del 1976. L'artista che ha scritto e cantato la canzone originale brasiliana si chiama Rui Mauriti.
2: È uguale,
0: eh. Certo, te l'ho detto, una cover.
2: È uguale, è uguale.
0: Mario, anche lui già nel 76 ti pensavo.
2: Già io esistevo nel 76.
0: Sì, ma soprattutto esisteva questa canzone, appunto. Mario, Mario. Cosa possiamo aggiungere, Asciugone?
1: Che la parola Mario, in questo caso una parola africana, indica addirittura, Mario, una foglia sacra.
0: Dai, veramente?
1: Una foglia sacra, quindi sì, questa canzone parla un po' anche di religione e usa il Mario o la Mario, che è una foglia sacra, appunto, per indicare che non è quella foglia sacra lì,
3: cioè, Maria, Mario, ma magari
1: era... Quindi, vedi, la radice è quella.
2: Togliendo la foglia, io sarei sacro.
0: È il maschio della Maria, quindi è la Mario.
1: Sì, il Mario, non però, no? No, perché è una pianta che non ha, diciamo, quel...
0: L'articolo 31 dedicare una canzone alla Maria,
1: non ha, diciamo, lo stesso fine questa,
0: ma anche
1: pianta.
0: Perché David Guetta non mi sembra uno dedito all'uso di stupefacenti, anzi mi sembra molto salutista, come molti suoi colleghi soprattutto della sua nostra generazione, no? Siamo tutti super
1: clean, senza tatuaggi.
0: Sì, sì, sì, sì. Quindi complimenti a Davide. Tu vuoi dire, aggiungere qualcosa? Mario, Mario.
2: Ti ringrazio, Davide.
0: Davide l'ha chiamato.
1: Sai, c'è confidenza tra loro, DJ internazionali.
0: L'hai chiamato Davide.
2: Davide, grazie veramente.
0: Sei un pirla, guarda. Vedi, l'altro giorno abbiamo parlato del dialetto milanese, di alcune parole che sono, dipende l'intenzione, no? Che sono, alcune sono offensive.
1: Pirla lo è.
0: Altre affettuose, ma io gliel'ho detto
1: in modo affettivo. Però pirla lo è, vuol dire un po' bischero, stupido.
0: Sciocco. No, sono stupido.
1: Sì,
0: no.
1: Sei un pirla.
0: Sei un pirla, dai.
1: Stupidotto.
2: In maniera scherzosa. Sì, sì, ci sta, grazie Alberto.
0: Prego, Mario. Noi siamo tutti dei pirla qua.
2: Ma è completamente
0: giusto? Sì. Tu sei, guarda che tu sei un pirla.
1: Io sono bischero perché sono toscano.
0: Fa niente.
1: Bischero.
0: Siccome sei nella nostra regione, in un altro territorio.
2: Quindi, attieniti alle regole.
0: Ti dirò di più.
2: Entro
0: ti dirò di più. Ti dirò di più. Tu non sei solo un pirla.
2: Ma anche
0: sei anche un po' pirletta, guarda. Ti dirò di più. Questa non te l'aspettavi, vero? Non sai neanche cosa.
4: Sei un pirla e c'è la faccia da pirla.
0: È una delle canzoni più brutte della storia della musica.
1: No, autore.
2: A chi era? Salvi?
0: Un pirla.
3: Era Charlie Albert.
0: Non so chi era, sinceramente. Me lo ricordo perché negli anni '80, tra l'altro, era bandita questa canzone.
3: Vero?
0: Sulla radio, su DJ, mi ricordo. Va bene, grazie. Sei rimasto male?
1: No, per niente.
0: Scherzavamo.

0: Beautiful Liar, titolo di questa canzone, eccezionalmente due super dive della musica mondiale, direi, perché stavo dicendo americano, latino, ma sarebbe limitativo.
1: Va bene tutte e due
0: va modi. Bene tutti e due i modi. Erano Beyoncé e Shakira insieme.
2: Non era Beyoncé, scusa.
0: Qua mi hanno scritto la C.
2: Hai ragione, è vero, allora è giusto Beyoncé, giusto.

0: Quindi chi c'è?
1: Beyond, cioè Beyond probabilmente c'è. Beyond c'è.
0: Quindi Beyond c'è.
1: Beyond c'è, sì.
0: Benissimo, era Beautiful Liar. Meraviglioso bugiardo.
1: O meravigliosa o bella bugia.
0: No, liar è bugiardo, lie è bugia. Mi ha corretto ancora.
1: No, non è una correzione, è una domanda.
0: Sì, no, no, no, mi ha corretto.
1: Ho usato il punto interrogativo.
0: Guarda il regolamento. Guarda il regolamento. Pagina 7. Pagina 7.
1: Era un punto
0: paragrafo 2.
2: Pagina 7, paragrafo 2.
0: Ma perché colui che si muove, si muove?
1: Vabbè, ma
0: è vero che altresì nell'istanza del procedimento il dipendente non può assolutamente dire qualcosa contro chi conduce il programma. Benissimo, è tutto chiaro, tra l'altro.
1: Soprattutto l'inizio.
0: Sì.
2: C'è una punizione, ovviamente. Che
0: anche oggi.
2: Sì. Qual è?
0: Percorrere almeno 200 metri in via Massena a petto nudo, con possibilità dei fan di offrire un gin tonic durante la corsa.
1: Beh, non è male, poteva andarmi
0: sì,
1: peggio.
0: Poteva andarti
1: poteva
0: peggio.
1: Andarmi
0: sì.
1: peggio.
0: E poi guarda, perché c'è un'altra postilla che riguarda la punizione, che è il decurtamento di diverse monete d'oro dallo stipendio.
2: Monete d'oro? Aspetta, sì. Vado.
0: C'è scritto?
2: Articolo 100. Gli toglieremo in effetti tutte le monete d'oro.
0: Mi spiace
2: dallo stipendio.
0: La devi smettere.
1: Mi sorprende la semplicità di questo articolo.
0: Sì, tra l'altro dovevamo dire una cosa importante, la diciamo adesso. Dai, una cosa importante è che non è una bugia, ma è la verità. Sabato 10 ottobre, io, ciao, sono Albertino, lui, Fargetta, Ghetto, Get Far.
2: Sì, eccomi.
0: Shorty e il nostro amico Walter Pizzulli saremo tutti insieme in gita a Trieste. In occasione della Barcolana siamo in Piazza Unità d'Italia per una serata danzante intitolata M2O Night. Quindi vi aspettiamo tutti, speriamo non ci sia vento.
2: È vero, eh?
0: No, per le barche è importante che ci sia il vento invece.
3: Sì.
0: Importante che non sia troppo vento.
3: Di giorno poi.
0: Vi aspettiamo numerosissimi, ok?
2: Ma venite. Venite.
0: Oppure già stanno là e siamo noi che li raggiungiamo.
2: Ah, sicuro.
0: Noi ci saremo.

0: Sunshine, proprio oggi che è mercoledì 7 ottobre, che se proprio dobbiamo dirla tutta è probabilmente la prima giornata vera autunnale, no? Dal punto di vista meteo.
1: Sì.
0: E i nostri programmatori musicali dell'ufficio Musica Cernobbio hanno scelto una canzone così estiva che si intitolava Sunshine, Bob Sinclair, insieme alla voce di Akon. Chissà come mai.
2: Non credo ci sia un calcolo in questa cosa. Non lo so. Non
0: credo. Tu dici, ma tu stai scherzando, guarda che qui nulla è lasciato al caso.
1: Ah, ok.
0: Tu pensi che sia casuale la scelta? No.
2: Dici?
0: No. Qui c'è tutta una strategia, c'è tutto un pensiero dietro ogni scelta, ogni parola che viene detta.
3: Anche perché io credo che da oggi partiva ufficialmente un po' l'autunno, no? Come
0: appunto,
3: tempo.
0: Appunto.
3: E quindi la nostra programmazione musicale ha voluto invece farci sentire ancora l'estate.
0: 3 punti per la Ginger.
2: Ginger, girali a me.
0: Lei ha giustamente tratto una conclusione che io condivido pienamente. Allora, un saluto a tutti voi all'ascolto di M2O. Se è vero che l'ascolto della radio nel 2026 avviene per l'80% in macchina, mi immagino tutti voi lì con l'autoradio accesa e sintonizzata su una delle nostre frequenze, se la prendete ovviamente, e che parcheggiate. Non so, perché oggi mi immagino gli ascoltatori in parcheggio.
1: In parcheggio però si distraggono perché sono impegnati a fare parcheggio.
0: Quindi... Non solo, alcune macchine molto moderne, quando parcheggi abbassano in automatico la radio,
2: sì.
0: Poi entrano delle telecamere, dei sensori che fanno dei suoni strani e vai in sbattimento totale e sbagli il parcheggio.
1: Ma Alberto, comprati una macchina che ti parcheggia da sola.
0: Ma Mario?
1: Esatto, sì.
0: No, mi rifiuto perché io so perché mi piace parcheggiare e mettere la mano come ad abbracciare il mio vicino, il mio passeggero, anche se non c'è, capito? Però ultimamente sono peggiorato, devo dire. Dovrei fare un corso di esiste un corso di parking?
1: Ma non lo so, chiedi al nostro amico.
0: So che esistono delle gare di parcheggio, vero? Allora, Alessandro?
4: Il corso di parcheggio mi permetto di dire che sia la scuola guida.
0: Ma un ripasso, capito?
4: In America, per la precisione, a Pennsylvania, negli Stati Uniti appunto.
0: In Pennsylvania.
4: Cioè,
0: ha detto a Pennsylvania. I pensili della cucina, dove sono stati inventati?
4: A Pennsylvania. Qual è la città principale della Pennsylvania? Qual è la città principale della Pennsylvania? Vedi, fai la domanda a tradimento.
0: Non lo so.
4: Ieri me l'hai detto, no? Dello spalmare il formaggino.
0: No.
4: Filadelfia.
0: Ah, è Filadelfia.
4: Ecco, si è svolta la prima gara di parcheggio AS. Cioè, ti iscrivevi a questa gara con la tua macchina. Ti iscrivevi a questa gara e dovevi andare a parcheggiare ad S.
0: Ad S?
4: Ad S. Cioè
0: come si parcheggia normalmente?
4: Parcheggio ad S da scuola guida.
0: Allora tu vai in prossimità della macchina davanti e poi torni indietro.
4: Metti la retromarcia
0: e fai il tuo parcheggio.
4: E parcheggi indietro a sinistra o indietro a destra, in base a dov'è il parcheggio.
1: Non si parcheggia davanti.
4: Solitamente indietro a destra, perché tra sinistra è controsenso.
0: Ma scusa, non c'è la gara di parcheggio in seconda fila, che a Milano va fortissimo.
1: Sì, bravo, giusto.
4: I partecipanti si sono sfidati su 3 categorie: la vicinanza al marciapiede, il minor numero di manovre, il perfetto parallelismo. La cosa incredibile che sottolinea come questo programma non sia lasciato al caso, indovinate il nome del vincitore.
0: Chi ha vinto?
4: Il signor
0: Mario.
4: Il signor Mario Zucca, probabilmente di origini italiane, ha vinto la prima gara di parcheggio adesso.
1: Ma ragazzi, vi rendete conto che io sto prendendo in mano il mondo?
4: Niente. Signor Mario è proprio il signor Mario Zucca, dicevo, di chiare origini italiane, probabilmente ha vinto la prima gara di parallelismo grazie a una manovra splendida, soltanto 2 mosse vicino al marciapiede, perfettamente dritta sulla strada. Bravo Mario.
0: Voi come state a parcheggio, ragazzi?
1: Allora, innanzitutto
0: buongiorno a tutti.
1: Secondo me differenti parcheggi dipende dallo spazio.
0: Sì,
1: se il tuo occhio decide, dice
0: lì ci sto,
1: la devi mettere.
0: Ovvio.
1: E non è facile, ci sono parecchie manovre da fare. E poi la metti però. Se invece c'è un parcheggio abbastanza largo,
0: ma a volte non ci stai, eh.
1: A volte non ci stai, mollo il colpo perché sennò inizia a
0: sbattere. A volte a voi capita di entrare, di insistere e una ruota, una sola, rimane sul marciapiede.
5: Mamma mia.
0: E poi per farla scendere gratti il cerchione.
5: Certo.
0: Sono problemi questi, eh. Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi.
1: Il parcheggio è... Scusa, ti prego.
3: No, io quando devo parcheggiare sulla destra
0: sei brava.
3: A sinistra non sono capace.
1: Guarda, a sinistra sì, probabile.
0: Alberto!
1: Sì.
0: Dimmi, Mario.
1: E voi?
0: E voi? Come ve la cavate col...
1: Molte macchine di nuova produzione parcheggiano da sole.
0: Sì, ma io sono abbastanza contrario a tutta la nuova tecnologia perché distrae molto.
1: Io lo uso da Dio, parcheggia da sola benissimo.
0: Telecamera davanti, telecamera di dietro, telecamera di sopra.
1: Parcheggia benissimo
0: da sola. Beep, basta.
1: No, sì. Se metti il parcheggio, ma fa da sola, non c'è problema.
0: Fa da sé.
1: Fa da
0: no,
1: sé.
0: Non c'è gusto.
2: C'è dentro qualcuno che...
1: Sì, uno
0: nel cofano.
1: 342 65 43 210.

una canzone del 1992 con sonorità ancora veramente molto attuali, anche se ha più di 30 anni. Era l'Emmett World delle 17:30 su Emmett World Glam con Hell's Party.

0: Era la bella Miley. Bella Miley. Mario, bella Miley non mi risponde, come mai?
1: Non è che ha cambiato il numero di telefono.
0: Può essere, sì.
1: Che ne fila anche il rollino.
0: Cosa, mi, cosa
2: devi
0: volete?
2: Inzingare.
0: Sì, ragazzi,
1: inzinga.
0: State calmi perché stavo facendo merenda. Allora, eravamo rimasti a gara di parcheggio, giusto?
1: Sì.
0: Dico bene?
3: Sì. Ciao Alba, buon pomeriggio, Francesco da Donna Maggiore. Io pure come la Ginger. A destra parcheggio benissimo. E a sinistra non mi trovo. Ma perché? Io sono mangino, quindi a destra vado bene, a sinistra non la ficco. No. La macchina a destra
0: non
3: con
0: la
3: colpo
0: ficco.
3: Solo entra. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Buon proseguimento.
0: Grazie mille. Voi come siete messi? Meglio a destra o meglio a sinistra?
1: Io lo stesso. Io da destra e sinistra vado
0: va bene comunque.
4: Ciao Alba.
0: Ciao.
4: Da Piacenza e anch'io come la Ginger riesco a parcheggiare bene sulla destra, ma sulla sinistra non ce la faccio proprio.
0: Quindi cosa vuoi dire?
4: Un bacione da Piacenza.
0: Ciao, cosa mi vuoi dire? Che se vedi un posto libero, che per esempio a Milano è una rarità un posto libero,
1: sì.
0: Ma è a sinistra, cosa fai? Vai oltre?
5: No.
1: Ci provi
5: la metto
1: comunque.
5: Lo stesso, ma sì, però faccio più fatica.
0: Ok.
6: Ciao ragazzi, Zucca è un tipico cognome sardo, Noi parcheggiamo da Dio.
0: Cioè, non ho capito.
2: Il vincitore della gara di parcheggio si chiama Mario Zucca.
0: Ah, sì.
2: Di origine sarda, perché dice che il cognome è sardo, quindi parcheggiano bene.
0: Grazie.
7: Ciao Fabrizio da Bresciano. Nessunissimo problema con i parcheggi, più sono difficili e come si dice a Bolzano, e più mattizzano. Cioè, vado a caccia. Ho i sensori di parcheggio sulla macchina, che non li ho richiesti io, era già in dotazione, e li odio e non li uso. Ciao.
0: Non li usi, cosa fai? Li puoi escludere?
2: Non lo so, sai se si possono escludere?
0: Io non lo so. Ah, alcuni vabbè, sì, alcuni no.
1: Se lo attivi, basta non attivarlo.
8: Ciao Alba, ciao a tutti, io sono Annalita da Udine. Io non sopporto neanche i cambi automatici, mi piace proprio controllare la macchina in tutto quello che deve fare.
0: No,
8: ciao.
0: Su questo non sono d'accordo, su questo no. Su questo
1: sì,
0: no. Cambio automatico tutta la vita.
9: Ciao Alba, Luca da Milano. È vero, io abbasso la radio quando devo parcheggiare perché sennò mi distrae. Mio padre 30 anni fa, 40 anni fa, quando parcheggiava e noi eravamo piccolini in macchina, pretendeva l'assoluto silenzio. Sembrava di essere in un monastero quando lui parcheggiava. Non doveva volare un piatto.
0: È bellissimo.
1: È vero.
10: Ciao ragazzi, ciao Albertino.
0: Ciao.
10: Io è 40 anni che ho la patente e devo dire che parcheggio sia a destra che a sinistra.
0: Bravo.
10: Sarà una dote naturale, non lo
0: so. Sì, è talento.
10: Riesco a parcheggiare in ogni caso.
0: Bene.
10: E in ogni situazione. Ciao ragazzi, Arturo da Milano.
0: Ciao.
11: Ciao ragazzi, io sono un po' un disastro nel parcheggiare perché soprattutto sono un disastro in generale con la retromarcia. Quindi parcheggiando per forza devi fare anche un po' di retromarcia. Magari a volte scendo, mentre sto parcheggiando controllo le distanze col marciapiede, risalgo, ritorno a fare manovra e faccio un po' di cose così.
0: Ti vedo male.
11: Ciao ragazzi.
0: Ti vedo molto male.
2: È bello anche l'amico, il parente che scende e ti fa...
0: Sì. Buona.

every day. Suona con

0: un po' triste. Abbiamo ricevuto questa mattina qui una cerbottana con dei bussolotti all'interno del quale c'erano dei messaggi che parlavano proprio di questa ricerca sulla felicità. L'hai letto anche tu, Mario?
1: No, non ho avuto il piacere.
0: Davvero?
1: Sì, se tu mi vuoi fare un riassunto.
0: Tu Alessandro l'hai letta?
2: È un po' forte quello che abbiamo ricevuto, è un po' particolare, non so se è il caso di raccontarlo.
0: È il caso di

0: essere molto originale, devo dire, complimenti a noi stessi, complimenti a noi stessi.
1: Felicità. Allora, quindi, come si raggiunge la felicità?
0: Ah, no, allora, la ricerca della, sulla felicità in questo caso è molto cinica. È molto, quando Ale diceva, è un po' forte, perché ti, non so come dire, no, è un po' il contrario di quello che abbiamo sempre immaginato quando abbiamo pensato alla felicità.
2: Chiaramente è un po' una provocazione, no?
0: Sa provocation!
2: Sa di provocazione quello che abbiamo ricevuto. Non so se sia il caso di divulgare ai 2 milioni di ascoltatori che ogni giorno ascoltano M2O. Beh, quello che stiamo per dire.
1: Io divulgerei.
0: Tra l'altro sono 5 i punti salienti della ricerca, quindi mi sento di dire 5 cose che non sapevate per essere felici.
1: Vai!
0: Eri tu?
1: Sì.
0: Cantavi come i Minions.
1: Vado?
0: Vai!
1: Primo, non sposarsi.
0: Ta-dan.
3: Ce l'ho.
1: Due, non avere figli.
0: Ta-dan.
3: Ce l'ho.
1: Tre, guadagnare più di tutti i tuoi amici.
3: Non ce l'ho.
1: Quattro, vivere lontano dai parenti.
3: Non ce l'ho.
1: Numero 5, non avere i social network.
0: Sarà motivo di riflessione e discussione.
2: Li vedo lì in macchina fermi al semaforo che hanno contato come la ginger.
0: Scusa. Quelli sposati che stanno dicendo stronzo. Quelli che hanno figli che dicono non sai quale sia la gioia più grande,
2: sì,
0: avere un figlio.
2: Allora, sul punto 2 sono d'accordo.
0: Avere più soldi dei tuoi amici, sei uno stronzo.
2: Sui figli mi avranno maledetto. Ma sul punto 1,
0: chi lo sa?
2: C'è un gran dibattito.
1: Ma scusa, anche vivere lontano dai parenti, anche questo. Vabbè, sì, ci può stare.
2: Non so. Non tutti vanno d'accordo con la suocera o con il suocero. O che devi andare a trovare per forza.
0: Sì, beh, questo è un po' triste, però.
2: Però io ve l'avevo detto che quello che abbiamo ricevuto era un po' forte.
1: Non avere i social network qui, o stai nascondendo qualcosa e proprio non ti vuoi far vedere.
0: Beh, ma non è indispensabile non avere i social network.
3: Ma è per gli altri, per vedere la felicità degli altri che si ostenta sui social network.
0: La felicità degli altri, che è molto spesso è finta, crea anche depressione.
2: Quello che ha detto Ginger.
0: Attenzione, non guardatela troppo, perché tanto non è vero. Quella macchina lì, lui l'ha noleggiata. Quella figa lì non è così nella realtà. È alta 1,20 m.
1: Hai detto figa?
0: Ho detto 1,20 m.

0: Take it to the stage, The Ark. Con It Takes a Fool to Remain Sane, la loro unica hit dalla Svezia. Era il 2001, ricordo che li abbiamo anche incontrati, ti ricordi Mario, gli Ark?
1: Sì, belli colorati.
0: Molto colorati. Siamo rimasti all'argomento di prima perché sono arrivati molti messaggi, vero Ginger?
2: Sì.
0: Allora, velocemente, leggiamo la provocazione di questo, di questi 5 punti che abbiamo letto per essere felici. Evidentemente una provocazione.
3: Non sposarsi, non avere figli, guadagnare di più di tutti i tuoi amici, vivere lontano dai parenti e non avere social network.
0: Per essere felici non bisogna avere più soldi degli amici, ma bisogna non essere invidiosi di nessuno. Non sono i soldi che fanno la felicità. Io personalmente mi circondo di animali e ascolto voi.
3: Anche Albertino si è circondato di animali.
0: Anch'io, sì.
3: Io, Mario, Shorty.
0: Concordo con tutto tranne che col matrimonio. Io sono insieme a mio marito dal 2000 e ci sto bene. Ci divertiamo, abbiamo tante passioni in comune. Siamo senza figli, non mi dispiace non aver avuto figli. Non è stata una scelta, non sono arrivati, non mi dispiace. Non crocifigo né chi è felice di averli e tantomeno chi è felice di non averli. Federica.
3: Che bella l'equilibrio di Federica, brava.
0: Già ad avere la salute è felicità.
2: È vero.
0: Ascoltarvi è felicità. I concerti di Fargetta sono felicità.
3: Aspetta, fermo.
0: Che cazzo fai i concerti?
3: I concerti.
0: Da quando fai i concerti? Chi sei? Uno dei Pus.
4: Ma chi l'ha scritto? Cri.
3: Cristina.
0: Cri. Sarà una delle tue fan.
4: Perché io canto, sono anche cantante.
0: Io ne ho 3 su 5, vivo vicino ai parenti, ma li frequento poco. Non ho social, perché sto bene senza. Ginger, al Lidl c'è un asse del BC a 20 euro, Sonia.
2: Ma l'ho già comprata a 100, purtroppo.
0: Vabbè, robe vostre.
5: Le ho quasi tutte. Al punto 1 ho rimediato. Vabbè, il punto 2 mi tocca tenermeli. Purtroppo non guadagno più dei miei amici, però per il resto ho azzeccato tutto, quindi io vinco il premio.
0: Brava.
5: Ciao, complimenti. Antonella da Milano.
0: Ciao Antonella.
4: Alba, io ne ho 4 su 5, prova a indovinare quale mi manca.
0: Quale gli manca?
2: I soldi.
6: Io sono a 4 su 5, ma l'unica che mi manca sono i soldi. Secondo
0: lui.
6: Me è quella più importante.
0: Vabbè. Quindi, ma non è vero.
4: Quindi sono più importanti i soldi o la salute?
0: Penso proprio la salute. Allora, ma Shorty, scusa, una domanda, ma le news, ma come mai non sono ancora arrivate?
3: Arrivau! Oh!
0: Hey.
3: Arrivau senza figli!
0: Hey.
3: Senza figli,
0: grazie della linea Felisandro e tutta l'equipe dello staff della redazione di M2O. La prima notizia arriva da Padova. Tenta di asciugare la banconota da 50 euro bagnata mettendola nella piastra per panini, ma la carbonizza.
4: Ma chi è sto genio?
0: Quella dei toast. Milano si chiude fuori nel cortile di casa in mutande mentre butta la spazzatura. Per rientrare aspetta che arrivi una vicina che gli apre la porta un po' dubbiosa.
3: Ha trovato in mutande nel cortile.
0: Però io dico, no? Cioè, capisco che uno è in casa così, pantaloni, ciabatte, però in mutande.
4: Scusa, tu non esci sul balcone in mutande?
0: Ma sul balcone non c'entra.
4: Sì.
0: E pantaloni corti al limite, posso capire.
4: Ma anche in mutande ci sta.
0: Sì.
2: No? Casa tua il balcone.
0: Casa mia,
4: sì,
0: però.
4: Sì, certo. Sì.
0: Lui è sceso a buttare la spazzatura.
4: No, per dire che se magari hai dei palazzi più alti del tuo, magari ti vedono dentro mentre esci in mutande.
0: Io non ho palazzi più alti.
3: Potremmo fare una puntata in mutande.
4: Sì.
0: Ma possiamo fare anche nudi, tanto per il momento. Svezia, un uomo costruisce il prototipo di un reattore nucleare nel salotto di casa.
4: Ma come?
0: E manda un'email al governo per chiedere se sia legale. Ma chi è?
4: Un grandissimo.
0: Vabbè. Catania con la G.
4: Sì, giusto.
0: Catania, Sicilia. Va al supermercato con il monopattino, lo parcheggia vicino all'espositore all'ingresso e i clienti credono sia in vendita.
4: È vero!
0: Perché l'ha messo male.
4: Sì.
0: Ancona, monta il mobile della cucina al contrario, non riesce più ad aprire i cassetti perché danno verso il muro.
4: Non ci credo.
0: Ma questa mi sembra una notizia da dare come ultima ora.
2: È cronaca.
0: Canada, ritrova un portafoglio perso 51 anni fa con tutto dentro.
4: Segua profondamente.
0: E cosa fa? Lo ritrova e era il suo?
3: Era il proprio, dopo 51 anni.
4: Allora scusa, lo ritrova in casa sua,
3: sì,
4: sicuramente.
3: Ha spostato un divano
4: Allora, l'ha ritrovato
3: tutto, con vedi? Tutto dentro, documenti.
0: Io quest'estate, soldi, per esempio, non trovavo un mazzo di chiavi, no? Sì. E sono impazzito, poi ero di fretta perché sono rientrato a Milano, avevo un altro aereo da prendere, dovevo. Niente, non l'ho trovato.
4: E quindi?
0: Dopo 3 settimane sono tornato a Milano ed era tra un cuscino e l'altro del divano.
4: Cosa avevi fatto su quel divano?
0: Questa storia mi ha commosso, ragazzi. No, non avevo fatto niente, non l'avevo, mi erano cadute e le ho cercate disperatamente, poi sono ricomparse. Sarà capitato anche a voi, sigla.
7: Sarà

0: Palazzo della Radio di Via Massena 2. In questo mercoledì 7 ottobre, leggermente uggioso per usare un aggettivo, che è diventato famoso grazie a una canzone di Mogol Battisti, altrimenti la parola uggioso secondo me non l'avremmo mai pronunciata nella vita. È vero o no?
1: Battisti, la testa contro il muro.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: No.
0: Cosa devo fare?
1: No.
2: Il regolamento vale solo per me, ma in questo caso dovrebbe valere anche per gli altri, mi sento di dire.
0: Io e Mario siamo amici, ogni tanto ci scherziamo, dai.
1: Sì.
0: No, ma scusate, non ha pulito dietro al divano per 51 anni. Ginger, secondo me c'è stato un malinteso qua,
3: Perché?
0: Perché lui non ha ritrovato le chiavi dietro al divano, il portafoglio dopo 51 anni. Sono io che ho perso le chiavi dietro al divano.
1: No, ma anche il canadese.
3: No, anche
0: lui dietro il divano era, no?
1: Anche il canadese.
3: Sì.
0: Davvero? No, mi è sfuggito. L'ho letta io la notizia.
4: Io l'ho sempre detto.
0: Cosa?
4: Che non bisogna fidarsi dei divani.
0: Dei canadesi. Perché?
1: No. E poi Mario ha anche lavorato in quel mondo.
0: Allora è giusto quello che dicono gli ascoltatori. Questo qua per 51 anni non ha pulito il divano.
1: No, magari ha fatto dei lavori e può scadere che è dietro un mobile. Può accadere.
0: Ma secondo me è un Wun Chun.
1: Un?
0: Wun Chun.
1: Tazze è cinese.
0: No, è un'espressione milanese.
1: Wun Chun.
0: Wun Chun, non la conosci tu? Tu di Viareggio non la conosci?
1: No.
0: Devi vergognare. Quanti anni è che vivi a Milano?
1: 20.
0: E non sai cosa vuol dire Wun Chun?
1: Tazze no, quelli.
2: Cosa vuol dire Wun Chun?
1: Sei sporco.
0: Uno sporcaccione.
2: Da noi a Viareggio sai come si dice? Leto. Leto come il gelatore, Jared Leto. Leto vuol dire sudicio, sporco. Quindi ogni reggio, ogni zona ha il suo modo di dire. Sei proprio un leto, Mario.
4: Sei proprio un bunciun.
0: Sì.
2: Wun Chun.
0: Te l'ha mai detto nessuno?
2: No, Wun Chun no. Leto sì, Wun Chun no.
0: A te, Shorty?
5: No.
0: No, vabbè,
2: Wun Chun.
0: Anche non è cattiva, come espressione.
2: Con la V, con Wun Chun.
0: Con la V doppia di Walter Pizzulli.
2: Che non è un Wun Chun, però.
0: No, non è un Wun Chun.
4: Cioè, dopo il nostro programma c'è Walter Pizzulli nella replica.
2: La mattina.
0: Sì, quando imparerai a pronunciare il suo nome e cognome, Mario.
1: Pino Pizzulli, no?
0: Pizzulli hai detto.
1: Pizzulli.
6: Hey, it's Kaio. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: American Girls, la versione dance di questa canzone era Harry Styles, che saluto. Ciao Harry, ci sentiamo questa settimana.
1: Ciao.
2: Conosci Harry Styles?
0: Eh?
2: Conosci Harry Styles?
0: Sì, guarda il numero. Harry Cell, vedi?
2: Ah, sì.
0: Perché lui è spesso in Italia, quindi...
2: Non è quello di Harry Winkler, no?
0: No, Harry Winkler chi era? Fonzi? Le 6:27, non abbiamo ancora regalato i nostri gadgets agli ascoltatori di M2O, si stanno offendendo tutti, ho saputo.
3: Perché poi, come abbiamo detto ieri, non sono gadget, proprio è merchandising.
0: Ma no. Quindi attenzione, perché prima o poi, manca mezz'oretta alla fine, potreste essere proprio voi i vincitori dei nostri gadget. Memorizzate il nostro numero, tenetelo lì sempre a portata di mano, 342-65-43210, chiusa la parentesi oggetti smarriti.
3: Di già?
0: Sì. Passiamo alle grandi inchieste di M2O.
3: Ma come? Aspetta, ma scusa, ma di già?
0: Di già?
3: È già finito, è già esaurito?
0: Sì. Mi hanno appena chiamato da Rai 1, mi hanno detto che...
4: No, è vero, la vita in diretta...
0: Sì.
3: Ah, fine, bisogna cambiare pagina.
4: La radio, sì, in diretta.
0: Vai. La vita in diretta. Vai. Sì.
2: Scusa, non si può cambiare questa base? No, di notte sogni fantasmi.
0: Non si può. Per le grandi inchieste di M2O, va ora in onda... Per la generazione Z, anche la differenza di età in coppia è diventato un problema.
3: I nati tra il 1997 e il 2012, che oggi hanno un'età compresa tra i 19 e i 29 anni, giudicano in maniera negativa e critica le coppie con grandi differenze di età.

0: Ma quando saranno più grandi non lo faranno più.
1: Esatto.
2: Appunto, bisogna essere grandi per capire.
3: Per molti giovani non è semplicemente una questione estetica, entrano in gioco potere economico, esperienza e un possibile squilibrio nella relazione. Quindi ai giovani...
0: Allora, però adesso ti dico una cosa scientifica, no?
3: Vai, vai.
0: Che tra uno che ha 15 anni e uno che ne ha 30 c'è una differenza abissale. Tra uno che ne ha 30 e uno che ha 45, no.
3: Punto e a capo.
0: O 40 e 50, no.
3: Finita l'inchiesta.
0: 30 e 40. Finita qui l'inchiesta.
4: Però credo che dopo invece, quando si diventa un po' più anziani, la differenza lì si noti di più.
3: Tipo 70-40.
4: Sì, ma tipo anche...
0: Beh, 70-40 sono 30 anni.
4: 80-65.
0: Io ho parlato di 15 anni, non 80, di 25 60. Anni. Sì, sono d'accordo anch'io. 25-30 anni sono veramente tanti.
3: Sono un po' emozionato perché è la prima volta che arriviamo ad una conclusione in 7 anni.
0: Ma non siamo arrivati a una conclusione.
3: No, è stata riaperta la parentesi, ma ci eravamo arrivati.
0: Ma il nostro pignonista non ha detto una parola.
3: Infatti si sta caricando.
0: No, attenzione.
3: No, lo vedo in collegamento.
0: Shorty, scusa.
5: Sto ascoltando.
0: What do you think about?
5: No, non credo nelle grosse differenze di età, nel senso che poi alla fine, se ci si trova indipendentemente dall'età.
0: Tre punti per Short.
2: Quando nasce l'amore, sboccia l'amore, quello non lo controlla.
0: Non ha età.
2: Non ha età.
0: Però troppa differenza.
2: Però quello più grande dovrebbe rendersi conto che forse è meglio mollare il colpo.
3: Questo è interessante.
0: Non ho capito cosa intendi dire.
2: Beh, certo che se tu hai una differenza d'età notevole, 20, 25, cioè
0: a un certo punto
2: fai un passo indietro.
0: Fai un passo indietro, fai la giravolta.
2: Fallo un'altra volta.
3: No, forse Mario intende dire che.
0: Sì, ho capito cosa
5: vuoi. Lei a 15 va bene, poi dopo. Un po'
3: quando tu inizi a avere più di 60 e lei magari un poco più di 40, le esigenze magari.
0: Lei vuole andare alla discoteca,
3: no,
0: che non
3: lei,
0: ci sono più.
3: Lei o lui ha ancora voglia di fare esperienze. Lei o lui, naturalmente, stiamo parlando per entrambi. E lei o lui più grande non ha più voglia. Quindi è lì che si crea un po' l'inghippo.
0: Ma colleghiamoci con Antonio Matano, che dovrebbe essere già Alberto Matano. Come si chiama?
3: Come te.
0: Alberto Matano, il mio omonimo. Non è collegato?
3: No, sta lavorando il suo Rai 1.
0: Ah, siamo concorrenti.
3: Eh sì, alla stessa ora.
0: Mannaggia, che peccato. Vabbè, cosa facciamo, Ginger?
4: E voi?
0: Ah! With music 342 6543 210. This is M2O. M2O.

It's a shame, non significa è uno scemo, ma è un vero peccato. Una canzone bellissima di un po' di anni fa, era l'Emmett World delle 18:30. Eravamo nel 1990, Money Love, rapper femmina americana che adesso fa l'attrice, era It's a Shame.

0: Oh, gentile di M2O. Vero Ginger?
1: È verissimo.
0: No, non è verissimo, verissimo è un programma di Canale 5.
1: È molto vero, Alberto, quello che
0: è molto
1: dicendo.
0: Vero, sì.
2: Tutto lo spin-off.
0: Buongiorno M2O, io ho 26 anni, mio uomo 45, ma stiamo molto bene. Vuoi aggiungere qualcosa?
3: No, vuol dire che c'è equilibrio, vuol dire che la donna si sente più protetta.
0: Io lo so cosa volete aggiungere, ma non lo state dicendo.
2: Sì. Sì.
0: Andiamo avanti.
2: Sì, due lettere molto corte.
0: Io ho un amico che sta con una ragazza la cui madre ha la sua età. Prende male, Samuele.
2: Allora, io ho un amico che sta con una ragazza
0: la cui madre
2: ha la sua età.
0: Cioè, lui sta con una ragazza che ha l'età della madre.
1: Esatto.
0: Era più facile.
2: Sì.
0: Così.
2: Un po' contorto.
0: Provato su di me, 14 anni di differenza e non sentirli, bisogna avere gli stessi hobby. Io più grande, Mariella da Genova, grazie per la compagnia.
2: È un po' quello, no?
4: Interessi. Ciao ragazzi. Ciao. Io e mia moglie abbiamo 11 anni di differenza, ci siamo sposati lei 30, io 41. Non c'è grossa differenza poi nella quotidianità, nelle cose da fare, anche perché io sono più giovanile di lei, lei si stanca più di me, quindi questo problema non c'è. C'è magari in certi atteggiamenti a livello di responsabilità, cose del genere, maturità, però lì sta l'intelligenza della persona più grande capire che ti dà una persona di 30 anni ti devi aspettare comportamenti da trentenne e non da quarantenne.
0: Beh, non è che siamo così distanti.
2: Sì,
0: eh.
2: Dai,
0: siamo lì.
5: Non c'è questa grossa differenza.
6: Ciao ragazzi, Giorgio da Brescia. Visto che non mi avete passato prima per gli oggetti smarriti, io e mia moglie abbiamo appena un anno di differenza, ma il mio vicino di casa ha circa 30-35 anni in più di lei.
0: Ah, però.
6: E però fa un lavoro interessante. Ciao.
1: Che lavoro fa? La vicina?
2: Allusivo.
0: Che lavoro?
2: Passa un altro messaggio.
0: No, che... Vabbè.
7: C'è anche tra me e mio marito, sono Milena da Torino, sono 7 anni, però ogni tanto andiamo a ballare, io ne ho 52 e lui ne ha quasi 60, però non balla. No, siamo bene a casa, appunto, basta. E quindi non vuol dire. Invece mia zia e mio zio, che avevano 15-18 anni di differenza, sono sempre andati d'accordo.
0: Ballavano.
7: Girato il mondo.
0: Quindi il ballo è, diciamo, il motivo di discussione tra le coppie.
2: Ho un consiglio da dare a questa persona. Portalo il 6 febbraio al Forum di Milano, vedrai che avrà voglia di ballare.
0: Ci sarà il DJ Time. Sì. One Last Dance sarà l'ultima occasione per partecipare alla nostra festa. Quindi perché non prendere il divano e il marito, sollevarlo e portarlo al Forum?
8: Ma Alba, buonasera ragazzi. Ma io e mia moglie ne ha 45, io ho 31, che differenza c'è?
0: Ah, però,
8: c'è?
0: Però.
2: 45-31, vabbè.
0: 14 anni di differenza, lui più giovane.
2: Io voglio sapere che lavoro fa.
0: Chi?
2: La
0: compagna vicina. Del vicino. Non lo sapremo mai.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.

every day. M2O suona

0: boys. Superstar DJs.
1: Buongiorno a tutti.
2: Here we go.

0: M2O. Play with us. Play with us.
1: Il vincitore del Play With Us di mercoledì 7 ottobre, a pochi minuti dal termine della puntata di oggi, è un ascoltatore da un paese in provincia di Parma.
2: Sì, chi?
1: Che quando, un ascoltatore che quando lo cerchi non c'è mai.
2: E chi è?
1: È un idraulico.
2: Ah, sì.
1: Quando c'è bisogno non c'è, perché è sempre lì chi ascolta M2O e non ha tempo per i suoi clienti.
2: Sì, ma chi?
1: Lui!
2: Chi?
1: Si aggiudica la t-shirt, il cappellino, il portapasse e gli stickers di M2O.
2: Sì, chi?
1: Direttamente da Corniglio, in provincia di Parma.
2: Sì, chi?
1: Enrico!

0: barba, hanno tutti la remoscia.
1: Non è vero.
0: Fa sentire, Enrico.
1: No, la mia non è moscia di R.
0: E come mai? Allora non sei di Parma.
2: No, è moscia di brutto.
3: No,
2: è moscia,
3: un po' rotolante,
1: Perché io abito in provincia, non in città.
0: Hanno la R solo quelli che stanno in centro?
1: Sì, esatto.
0: Ah, ok, una caratteristica, diciamo, nobiliare.
1: Nobiliare, esatto.
0: Quindi oggi hai finito?
1: Sì, oggi ho finito.
0: Com'è?
1: Però oggi basta.
0: Il lavoro?
1: Lavoro ce n'è tantissimo, infatti, come ha detto la Ginger, siamo introvabili.
0: Sì, ma infatti, io l'ho detto anch'io, perché c'è questa leggenda, no? Che l'idraulico non si trova. L'idraulico e l'elettricista, no?
1: Cioè, sì.
0: Tra l'altro sono due figure che saranno richiestissime. Ho letto da qualche parte che l'intelligenza artificiale a voi vi fa una baffo.
1: Un baffo.
0: E quindi oggi, dai, racconta.
2: Com'è andata?
1: No, oggi giornata, tutto sommato, non dico tranquilla, però neanche di quelle piene, però insomma da fare ce n'è sempre.
0: Su cosa hai lavorato?
1: Beh, sempre roba di cantiere, di robe private, magari ristrutturazioni, appartamenti, okay. Robe così, insomma.
0: Ok, ok. Bene, tu sei idraulico da quanto tempo, Enrico?
1: Da 15 anni ormai, 15-16 anni, sì.
0: È una tua scelta o è capitato come mestiere?
1: Diciamo che più che altro è una stirpe di famiglia, perché lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre, mio zio e poi io, quindi
0: hai cominciato con la famiglia e poi ti sei messo in proprio?
1: Esatto, sì.
3: Ma cioè, non hanno una perdita dal 1834?
0: No, loro no.
1: No.
2: Ma scusa, la carta d'identità di un idraulico com'è?
0: In che senso?
2: Cioè, c'è scritto idraulico sulla carta d'identità?
0: Ormai non c'è scritto più sulla carta d'identità professionale.
1: No,
0: non so, se te ne sei accorto.
2: Io ho ancora quella cartacea.
0: Infatti. Vabbè. Enrico, ti mandiamo i nostri gadget e ti ringraziamo per aver scelto M2O.
1: Grazie mille a voi, ragazzi.

0: la vita.
1: Marra e Guè insieme con Casini chiudono questa puntata che non è stata particolarmente incasinata, devo dire, è stata una puntata che è, come dire, è andata via liscia.
2: Sì, perfetto, non potevi dirlo meglio. Via liscia.
1: Tu cosa dici, Mario?
3: Che è andata via liscia.
1: Tu, Shorty?
4: È andata via liscissima.
1: Benissimo, allora liscia come quando il nostro Enrico apre un rubinetto, direi.
3: Sì, giusto, giusto.
1: Grazie per averci seguito. Ma ce ne andiamo oppure prima chiediamo alla Ginger che cosa resterà di questa puntata?
3: Chiedi.
1: Ginger!

0: la sua canzone dedicata a Mario.
1: Non fare il furbo.
0: Bello. Da regolamento con precisione d'articolo 100, ad Ale Lippi sono state decurtate tutte le monete d'oro dallo stipendio.
1: Mi spiace.
0: I pensili della cucina sono stati inventati in Pennsylvania.
1: Certo. Ma tu pensa.
0: Il signor Mario Zucca ha vinto la prima gara di parcheggio ad esse.
1: Bravo. Bravo Mario, bravo Mario.
0: Miley non risponde ad Albertino perché ha cambiato il numero di telefono.
1: No.
0: Bisognerà trovare quello nuovo, Alberto.
1: No, la Miley non mi risponde più.
0: I concerti di Fargetta sono felicità.

0: per le grandi inchieste di M2O i giovani non credono alle differenze d'età nelle coppie. E adesso vi ricordo, Shorty Albertino, che dovete fermarvi a parlare. Mi raccomando che sia la volta buona.
1: Oh, mi raccomando, eh.
0: Dalla vostra donna felicità è tutto.
1: Grazie, donna felicità. Quante cazzate. Grazie a tutti. Beh. A domani.
2: Di nuovo.
1: Domani è già Giove.

0: buongiorno miei cari vicini, me li fai entrare?
1: Ciao,
0: una volta.
1: Valterino, ciao. Buongiorno a ciao, tutti.
2: Ragazzi, buongiorno ragazzi, ciao.
0: Sai che è diversa la sveglia del morning show di M2O, il programma che sta per iniziare, ma che per molti potrebbe non significare nulla perché non hanno mai sentito
3: la famiglia.
0: È vero ragazzi, alzami lì per favore ragazzi, dammi l'occhio di bue, vai.

0: Walter. Oh. Ore 5:55.
1: Capito, solo 5 minuti fa è arrivato. Tardi per noi.
0: Sette pio d'abbraccio.
1: Mi piace, così dovremmo dire a tutti. Sette pio d'abbraccio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ah, mi chiedevo, ma le donne ci
2: Buongiorno
1: sono?
2: Buongiorno a tutti.
1: Chi è? Chi è?
2: Ore 5:56.
1: Carina.
3: Ciao, ciao Walterino.
1: Ciao Cleto si chiama lui, ciao ciao.
4: Buongiorno Walterino.
1: Ciao, chi è?
4: 5:54.
1: Dite il nome della città, da dove?
4: Francesco da Marsala.
1: Marsala, ciao. La Sicilia
5: buongiorno
1: sveglia.
5: Buongiorno Walter, chi buongiorno è? A tutti.
1: Ah ragazzi, che bello che è.
5: Ore 5:54, Paola da Roma.
1: Capito, c'è. Mai sentirsi soli con noi del mondo.
6: Buongiorno Walter.
1: Ciao, ciao, dimmi caro, ciao.
6: Ore 5:54. Io devo ribadire un annuncio.
1: Attenzione, annuncio per tutti ragazzi. Annunciazione, annunciazione, vai dimmi.
6: Scavatori, servo grosso. Deve fare un lavoro.
1: Giusto.
6: È inutile che mi ha mandato un scavatore piccolino.
1: Esatto.
6: O giocattolo.

0: pennello, il pennello cinghiale all'epoca, capito?
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao, chi è?
1: Tiziano da Roma.
0: Ciao Tizi, ciao.
2: Buongiorno. Oh Walter, buongiorno. Siamo pronti stamattina, compà?
0: Sì,
2: vai,
0: sì.
2: Vai Vincenzo da Taranto presente. 5-5-1, via.
0: Anche la Puglia c'è.

parlava anche di domenica pomeriggio. E quindi potrebbe essere anche in after il programma di oggi. La mattina noi facciamo così, una volta alla settimana apriamo 5 sale. Pronti? Perché vi chiedo di tirar fuori un titolo della musica dance. In quel caso vale qualunque genere musicale. Sala 1 dance, sala 2 techno stamattina, sala 3 latina, sala 4 rock. La sala 5 è lenti potenti. Quindi tirate fuori un lento se volete ballare questa mattina in sala 5, purché sia potente. Quindi mi date un titolo da musica dance e vi metto a ballare in sala 1. Nella sala 2 techno oggi, ragazzi. Lo so, settimana scorsa è andata ma benissimo, di più, anche era forse quella più piana. Sala 3 latina, sala 4 rock, sala 5 lenti potenti.

0: questa canzone, ma ve lo dicessi è come che la sveglia del morning show di M2O suona in maniera diversa. È quella che fa TikTok, ma è un TikTok diverso, senti. Buongiorno a tutti gli italiani che si sintonizzano adesso alle 6. Benvenuti al morning show, sono Walter, la radio M2O, siamo la famiglia.
1: La famiglia.

0: solo senza donne, vedi?
1: Stamattina mi hanno dato una donna, ragazzi. E che donna, ragazzi.
0: Senti, se no si pensano, possono credere che io me lo stia inventando. Puoi salutarli.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bella! Senti, se sei venuto

0: ciao.
1: Buongiorno Super Walter.
0: Ma Stefano super da voi.
1: Carvico.
0: Ciao Carvico.
1: Io stamattina, visto la giornata piovosa, partirei a bombazza.
0: Senti.
1: Con paraie degli Animalation.
0: Quindi sala 1 già piena, ve lo dico.
2: No,
0: ma ragazzo mio, Cristian.
3: Grande Valterino, oggi mi hai sorpreso.
0: Ma in che senso, Cri?
3: Grazie per questo inizio di giovedì, Cristiano Cattolino.
0: Ma sai che mi piace questa cosa? Siamo sorprendenti.
4: È una roba.

0: dice
1: buongiorno
0: il
1: Walter, buongiorno
0: ciao,
1: famiglia.
0: Carlo.
1: Sala 1, 2, ma io direi sala 2 Infinity, da cura.
0: Ma
1: usura.
0: Sai che è piena anche già, anche la sala latina.
2: Buongiorno Walter, Edi da Udine. Oggi io andrei di latino.

0: lenti potenti. E poi dobbiamo cercare di fare bella figura, perché in mezzo alla famiglia, cioè quelli che si svegliano tutte le mattine dalle 6:15 alle 9, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, ci sono anche i nuovi. Accogliamo con un breve applauso Emanuela.
1: Buongiorno ragazzi, sono nuova.
0: Ciao,
1: mi chiamo
0: Manu.
1: Emanuela.
0: Da dove?
1: Ho appena finito il turno notturno.
0: Ma Manu, ci puoi far sapere per favore che radio ascoltavi prima di scoprire la famiglia del morning? Non per vantarci, perché sai che apprezziamo tutte le radio del mondo, ce ne fossero di più saremmo felici, lieti e contenti, ma per sapere cosa posso fare per tenerti legata alla famiglia.
1: Io scelgo la Sala Latina.
0: Scegliamo tra poco qualcosa di latino. Seba e Sabri, che sono a Bresso oggi, approfittano di un momento alle 6:11 per riuscire a fare un antefatto, un anticipo di quello che capiterà alle 8, cioè auguri augurissimi. Fanno 10 anni di matrimonio qua in famiglia con noi.
2: La famiglia.
0: E allora auguri ragazzi. Però ricordatevi che c'è auguri augurissimi @m2o.it tutti i giorni, da lunedì al venerdì, vi festeggiamo alle 8 qua.
3: Walter, Florian da Monaco.
0: Monaco di Baviera, perché vedo un più 49, ciao amico mio.
3: Sala Tecno Eiffel 65.
0: Ma adesso, no. Da quando dalle parti di Monaco gli Eiffel 65 con blu da budì da buddà sono tecno? Ma stai scherzando? Dopo ne scegliamo una con la famiglia.
4: Angelo Walter. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
4: Da Agrigento,
0: Sicilia. Tanta Sicilia sveglia questa mattina, forse perché c'è Simona che c'ha quel profumo di cannolo siciliano. Sì.
4: Niente, io vorrei oggi ascoltare.
0: Vai.
4: E metterlo nella sala lenti.
0: Vai.
4: Ti sfruto.
0: Mamma, cosa ti sto per mettere in questo momento? Secondo me questa può far piacere anche alla Manu, senti. Simo, balli con me.
5: No.
0: Ah, ragazzi.
5: Contigo io quiero envejecer.
0: Asticella altissima oggi,
5: Quiero darte un beso.
0: Quiero darte un beso per dar contigo mi tempo, capito? Un corso di salsa e baciata che.
5: Cuidar tus momentos.
0: Abbracciarte, sperarte, adorarte. Bello, ragazzi.
5: Tenerte paciencia.
0: Ma tu pensa che questa è una canzone di un mucchio di anni fa che poi ha avuto successo? Tenete i vostri sogni nel cassetto, tirateli fuori nel momento giusto, può darsi che quella sia la volta giusta.
6: Ciao Walter.
0: Ciao Danilo
6: da Corraredo. Stamattina ti dico Sala Dance con Yazoo.
0: Don't go.
6: E ci mettiamo un bel don't go.
0: Guarda, chiedo al mio amico Mauro Michelini se possiamo fare qualcosa per te tra poco. Beh, secondo me potremmo metterla come M280.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao,
1: Valeria da Santo Stefano Magra.
0: Mi pare ce ne sia un altro nuovo in un'altra macchina, vale
1: Spezia,
0: così?
1: Spezia, qua piove.
0: Okay.
1: Mi fai una cortesia?
0: Ma certo.
1: È in macchina collegatissimo. Prima
0: grande
1: di
0: collegatissimo.
1: Andare a lavorare,
0: sì?
1: Il nostro amico Antonio.
0: Che pare sia nuovo Antonio.
1: Nuovo Magra.
0: Ciao.
1: Buon lavoro. Ciao,
0: ciao Antonio. Antonio benvenuto, perché è esattamente così che funziona l'appuntamento, quello del giovedisco una volta alla settimana. Si aspetta che passino i primi giorni, quelli complicati della settimana, e poi finalmente è un po' come essere al sabato sera. Anzi, ci fa

0: Buongiorno, Jonathan da Siracusa.
1: Capito che c'è tutta l'Italia, Jonathan.
0: Io oggi partirei con la sala dance con Che ne sanno i 2000.
1: Ma sai che mi hai fatto venire voglia alle 6:15 della mattina? È appena partito il programma Il Morning Show di M2O. C'è tutta...

0: Senti com'era la versione finale della canzone di Gigi, Gigi D'Agostino, il capitano, My New Life, com'è sentita proprio alle 6:19 del mattino. Quasi quanto è sentita la sveglia del programma, il morning show di M2O con tutta la famiglia. Insieme con me, Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia, ci sono i nuovi, ci sono i vecchi, ci sono non i vecchi, in senso vecchi ascoltatori che hanno accordato la fiducia ogni mattina da lunedì al venerdì anche al sabato. Abbiamo appena aperto la discoteca e mi fa piacere che abbia ospite una donna stamattina. E che donna? Simona, così si rendono conto da come funziona la mattina, perché poi voi siete facilmente portati a dire
1: Walterino di qua, Walterino di là,

0: Sala 4 Rock, Sala 5 Lenti Potenti. 342-654-3210.
1: Dimmi.
2: Buongiorno Walter da Lecce. Stamattina Rock, AC/DC, Highway to Hell.
0: Aspetta che Simo sei rocca tu?
3: No.
0: Vedo poco rockare. Sei più pop tu. E voi siete più pop, siete più dance, siete per la musica latina. Ma questa la amano tutti, ragazzi. Bello, carica rock. Adesso vengono a bussare tutte le radio rock e sono arrabbiatissime con noi della famiglia.
4: La famiglia.

0: che qui c'è gente che deve andare a lavorare, c'è gente che deve studiare, deve andare a scuola e all'università. Lo so che vi passa la voglia di andare, ma è quella l'idea. Missione quasi possibile.
1: Ciao Walter, Ricky da Bolzano.
0: Ciao Ricky.
2: Ah, Fiedelmeister.
0: Bravissimo. Bravo.
3: Levate gli erbini a tagliare.
0: Poco fa se avete acceso la radio su M2O nel Morning Show, il programma della famiglia, vi siete persi un pezzettino di questa canzone. Molti hanno provato a fare karaoke, è venuto così così.
4: Ciao Walter, ciao, buongiorno. Sala 3, Rock, no, la Penguin sa- no. E Polar Bears, dei Millencolin.
0: Sai perché non te l'ho mai messa? Perché sbagli sala. Nella sala 3, se tu apri quella porta lì, ci sono tutti quelli che ballano la musica latina. Però... niente, no, perché mi fa capire che in realtà me l'ha già chiesto da qualche parte.
4: L'ho già chiesto una volta e non l'avevate messa, ma...
0: senti, allora un pezzettino, così mi affranco subito, vai, guarda. Poi la sala Rock, ragazzi, devo chiuderla perché è sold out quasi, eh. È come Robby, è sold out. Viene così stamattina, wow. Che bello che è che nel Morning Show ci siano tutti tu.

0: piacere uguale. Alex, dove sei?
1: Buongiorno Walter, Alessio da Lucca.
0: Ciao, Alessio,
1: qui
0: da
1: piove
0: Lucca.
1: Tantissimo.
0: Sì, lo so.
1: E per me stamattina sala 1, sì. Sala dance con Every Time We Touch.
0: Di cascata, mamma, sala 1 piena anche quella.
2: Mamma mia, Walter, dico come sei partito stamattina. Fabrizio Monterosi, sala 2, Tecno. Point.
0: Mamma ragazzi, che avete stamattina? Ciao, ciao.
3: Andrea da Taranto.
0: Ciao Andrea.
3: Questa sì che è la carica giusta.
0: Mi fa piacere, senti cosa ho in serbo per te.

0: meraviglia.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: every day.
1: Sound like this. Buongiorno a tutti.

0: posto, ragazzi. Beh. C'è ancora posto, sì.
1: C'è quella del treno.
0: Quale?
1: In partenza. Quella lì.
0: Il treno.
1: Ciao, in Massimiliano dal camion.
2: Levate gli erbina sta gente.
0: Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente a proposito di treno piace molto ai bambini del morning show di M2 e fa così.
3: E senti. Fischia il treno. Il treno fischia.
4: E allora rimanete ignoranti.
0: Però felici.
3: Il papà capostazione.
0: No, ma non credo fosse questa. Però non mi pareva tecno questa assolutamente.
5: No.
0: Allora datevi da fare, Massimiliano dal camion, ma da dove? E poi mi fate salutare Juan Carlos. Un po' me l'immaginavo.
6: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
6: Sono Giancarlo da Milano.
0: Ma io me l'immaginavo che musica mi avresti chiesto, amico mio.
6: Ti ascolto da un anno e mezzo.
0: Grazie Juan.
6: Sono da Lima, Perù. Okay. Sudamericano. Mi piacerebbe ascoltare Romeo Santos.
0: Allora,
6: proposta indecente.
0: Vabbè, proposta indecente. Ma perché tu a quest'ora della mattina devi fare la proposta indecente? Che...
7: Se ti invito una coppa, coppa. E mi acerco a tua bocca.
0: Ancora devi sapere tutte per conoscere

0: sei il frontman.
1: Ciao famiglia, Maria da Pavia. Io direi stamattina sala 1 con il DJ live, you spin me.
0: Ryan Brown, baby, brava Mary,
2: buongiorno,
0: giusta scelta.
2: Ciao. Ciao da Roma.
0: Ciao Giano.
2: Che dici? Un ambulance?
0: Guarda, io dico che pure due ambulance stamattina ci servirebbero.

0: cantare, continua a cantare.
1: Un applauso per il puntatone.
0: Lo so, è puntatona quella di questa mattina, grazie a voi. Ciao Nello, dove sei?
2: Valterino, buongiorno. Nello da Roma. Lo so che hai già detto che la Sala Rock è sold out.
0: Sì, ma si fa per dire, poi c'è sempre un posto, ci mancherà.
2: Avrei tanta voglia di ascoltare Sweet Dreams di Marilyn Manson.
0: Potremmo metterla.
3: Sala Techno Closing to Me di Giotti Vannelli.
0: Ciao.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: la sala lenti. Però
1: Walter,
0: Silvia,
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao Silvia.
1: Allora, visto che la sala lenti è vuota,
0: no, ma si sta riempiendo ora,
1: metto una.
0: Ciao, vai.
1: Però devi indovinare.
0: Vai, vai, vai, prova, prova, prova.
1: Dreams are my reality, the only kind of reality.
0: Voglio vedere come fa il falsetto, Silvia, vai.
1: In the fire.
0: Quello, no, era più o meno così. Però brava, brava. Apprezziamo l'impegno. Cioè, la ragazza è brava e si impegna pure. Giulia.
2: Ciao Walter, buongiorno. Ci vado io in sala 5.
0: Mi piace molto che a quest'ora della mattina, come si dice dalle mie parti, credo pure dalle tue, Simone, in Sicilia, credo si dica che vi siete svegliati col pensiero, Giulia.
2: Porto anche mio marito.
0: Senti.
2: Che prima di uscire adesso,
0: senti,
2: io sono già in macchina, sto andando al lavoro, mi ha stampato un mega bacio.
0: Ehi, è che uno non va più a lavorare così, capito?
2: A cui sto pensando ancora adesso. Quindi gli dedico appunto Baciami Ancora di Jovanotti.
0: Dai, dedicato a voi. Vi siete svegliati con l'amore proprio.
3: Amore, amore, amore. Lontano una stella che esplode.
0: Dedicato a tutti gli amori.

0: Hit on M2O.
1: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O. Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: anche a questa puntatona. A parte che vi consiglio di aggregarvi con noi, a noi quelli della famiglia, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia. C'è ognuno di voi pronto a darmi un titolo. Sala 1 dance, sala 2 techno, sala 3 latina, sala 4 rock. Si diceva che la sala 5 fosse un po' scarsa, scarsa di contenuti anche, poche canzoni messe, ma si è riempita quasi subito.
1: Disco.
0: Ciao.
1: Fiori di lilla.
0: Ciao amico mio.
2: Ciao Walter, proviamoci con sta sala 5.
0: Vai.
2: Reality Richard Sanderson.
0: Ma sai, sempre quanti l'hanno chiesta quello, è vero? Cami.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno famiglia. Camillo da Torre Annunziata.
0: Siamo a Napoli.
3: Lento potente.
0: No, lento potento.
3: Scorpion. I still loving you.
0: Ragazzi, però così si esagera, ve lo dico, eh. Pezzettino piccolo, ma questa può finire anche nella sala rock, credo, eh. Sì, senti.

0: ho 7 minuti alle 7 della mattina. Perché dico spesso che diventa una gara questa? Perché in realtà poi, grazie alla canzone che avete scelto in onda, tutti gli altri cercheranno di provare a far meglio di voi questa mattina. Dopo I Still Loving You è complicato però, Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Walter,
0: Mirko.
1: Buongiorno, Mirko da Torino. Per la sala techno io proporrei The Clock di Kirk.
0: Ah, ragazzi, pensate, The Clock di Kirk. Pensate che è già piena, ma credo che fosse piena già in tipo alle 6 della mattina, perché noi iniziamo un po' prima alle 6 meno un quarto ogni giorno.
2: Ciao, Walter.
0: Ciao,
2: sono
0: Giacomo.
2: Da Prato. Ho capito bene? Sala 5, lenti violenti.
0: No, hai capito male. È sala 5, lenti potenti, capito? Non violenti.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao, salvo.
3: Salvo dalla provincia di Catania.
0: Ciao.
3: Adesso comando io.
0: Esagerato. Ti trovo un po' arrogante nella
4: e sono un arrogante.
0: Però magari ci dà un disco forte, faglielo dire, vai.
3: Mi metti per favore I Can't Help to Fall in Love with You di Elvis Presley.
0: Vabbè, ragazzi, stai fermi.
3: Ce l'ascoltiamo una bella canzone seria?
0: State ascoltando il Morning Show su M2O e se vi è venuta voglia di cantare è il momento giusto. Impostate la gola così, il collo un po' a tartaruga così.
4: Only fool.
0: Adesso è Natale.

0: Walter, non mi chiami mai.
1: Dai.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
1: E il gioco di questa radio, la radio M2O, il programma, il morning show di M2O. Guarda, Simona vi è testimone. Anzi, Simona vi è testimona. È stato difficile trovare uno di voi. Non perché non ce ne fossero, ce n'erano veramente tanti. E poi ho scelto, ho detto, sai che faccio? Vado a Cremona. Nadia! Nadia! Trovami un'altra radio che ti fa un ingresso del genere, che ti dà un'accoglienza,
4: no,
1: così. Non c'è,
4: nessuna,
1: non c'è.
4: Nessuna, per quello che ascolta solo voi.
1: Ti voglio bene, Nadia! Da quanto stai con me, Nadia?
4: Ah, almeno 7-8 anni tutti.
1: E non ti sei stancata?

0: Ti hanno mandata lì per lavoro?
1: Esattamente.
0: E tu sei originaria di dove, Nadia?
1: Val Chiavenna,
2: lassù.
1: Tutti quelli che mi possono conoscere.
0: Perché dovrebbero conoscerti, così facciamo capire chi sei?
1: Perché lavoro come dipendente pubblica.
0: Si può dire dove, sì?
1: Sì, si può dire, del Ministero della Giustizia.
0: Ma è quella grazie a giustizia o è un'altra cosa?
1: No, la grazia non c'è più.
0: Abbiamo finito le grazie, Dania. Hai ragione. Ma a che ora cominci a lavorare, Nadia?
1: Allora, io tra le 7:30 e le 9 dipende. Ok, stamattina quindi presto.
0: E con me stai da che ora più o meno?
1: Dalle 6 di solito.
0: Meraviglioso, ed è per quello che te lo sei meritato. Ti faccio arrivare a casa la t-shirt, cappellino, portapass e anche gli stickers della radio, che puoi attaccare sul frigo se vuoi o dove vorrai, va bene, Nadia?
1: Grazie,

0: Sasso, no.
1: Aspettami che arrivo.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Sull'app, canale 715. Digitale.
1: E che fai, te reprimi del quizzone?
0: Quizzone!

0: M2 Hit di Italian Remix. Hit.
1: Buongiorno a tutti.

0: Mattina alle 7 vi fanno cantare all'italiana.
1: Sveglia!
2: Sveglia! Sono le 7 già!
1: E voi l'avete vinta la lampada del morning?
3: No,
2: caffè che fuma!
1: Ce l'avete il caffè che fuma?
2: Radio M2O.
1: Però la radio accesa su M2O, sì, sono Walter Pizzolini.

0: Alessio, dimmi.
1: Ultima volta, grazie.
0: Dimmi.
1: Un saluto anche ai bimbi che affolleranno da questo momento in poi, perché giocano con noi, c'è tutta la famiglia anche nel morning show di M2O quando arriva il quiz. Funziona così, sto per farvi una domanda che ho già postato sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, tra le storie, sapete che il mio account serve solo a quello, posto foto?
2: No!
1: Pochissime, solo il mondo del morning show di M2O, c'è una card arancione che reca già la domanda che tra poco farò in diretta, tanto non è una prova di velocità, tutti sono chiamati a partecipare, accorrete, prima delle 8 però, perché prima delle 8 c'è la telefonata bella, vi chiamo io, doveste aver risposto correttamente, vi porterete a casa la lampada con la scritta il morning show di M2O che cambia colore in base allo. Stop al televoto, c'è?
2: No.
1: Non c'è, ma mi piace dirlo. Tra quelli che hanno scritto, adesso ne saluto un po'. Walter, saluta mia mamma Luisa. Un abbraccio grande, deve fare un'operazione al femore. Ale d'Arconate, signora, signora Luisa, un bacio grande in bocca al lupo. Andrà alla grande. Luigi, trasportatore, oggi da 100. Ciao Walter, non mi saluti mai da Pavia, ti ascolto tutte le mattine mentre vado a lavoro.

mi saluti, ma Vincenzo, buongiorno anche a te. Katia, ciao, anche a te Sandro, buongiorno. Nicola di Prima Gassonno. Ah, Nicola di Prima Gassonno. Marco da Murnago, la provincia di Varese, l'ultimo, dai Walter. Buongiorno anche a te, voglio vincere la lampada. Roberto da Ornago, vai. Allora, stai correndo una gara campestre, superi il concorrente in terza posizione proprio mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizione ti trovi? Lo sai, Simo? Allora, tu praticamente stai correndo, cioè Simona che mi sta riprendendo, mi sto venendo bene, Simo. Sei sicura? Alto, biondo, magro, con gli occhi azzurri. Allora, stai correndo una gara campestre, superi il concorrente in terza posizione, proprio mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizione ti trovi? 342-6543210, nome, città, risposta corretta prima delle 8, che le 8 faccio la telefonata bella, ma qui nulla è come sembra.

0: cazzo che mi chiede di essere allegra.
1: Me, allegro, allegro, Walter. Me, allegro, allegro.
0: Allora, allegri, allegrissimi anche questa mattina. Abbiamo iniziato così alle 6:15. Finiremo alle 9 dal lunedì al venerdì, anche al sabato, con tutta la famiglia.
2: Alterino di qua.
0: Pronto?

0: colore in base all'umore, che vi porterete a casa prima delle 8. Avete una quarantina di minuti per giocare. Provate a mandare un messaggio a questo numero 342 654 3210. Che devo scrivere, Walter? La risposta corretta, se la sapete, o ci potete arrivare magari chiedendo anche un aiuto, a questa domanda: stai correndo una gara campestre, superi il concorrente in terza posizione proprio mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizione ti trovi? Chi inizia, raga? Inizia il gioco?
1: Inizia il gioco.
0: Vai, Matti.
2: Corretta prima delle...
3: Walter, buongiorno. Mattia da Cagliari. La risposta oggi è... secondo.
0: Allora, si giocano 1 e 2, ve lo dico, ragazzi. Angelo,
4: buongiorno,
0: ciao.
4: Buongiorno, Valterino. Sono Angelo della provincia di Torino. Secondo me la soluzione è secondo in classifica.
0: Secondo anche per
5: Angelo. Gioio, Walter.
0: Ciao, tesoro, ciao.
5: Sono Anna da Siracusa. Per me la risposta... è di nuovo primo.
0: È primo, vedi che
6: ciao,
0: primo.
6: Walter, ciao Walter, Samantha da Parabiago.
0: Oh, Samantha, la regola è che se non dico no,
7: no,
0: vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
6: La risposta di oggi è primo.
0: È primo, ciao, anche per Samantha da Parabiago. Buongiorno.
8: Buongiorno, Walter.
0: Ciao.
8: Emil da Treviglio. Ti trovi in prima posizione.
0: Prima posizione, molti dicono la prima.
9: Andrea da Piacenza.
0: E quale sarà la risposta corretta? Stop. E metti che non è prima e non è seconda.
9: È facilissimo
0: oggi, vero? L'unica regola è non dite mai che è semplice, altrimenti c'è l'inno della spocchiosità e sapete che c'è anche quella versione aggressiva dello gnè gnè. Mandagli la versione aggressiva. Esatto. I bimbi sono fatti così. Basta. Vincenzo.
10: Buongiorno, Vattrino. Enzo e Riccardo da Palermo.
0: Ciao ragazzi, in due Enzo e Riccardo, facile, tutta la famiglia.
10: Molto facile.
0: È molto facile anche oggi, è vero?
10: Ciao. E dovrei essere in prima posizione.
0: In prima dicono, a Firenze dicono in prima.
11: Dacci un aiuto. Dacci un aiuto.
0: Allora, come
11: dacci
0: lo,
11: l'aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto stamattina, ve lo do.
12: In bolognese, l'aiuto Walter, sì. In bolognese.
0: Allora, in bolognese, a fare fatto, ragazzi.
13: Bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.
0: Allora
13: andiamo
0: in Bergamasco, l'aiuto, ragazzi, ragazze.
14: Dallo in pugliese, l'aiuto Walter,
0: sì, dallo in pugliese. Allora, come me lo do?
15: Vico d'oliva, l'aiuto lo voglio.
0: Allora, senti, aspetta. Questo è un aiutone, occhio,
16: Quando
0: dici che le canzoni italiane vanno dall'altra parte del mondo, questo è aiuto in giapponese, senti!

0: giapponese. Marayam. Finale giapponese, grazie.
1: E allora rimanete ignoranti.
0: Ma felici, guarda che l'aiuto ve l'ha dato stamattina. Sembrava dicesse un numero. Qual era il numero del quizzo?

0: Dai, Walter. Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: arrivarne tipo 800.000 stamattina.
1: Al 342-654-3210 mi fate salutare anche i nuovi ascoltatori che sono appena arrivati. Simone, ciao! Buongiorno anche a te, da un mesetto con noi sei già della famiglia per me.
2: La famiglia!

0: countdown dal numero 6 allo 0. 342-6543210. Prima delle 8 bisogna rispondere. Date la risposta corretta a questa semplice domanda del quiz di oggi. Stai correndo una gara campestre, superi il concorrente in terza posizione proprio mentre il primo della fila si ritira. E si è ritirato dalla gara totalmente, esclusivamente lui il primo della fila. In che posizione ti trovi? Inizio?
1: Inizia il gioco.
0: Vai, inizia lui, dai.
2: Buongiorno Walter, secondo noi la risposta è il quarto. Da Elsa, Safira e Johnny da Avellano.
0: Ti voglio bene, i bimbi che vanno a scuola quest'ora con lo zio Walter.
2: Andiamo a scuola!
0: Fate i bravi a scuola.
3: Anche in Brescia, sì. L'aiuto lo

0: chiedi.
1: Secondo me la risposta è: rimani sempre terzo.
0: Sempre terzo, non cambia nulla, capito? Perché stai correndo questa gara campestre, superi il concorrente in terza posizione mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizioni ti trovi? Sempre terzo, dice lui, vedi?
2: Ciao Valterino da Modena.
0: Ciao.
2: Secondo me rimane sempre in terza
0: posizione. È terzo anche lui.

0: lo chiedi. Io suonerò intorno alle 23, quindi voi con calma venite lì, vi godete tutta la serata, poi alle 23 ci abbracciamo, capito?
1: Buongiorno Dani. Walter, Daniele da Altidona. Ciao. Adesso a regalarvi.
0: Sì, alla Barcolana, ci vediamo lì.
1: Secondo me la risposta è quarta posizione.
0: Quarta posizione, quarta in quarta.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno. Ciao. Sono Alessandro da Mantea.
0: Chiedete l'aiuto.
2: Allora, secondo me stamattina la risposta è terzo.
0: È terza posizione. È terzo.
2: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: Quando ripeti due volte la stessa cosa vuol dire che c'è dell'arroganza.
3: E sono un arrogante.
0: Vi posso dare un aiuto micro aiuto? Fa così, se. Basta, e dai. Datevi da fare, giocate entro le 8, si vince sempre. Signora, si vince sempre. Sì, cioè. Tra poco con l'aiuto, state qui, fermatevi da me perché arrivano anche quelli di La La Land.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
11: Troni, non ci sono paragoni.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Sostituiscilo!
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su

0: mezzo della mattina, stai correndo una gara campestre a quest'ora, superi il concorrente in terza posizione, proprio in quell'istante il primo della fila si ritira dalla gara. La domanda del quiz di oggi è: in che posizione ti trovi?
1: Quizzo!
0: Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Oggi alla Camera è in programma il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Nella maggioranza di governo c'è il timore dei franchi tiratori. Ieri l'esecutivo ha blindato il testo incassando la fiducia. Il presidente della Camera Fontana ha intanto respinto la richiesta delle opposizioni di utilizzare il voto con le palline per garantire l'anonimato. Da regolamento, ha spiegato Fontana, questa votazione viene utilizzata soltanto in caso di guasto del sistema. Il governo si è detto pronto a intervenire sulle accise mobili contro il carburanti, la premier Meloni si augura di poter ripristinare il price cap. Andiamo in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, la donna 87enne il cui sfratto aveva scatenato le proteste per la casa. L'anziana, dopo aver abbandonato l'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni, era ricoverata in ospedale a Madrid. Alla notizia, migliaia di persone hanno marciato verso il Parlamento. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata forte instabilità al nord e su Liguria, Toscana e Friuli, nubi irregolari altrove, nel pomeriggio ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania, meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
0: Ma caro, grazie, ti aspetteremo, andiamo nei settori adriatici e nel resto del sud che c'è il sole, raga. Mentre giochiamo qua nel morning show di M2O, adesso c'è il quizzo.

0: la famiglia.
1: Andiamo.
0: Se volete vedere un pezzo del quizzo in corso d'opera, se andate sul mio account Instagram, la mia amica Simo stamattina che ci sta riprendendo e riprende anche tutti i membri della famiglia, sulle storie proprio del mio account Walter Pizzulli. Come sono venuto? Bene, ma tu mi dici sempre così, vero? Senti come fa la... Ha detto sì. Lo dice apposta.

0: quanto belli siamo.
1: No.
0: Allora dai, giochiamo al quizzo, non perdiamo tempo che inizia il gioco ora anche per voi.
2: Inizia il gioco.
0: Stai correndo una gara campestre, superi il concorrente in terza posizione proprio mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizione ti

0: avete a casa un premio, che è la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Allora, chi inizia?
1: Valtteri, buongiorno. Secondo me è secondo.
0: È secondo per Rocco?
1: Dall'Imbiate,
0: ragazzi, da Milano, quindi dicono secondo.
2: Buongiorno, Walter. Buongiorno, miei cari vicini. Salvatore da Como.
0: Che dici, Salvatore? Lì a... dimmi, a Como, che pensate?
2: È terzo.
0: È terzo a Como, dicono che è terzo.
3: Ciao, Walter. Siamo Matteo e Papà Diego da Padova.
0: Ciao, Matteo e Papà Diego.
3: Secondo noi la risposta è... prima posizione.
0: Prima posizione, 1, 2 e 3 sono praticamente quelli che se la stanno giocando in questa. Ma anche un 4 ci metterei. Sai che sapevo avreste fatto così stavolta. Ragazzi, dai! Questo non è un aiuto, però, eh. 1, 2, 3 e 4. Allora, ragazzi, 1 e 4 ha detto.
4: 3 e 4.
0: Vabbè, dai.
4: 2, 1 e 4.
0: Dai che stai correndo questa gara. Immaginati, immedesimati, corri questa gara campestre, superi il concorrente in terza posizione mentre il primo della fila si ritira. E in che posizione ti trovi? Me lo devi dire.
5: Buongiorno
0: tu.
5: Buongiorno famiglia, buongiorno Valterino.
0: Ciao.
5: La risposta di oggi è primo posto.
0: Primo posto
5: da Secchi, in provincia di Latina.
0: Dalla provincia di Latina. In base a quello che mi state raccontando, che sto ascoltando, sono arrivati migliaia di messaggi, ma datevi da fare, fuoco alle polveri. Credo che il 90% stia puntando sul primo posto.
6: Buongiorno Walter, Peppe da Catanzaro.
0: Che dite?
6: Rimani sempre in
0: terza
6: fila.
0: Posizione.

0: Walter Matteo da Santa Cata Bolognese. La
1: ris- c'è dell'arroganza, te lo dico già, perché sento che proprio sei convinto di quella.
0: Costa è sempre terzo.
2: Vedi che sono un arrogante.
1: Oh, non vi offendete se siete nuovi, noi scherziamo, ci mancherebbe altro. È proprio il modo con il quale proponete la vostra risposta, che secondo voi è quella corretta, che alle volte ci dice che sei.
3: Dacci un aiuto, Walter, dacci
1: allora,
3: un aiuto.
1: Fermi che vi do un aiuto. Secondo me questo lo capiscono soprattutto quelli che hanno vissuto la musica degli anni 90.
4: Anch'io, anch'io quiero un trago.
5: Anch'io.
4: Anch'io quiero un trago. Anch'io quiero un trago. O rompevo la radiola.
1: Secondo me è aiutone questo. Mamma, che disco che mi ha messo su quel mio amico Mauro Miclini stamattina, raga. Ma siete impazziti?
6: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Bring that bass back.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
11: nostra. Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

questa semplice domanda che riguarda quelli che per esempio la maratona la fanno, oppure quelli che corrono semplicemente la mattina. Mettetevi nei panni di quest'uomo che sta correndo questa gara campestre, supera il concorrente in terza posizione proprio mentre il primo della fila si è ritirato. In che posizione vi trovate? Iniziamo?

0: secondo proprio, quindi datti da... dimmi.
1: Buongiorno Walter, ciao, ciao. Chiamo Gabriella.
2: Michele.
0: Due.
3: Francesco. Tre. Nicola.
0: Quattro col furgone, credo, ragazzi. È perché siamo una famiglia,
1: la
0: ragazzi.
1: Famiglia.
0: Beh, che famiglia? Dimmi.
1: A Bari.
0: A Bari, a Bari.
1: Allora, sì. Per noi la risposta giusta è primo posto.
0: Anche voi? Quindi loro dicono il primo. Vado da Riz.
4: Buongiorno Valterino. Hey. Sono Marco Nakamagna.
0: Anche detto Riz, lo leggo dal WhatsApp.
4: Capo. Secondo me sei secondo.
0: Allora, primo e secondo, secondo me se la giocano su quella. Quale sarà quella corretta?
5: Ciao Valterino.
0: Hey. Ciao ragazzi. Ve l'ho detto che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini, il morning show di M2O.
4: Beh.
0: Questa è la conferma. Guarda.
5: La risposta è primo posto.
0: Anche tu.
5: Kevin e Loris da Marsala.
0: Kevin e Loris dalla Sicilia da Marsala giocano il primo
5: ciao
0: posto.
5: Walter, ad Anghiselli da Cervia.
0: Ciao ragazzi, da Cervia, che
5: secondo
0: dite?
5: Me la risposta di oggi è che mi trovo al primo posto.
0: Anche loro giocano e puntano sull'uno. Guarda, perché poi quando uno dice numero uno è il numero uno.
6: Ciao Walter. Perché non ci chiami mai, mai, mai?
0: Non avete la colonna sonora di Halloween? <Ta-ta>. Ciao ragazzi. Dai. Comunque ragazzi, vi ascolto dopo che è lungo l'audio, dai.
7: Ciao Walter, sono Simone da Montegrino. Per noi la risposta è 2.
0: Dietro tanti bimbi, ci sono sempre grandi adulti evidentemente che hanno segnalato 2 e 1. 1 e 2. Chi avrà ragione?
8: Walter.
0: Ciao.
8: Sono in ritardo per il quizzone.
0: No, no.
8: Per me è 7.
0: È 7, ragazzi.
9: Ciao, sono Mattia da Udine.
0: Ciao Mattia.
9: Per me è arrivato secondo.
0: Mattia da Udine, vicino a Trieste. Ci vediamo sabato sera con Albertino, Fargetta e Shorty per la Barcolana. Io sarò lì a suonare intorno alle 23. Ci vediamo là. Grande evento.
10: Walter, buongiorno. Oh. Davide da Cosenza.
0: Ciao.
10: Secondo me sono in prima posizione.
0: Sei in prima posizione. Secondo me invece non avete colto l'aiuto di prima. Dai, dimmi di nuovo quell'aiuto là, vai, senti. Beh, se non ci aiuta Gigi, chi altri ci potrebbe aiutare a quest'ora della mattina? Vai Gigi. Beh, è evidente che dia dei numeri questa mattina e che sia lì dentro, no? Non dovete ascoltare il testo della canzone, adesso il testo, insomma, non è che siamo gol, voglio dire, proprio che l'abbia scritta questa canzone, ma se vi ricordaste il titolo della canzone, sarebbe cosa fatta.

0: Campestre supera il concorrente in terza posizione, proprio mentre il primo della fila si ritira dalla gara. In che posizione ti trovi allora?
1: Inizia il gioco.
0: No, è finito il gioco, però adesso c'è il bello.
2: Non chiama.
0: E invece vi sto chiamando, liberate i telefoni per favore, se siete lì in questo momento sto parlando proprio a voi. Lorenzo e Giusy. Giusy, sei timidissima?
3: Sì,
0: no. È vero?
3: Sì.
0: Ah no, non devi essere di. Da quanto stai con me, Giusy?
3: Da tanti anni.
0: E allora
3: sono
0: siamo
3: 5
0: amici.
3: Anni.
0: E allora siamo familiari, capito? Come
3: sì,
0: fossi una mia sorella.
3: Per forza.
0: Sei a Udine, Giusy?
3: Sono a Udine. In questo momento sto guidando perché stavo scaricando il bambino a scuola.
0: Stavo scaricando, dai! Stavo buttando fuori dalla macchina.
3: Esatto, sono davanti il cancello, però non lo faccio entrare.
0: Non lo fare, ma ci mancherebbe. Lorenzo, la mamma sta scherzando, stai lì e avete tutti. Vi ricordo che, peraltro, proprio non so se Valditara l'ha detto il ministro, che in realtà avete la giustificazione dello zio Walter, doveste entrare tardi. Non è vero? Allora, senti, voi state con me tutte le mattine?
3: Tutte le mattine.
0: E cosa pensate? Cioè, ma io mentre parlo, voi cosa pensate? Questo non è a posto, pensate, vero?
3: No, questo ci fa finalmente qualcuno che ci fa compagnia.
0: Grazie. Allora, Lorenzo, me lo passi al volo prima che entri a scuola, così lo saluto?
3: Sì, subito.
0: Grazie, Giusy. Lorenzo! Lore, ciao!
4: Giovante!
0: Come stai, Lorenzo?
4: Bene.
0: Ti piace il programma che ascolti alla radio la mattina? Tu hai 10 anni, vero, Lore?
4: Sì, e lo adoro.
0: Amore, che sei. Allora, senti, tu so che devi entrare a scuola. Puoi aspettare ancora un minuto mentre parlo con mamma o devi entrare?
4: No, posso aspettare.
0: Allora, dovessero dirti qualcosa le insegnanti. Dici che lo zio Walter mi ha trattenuto. Al massimo mi fai chiamare, va bene?
4: Sì.
0: Ok, mi passi Giusy la mamma di nuovo, così gioco con lei un secondo?
4: Sì, certo.
0: Grazie, mamma, che svegli che sono. Sono bambine. Giusy, scusami, ho bisogno per cortesia che tu mi dia un numero. Tu sei brava a dare i numeri. Almeno quanto me. In che posizione ti trovi?
4: Non ho capito.
0: No, la domanda era: in che posizione ti trovi? Mi riferisco alla domanda del quiz. In che posizione, Giusy?
4: Seconda.
0: Oh mamma, che è difficile, eh. Sei pronta adesso davanti alla scuola? Mentre

0: ci sono le altre mamme. È vero che alcune sono, non è che sono tutte simpatiche. Al mio tre, gne, gne. Uno, due, tre, vai, vai, vai. Allora, allora. Mamma mia. Fagliela in faccia a quella che ti sta antipatica.
1: Ok, è venuta.

0: tutti e mi vanto?
1: Sì.
0: Giusy, un bacio grande, viva Udine, viva voi, viva la famiglia, un bacio, ciao.
1: Un bacio,
0: ciao Arone, ciao.

0: Zacchia del Morning Show di MLO. Sì, perché ci stanno riprendendo a noi della famiglia.
1: La famiglia.
0: Ci sta riprendendo Simona stamattina. Ho visto le cose che stai mettendo, sai che mi fai venire meglio di come sono? L'acqua di Lourdes, ragazzi, fa dei miracoli, che grazie davvero. Se andate su Instagram, sul mio account, vedete quello che stiamo facendo. Apriamo? Allora, lo sapete che una volta alla settimana apriamo la discoteca più grande di sempre. Si aspetta che passino i primi giorni tosti della settimana e finalmente oggi si può fare. 5 le sale che abbiamo aperto. Volete ballare in sala dance?
2: Beh.
0: E la sala 1, datemi un titolo della musica dance, sceglietevi voi un'epoca. Il genere musicale invece nella sala 2 è quella della musica techno. Sala 3 la musica latina, sala 4 rock. Sala 5 lenti potenti, datevi da fare. O in sala 1 dance, o 2 techno, 3 latina, 4 rock.

0: signora bella.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene.

0: A tutti, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Buongiorno!
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Oh, Walter, stamattina niente cavallino.
4: Mauro, ma il cavallino? Arriva il cavallino alle 8:06 della mattina. Sala 1 dance, 2 techno, 3 latina, 4 rock e 5 lenti. Tra poco apriamo la discoteca nel morning show di M2O.
3: M2O.
5: 8 e 90. Gli anni 90.

0: la storica degli anni 90.
1: Auguri augurissimi nel Morning Show.
0: Auguri, auguri.
1: M2O.
0: Tutte le mattine da lunedì al venerdì prenotatevi ormai per domani, mi raccomando, ad auguriaugurissimi@m2o.it, è un indirizzo di posta elettronica. Fate arrivare il vostro nome e la città, nome, città e telefono dalla persona che volete. Io festeggi. Ma potrei festeggiare anche voi, se volete dedicare qualcosa a voi stessi, un cambio di vita, qualunque cosa, mandate una mail per domani ormai o per i prossimi giorni. Allora, senti, mi fai quel numero? Hanno provato prima, non l'abbiamo beccata, ma proviamo l'ultima volta, vai. Altrimenti faccio io. Peccato, perché è un'amicizia bella quella che si è consumata fra queste due ragazze qua. Allora, io spero che stia ascoltando in questo momento. Walter, mi chiamo Afra, ci terrei tantissimo, abbiamo provato, cara, che tu leggessi questa mail alla festeggiata che si chiama Lellina. Cara, ci siamo conosciute sul posto di lavoro, all'inizio solo due colleghe che condividevano giorni di lavoro, poi giorno dopo giorno siamo diventate molto di più, abbiamo condiviso risate, confidenze, momenti importanti che porto ancora nel cuore. Sei stata una grande amica per me, col tempo però si sono un po' allontanate, un po' in silenzio, ma è giusto che i ricordi restino e restano insieme alla stima e l'affetto che provo per te. Tanti auguri, cara, te li meriti tutti, agli amici.
2: Oh,
0: perché è viva l'amicizia vera, raga. Non quella interessata, non quelli che si dimentica. Sembrava stessi pontificando, vero? Vabbè. Spero che lei ascolterà, oppure gliela farai ascoltare tu questa telefonata mancata. Facciamo così, però in diretta nel Morning Show di M2O. Gli auguri sono arrivati. Auguri, Lella!
1: Auguri, auguri.

0: a battere le mani.
1: Guarda che l'abbiamo messa apposta, Khaled se la vi, che bella ragazzi. Allora, il villaggio turistico è di qui che vi sto parlando anche questa mattina nel morning show di M2O, che è un grande villaggio che accomuna tutta la famiglia.
2: La famiglia.
1: È il programma che inizia alle 6 meno un quarto e finisce alle 9. 3 ore e un quarto, ragazzi, fidatevi di noi.
2: Ciao Walter, sì, sì. Con la doppia V.
1: Fidatevi di tutta la famiglia, fatene parte anche voi, mi raccom- aggregatevi con noi a ogni giorno, a maggior ragione poi quando è la puntata quella dedicata alla disco. La disco. Quelle sale nelle quali potrete ballare anche questa mattina. Scegli tu la sala che fa per te. Vuoi ballare in sala 1? Dammi un titolo dance. Il genere musicale ovviamente lo scegliamo noi. Sceglietevi la sala, però l'anno lo scegliete voi con un titolo. Sala 1 dance, sala 2 techno. Nella sala 3 invece c'è tutta la musica latina, sala 4 rock. Nella sala 5, attenti, avete sbagliato. Lenti potenti, non violenti. Marta!
3: Walter, sono Marta da Sondrio.
1: Ma io ho detto lenti violenti.
3: Ma vogliamo parlare dell'ultima sala? Ovviamente c'è dentro il Gigi D'Agostino.
1: Ma no, quello è lento violento.
3: Ininterrottamente.
1: No, lenti violenti, capito? Allora, 342-654-3210, iniziata la gara. Perché? Perché poi, in base al titolo che darete voi, gli altri proveranno a fare meglio. Ci riusciranno.
4: Oh. Ciao Walter, Claudio da Novara.
1: Ciao.
4: Sala 5 lenti, Whitesnake, wow. It's love.
1: It's love, ragazzi. Allora, vi dico una cosa, come è andata questa mattina per quelli che si sono svegliati solo adesso giù di qui? 6 meno un quarto e fino alle 7 è andata benissimo, ma la sala lenti l'abbiamo dovuta tirare per i capelli. A quest'ora del mattino pare abbiate bisogno stamattina più di lenti.
5: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
1: Ciao,
5: Eugenio,
1: ciao.
5: Da Roma.
1: Ciao Eugenio.
5: Sala 1, dance, vedi. Falco, del commissario.
1: Senti, io comincio da qui stamattina, per quelli che si fossero persi anche l'M280 6 e mezzo, cercate di arrivare prima addirittura.

0: sono Sara, insieme a Sofia da Castelrocchiere.
1: Ciao, ciao Sofia.
0: Guarda, questa mattina mettici nella sala dove vuoi.
1: Che è successo?
0: Con la canzone che vuoi. Basta che ci risollevi il morale, perché sono andata a fare benzina e mi è morta la batteria della macchina.
1: Cioè, la batteria davanti alla benzina, che hai visto quanto costa? Sei suicidata.
0: Quindi
1: capito?
0: Sono rimasta ferma.

0: Don Perignon. No, ragazzi, costa meno il Don Perignon, mi hanno detto. Davide! Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Ieri sono incappato in questa canzone qua.
0: Bellissima.
1: Now We Are Free del Gladiatore.
0: Mi chiamo Massimo, decimo meridio.
2: Devi per dire, proprio. Luana!
3: Ciao Walter, secondo me questa è la Tina Afro House.

0: volume. Dovete alzare voi, io metto le canzoni, voi decidete il volume.
1: Buongiorno, ciao. Manuel da Roma. Sala, non mi ricordo. Another One Bust Dust.
0: Ma Another One Bust Dust, vabbè, quella è la
2: nostra. Buongiorno, Sala Walter. Ciao. Chris chiama.
0: Ciao,
2: da Roma.
0: Chris. Ciao.
2: Sotto un diluvio.
0: È universale il diluvio.
2: Ah, mamma, oggi ciao. Ci vuole il lento potente perché così stiamo un po' più accoccolati. Pensiamo a qualcosa di.
0: Beh, stiamo più accoccolati, hai capito quello?
2: Tosto.
0: Dimmi, che
2: I
0: faccio?
2: Will always love you.
0: Ma della Whitney?
2: Dai, una bella Whitney, dolce dolce. Grazie, buona
0: quella
2: giornata.
0: Quella che fa, and, così?

0: cazzi da fare, siamo una marea, ve lo dico.
1: Oh! Sala 5! Accidenti come sei bella di Vasco!
0: Accidenti come sei bella!
2: Non lo fa vincere. E questa cosa non è molto carina. Non è per niente carina, eh? Io
0: non piangere, non piangere che ti regalo qualcosa, Cla.

0: cari vicini.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora, buongiorno anche ai piccoli, ai grandi, a tutta la famiglia. Sceglietevi una sala, avete una quarantina di minuti per mettervi nella sala 1 con un titolo della musica dance, 2 techno, 3 latina, 4 rock. La sala 5 è quella dei lenti potenti. Mi fate parlare con lui, lui o lei?
1: No. Ciao. Secondo me ci starebbe bene Bad di Michael Jackson nella sala che vuoi, adesso da Roma.
0: Dammi un attimo, la metto, state qua con me.
2: Questo è il morning show.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet.

0: 10% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: My Movies presenta
10: Rider.
11: Te che sogni hai?
12: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
11: Per quella serve fortuna.
12: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
13: Che casini ti stai ficcando?
11: Ma che hai fatto, Sam?
12: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
12: Tutto sbagliato. Presente?
11: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Scopri le sale su mymovies.it.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a €399.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io,
16: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Bella.
1: E com'è?
0: È bella.
1: E se lo dicono anche i bimbi ci potete credere. Questa è la giornata, fra l'altro, della discoteca aperta. 5 sale separate nelle quali ballare. Vi scegliete voi il genere musicale dandomi il titolo, un pezzo di una canzone. Sala 1 dance, 2 techno, 3 latina, 4 rock. Ma è quella che va per la maggiore, la sala dei lentipotenti.
2: Mascherino, buongiorno. Anche se a Roma diluvia
1: È vero, stamattina a Roma un disastro proprio, mi dite, è vero.
2: Sentirti per radio è uno spettacolo, mi dà un sacco di energia.
1: Ma siete voi, Senti Maria, quanto mi piacerebbe, lo dico spesso questo, tutte le volte che mi capita di mettere di questa canzone, di poter dire sarebbe bello una volta nella vita, ma ormai è anacronistica e invece purtroppo è sempre attuale questa. Orchestra Maneuvres in the Dark, capito? Se riesci già a pronunciare il titolo della canzone, Nola Gay, più

0: questa potremmo per esempio metterla domani mattina, se mi promettete che riuscite ad arrivare un filo prima.
1: Ma che Valtteri?
0: È la famiglia del morning, che quando si sveglia si sveglia. Alle 6:30 abbiamo il primo degli M280. Se arrivate prima la mettiamo domani.
2: Pirino, io invece questa mattina con questa pioggia.
0: Anche tu a Roma. Roma ascoltano praticamente solo il morning show di M2O. Mi piace pensarlo.
2: Vedo tanta gente un po' strana così, sì, allora sì. Mi viene perché sto in loco, loco contigo.
0: Ma tu gliela devi cantare in faccia quella, capito?
3: Buongiorno Valterino, stamani io sala 2, la sala tecno con un comodo di Mauro Picotto.
0: Senti, pezzettino piccolo, dai! Dai,

0: Ciao. Siamo in macchina direzione Reas, fiera dell'emergenza, Montichiari.
1: Ciao,
0: Denise,
1: Nico.
0: È fissata con te.
1: Denise, ma chi è?
0: Salutala per favore, dilli Denise, la mia.

0: bravissimo il cavallino.
1: Walter, io sono gelosa di Denise, che sono io la tua fan numero
0: uno. E lei è la mia fan numero uno, e Denise purtroppo è così.
2: Che belli. Dimmi. Sempre con te.
0: Sempre al mio fianco, amico mio, buongiorno.
3: Walter, col bene che ti voglio, lo so, non chiamerai. Ai ai ai ai.
0: Allora, a parte che hai una voce bellissima, bravissima, ma chiamo sempre.

0: Tutte le info su turismofvg.it. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo

0: Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: la famiglia.
1: Era quello che volevo dire. All I need is comodo. 8 minuti dalle 9 della mattina, quindi è finito?
2: No.
1: Beh, ci sono quegli 8 minuti. Buongiorno, si è ingaggiata una gara che non so se potremo portare a termine perché abbiamo poco tempo. Cioè il fatto che si dica che in alcune città d'Italia il morning show di M2O sia più seguito che in altre. Cioè tipo a Roma dicono che ascoltano tutti il morning.
0: Walter, buongiorno. Questa canzone ha fatto il suo effetto.
1: Sei tornata?
0: Me ne sto tornando a casa.
1: Brava Ari.
0: Roma è impraticabile.
1: Ma tutti mi dicono, Walter, perché a Roma ascoltano tutti il morning show di M2O. Vogliamo fare una gara? Se vi va. Abbiamo poco tempo. Al 342-6543210, anche quelli appena arrivati. Qual è la città dalla quale state ascoltando il morning show di M2O? Chi vincerà?

0: Ma Mario? Ma Mario? David Guetta deve aver pensato ascoltando proprio Albertino e tutta la Criolla Gang, della quale tu fai parte, cara Simona.
1: Oggi gli abbiamo portato via un pezzettino proprio che è addetta anche tra le altre cose a farci venire bene, a utilizzare bene le telecamere. Bellissimo, grazie Simo. Se vuoi tornare anche domani?
2: No.

0: Italia sveglia, proprio
1: tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Fammi sentire, abbiamo ingaggiato una specie di gara questa mattina che non porta a niente perché sono veramente tantissimi messaggi, ma fare un giro per l'Italia come capita capita. Qual è la città d'Italia che ci ascolta di più alla mattina? Vedi?
2: Ciao Walter, Claudio da Teramo.
0: A Teramo ci ascoltano, raga, ve lo dico.
3: Io
0: .
3: Ti ascolto con furore da Livorno da 5 anni.
0: Anche da Livorno, raga.
4: Uè, amico Friuli mio. Ti ascolta sempre.
0: E allora Fulvio, ci vediamo questo sabato sera proprio con Alberto, con Mario e con Shorty alla Barcolana. Saremo proprio lì a Trieste nella Piazza Unità d'Italia, Fulvio.
4: E siamo tanti.
0: Grazie Fulvio.
4: Fulvio, il camionaro friulano. E là. Quel di buie.
0: Non so cosa hai detto, ma mi fido di te, amico mio. Ciao.
1: Cristina da Prato.
0: Di Prato c'è. C'è una marea, che bello che è,
5: Walter,
0: raga.
5: Buongiorno.
0: Da dove?
5: Catania presente.
0: Anche la Sicilia presente.
3: Mantova, Walter.
0: Mantova, c'è tutti.
1: Tutte le mattine ascolto il morning show.
0: Ragazzi, che bello.
1: Da Perugia.
0: Da Perugia, Perugia c'è. Guarda a caso sto andando,
6: Walter, Daniela, t'ascolto da Roma.
0: Vedi?
6: E se vale.
0: Vale, vale.
6: So almeno di tutto il gruppo dei miei amici che siamo almeno 10 che t'ascoltano tutte le mattine. Quindi conta più 11.
0: Quindi praticamente ho 11 ascoltatori su Roma. Sono molto felice, famiglia.

0: Avvocato!
1: Qualcuno ha chiamato un avvocato?
0: Eccolo. Ecco, sono arrivato. Hai visto che stamattina a me m'hanno ma anche a lui devi riprendere, no? Anche lui?
2: No, ma quanta vabbè. Gente c'è io oggi per
0: illuso,
2: il morning show?
0: Ma ero illuso, Davide, per una volta è venuta apposta per me, invece non è
2: così. E invece no, è venuta a rubare la tua immagine.

0: 31 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: FM Lab su M2O.it
4: 17, 18, 19, 24. Ma quanti siete in questo studio? Perdonami, Il trucco, il parrucco, gli elettricisti. Ma per il morning show, Walter, quante persone hai assunto questa settimana?

0: Love Story, questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9.04 minuti. Buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O, lo vogliamo dire. Questo è il nostro matinè, lo sapete benissimo, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità e la possibilità di andare ad argomentare, a discutere, a raccontare le notizie che troviamo in giro per il mondo. Ma vi dico già che partiremo subito alla grande con un grande dibattito questa mattina, visto che ci ha molto colpito la proposta legislativa per introdurre 2 ore di educazione psicologica obbligatoria nelle scuole. Tra poco ne parleremo, ma ovviamente se volete partecipare ai nostri dibattiti sarete sempre liberi di farlo al 342-654-3210. Come ci sono già arrivati i saluti dei nostri ascoltatori, prego!
1: Buongiorno, cambiamo. Davide! Allora oggi niente pausa caffè, visto che t'hanno già ripreso.
0: Addirittura, no, ci sarà la pausa caffè, non solo.
2: Buongiorno,
0: poi.
2: Davide, ben arrivato, grazie di farmi sempre compagnia mentre lavoro.
0: Ma
2: ciao,
0: grazie
2: da Monica,
0: a te, cara Monica. Allora preparati, perché questa mattina, in questa prima ora in particolare, secondo me ce ne sarà da discutere, visto che è un argomento molto delicato e molto attuale che riguarda tutti noi, ma soprattutto i nostri figli che sono a scuola. Detto questo, le coordinate ve le ho dette, io sono Davide Rizzi, qui in diretta dalle 9 alle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e ricordatevi anche che le coordinate vi serviranno per giocare con Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa, ma oggi sarà molto semplice da riconoscere, visto che è proprio la canzone che hanno realizzato insieme Marrakesh & Gwen Casini. Beh, non appena la sentirete, mandate il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, per tentare la nostra vincita e portarvi a casa i gadget di M2O. Ora, Carol G.

Rossa Kids, Shadow of the Night. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O alle 9:11, dove in questo giovedì mattina, ma è giovedì, è martedì, che giorno è? Ho perso proprio il conto della settimana. Dovrebbe essere giovedì, sì, io guardo bene il calendario. Giovedì 8 di ottobre 2026, 9:11. Questa dimostrazione che siamo sempre in diretta su M2O. Intanto arrivano tanti messaggi al 342 654

quotidiani nazionali e internazionali, per questioni politiche o per questioni anche di importanza, ma meritano comunque di essere discusse. E allora sappiate che dal 1 ottobre la richiesta di residenza permanente in Giappone ha subito un incremento tariffario da 10.000 a 200.000 yen. Stiamo parlando di un incremento da 56 euro a 1.100. Questo perché il governo ha motivato una stretta sul reddito, versamenti pensionistici, competenze linguistiche, perché vuole favorire una convivenza ordinata dei residenti stranieri, che sono un non nulla, sono circa 900.000 unità su 123 milioni di abitanti in Giappone.

percepisce anche tutto il suo British accent. Jane Sype nella sua musica non rinuncia mai alle sue origini proprio dalla United Kingdom, mi viene qua da dire. Confession, il titolo di questo M28, novità delle 9:15 minuti che vede il ritorno del nostro amico James Sype. Intanto però ero concentrato anche sulla quantità già importante di messaggi che state inviando al 342-654-3210 proprio riguardo a questa proposta di inserire l'educazione psicologica obbligatoria a scuola. L'unica cosa che vale anche in questi argomenti molto molto seri, molto importanti, molto di cuore, anche se volevamo veramente trovare una svolta anche nell'educazione scolastica dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei cittadini del domani. Ecco, i messaggi, mandateli brevi, 15-20 secondi, provateci, sintetici, perché altrimenti non riusciamo ad ascoltarvi tutti. E ancora però abbiamo un'altra notizia da sesta pagina, perché se da una parte abbiamo visto come il governo giapponese abbia messo una stretta, proprio una roba stringente rispetto a tutti gli stranieri che vogliono andare lì a prendere la residenza, da un'altra parte vogliamo parlare della chitarra acustica autografata impiegata da Noel Gallagher durante il celebre concerto di MTV Unplugged degli Oasis, appunto del 1996. Ecco, è stata venduta all'asta in quel di Londra per 226.800 sterline, stiamo parlando di circa $300.000. Ecco, questo segna il valore più alto mai raggiunto da uno strumento acustico della band britannica proprio per una vendita all'asta. Ma la domanda è, ma chi l'ha comprata?

0: C'è un omaggio anche a Madonna, la sua music, in questa canzone di Troye Sivan. Si intitola Party e l'avete appena ascoltata su M2O. Educazione psicologica obbligatoria, prego.
1: No, ma veramente adesso facciamo educazione psicologica?
0: Sì.
1: Cioè hanno fatto un teatrino della miseria per educazione sessuale.
0: Esagerato.
1: E non ne siamo quasi venuti a capo.
0: No, ma vedrai Fede adesso come è strutturata, quantomeno la proposta.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: My Movies presenta
11: Rider.
12: Cioè che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Volta.
10: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
14: Che casini ti stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
10: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
10: Scopri le sale su mymovies.it.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
19: E di interessi?
5: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sostituiscio!
14: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.

0: Sfera un po' da chiusura di Ibiza questa canzone qua, è Luke DJ e se penso alla canzone che avete appena ascoltato alle 9.31 minuti, ma essendo l'8 di ottobre noi ci godiamo anche invece l'autunno da queste parti, ma un autunno che porta anche delle buone notizie, perché stando anche ai fatti di cronaca successi nelle scorse settimane in alcuni istituti scolastici italiani, che veramente hanno lasciato a bocca aperta anche la reazione di tutta la politica, dell'opinione pubblica rispetto alla violenza di questi fatti, insomma si è sempre fatta più insistente la proposta di legge per inserire un percorso di educazione psicologica all'interno delle scuole. Prego,
1: Samu. Io credo che nelle scuole vada reinserito l'educazione civica.
0: Sì.
1: Perché.
0: Ma l'hanno tolto.
1: Secondo me siamo, come nazione, a un livello veramente basso.
0: Ok, no, va bene l'educazione civica, non sapevo manco l'avessero tolta, però qui parliamo di educazione psicologica e educazione anche affettiva, è tutto un bel mix, ma tra poco vi spiegherò meglio. Intanto musica del passato dell'M2Old, stiamo per andare a riprendere Destiny's Child, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. In mattinata in programma il voto finale della Camera sulla legge elettorale. La maggioranza di governo si dice compatta, ma sulla votazione c'è l'ombra dei franchi tiratori. Il voto non avverrà prima delle 12.30. Sono serena, dice la Premier Giorgia Meloni. Le forze di opposizione insistono invece sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina sale il bilancio di quella che è stata definita la strage del compleanno di Putin. Ieri i 74 anni dello zar sono infatti decine i morti dopo gli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore. La cronaca: la procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione all'aggressione ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Il 42enne in monopattino ha battuto violentemente la testa dopo essere stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Per lo sport parliamo di Formula 1, perché inizia oggi con la tradizionale conferenza stampa dei piloti il weekend del Gran Premio di Singapore. Il leader della classifica, Kimi Antonelli, avrà la possibilità di accumulare punti mondiali anche con la sprint race che si correrà sabato mattina alle 11, la gara invece scatterà domenica alle 14. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata tempo perturbato al nord e lungo i settori tirrenici con precipitazioni anche abbondanti. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno più intense sempre al nord e lungo il versante tirrenico fino alla Campania, più stabile al sud. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

0: insieme a Kelly Rowland, la Tavia Robertson e la Toya Luckett. Loro erano le Destiny's Child nella formazione originale del 1999, che le avete ascoltate con la loro Say My Name, canzone ascoltata per il nostro M2Hold, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, dove stiamo per entrare proprio nel vivo di questo dibattito, di questa discussione, visto che c'è una proposta presentata dalla Lega, che ha presentato appunto la proposta di legge con la firma della deputata Giorgia Latini, che prevede 2 ore al mese di educazione psicologica. Si tratta di lezioni frontali, ma anche di momenti di confronto collettivo senza voto, ma con frequenza obbligatoria per tutte le classi, proprio stando anche ai fatti di cronaca avvenuti nel nostro paese nelle ultime settimane, che hanno lasciato l'opinione pubblica molto sconvolta rispetto a questa violenza indiscriminata, questa violenza che non trova giustificazione, non ha un movente, non ha proprio un riscontro, e allora si vuole correre ai pari, perché l'educazione psicologica è un tema già lì sul tavolo delle istituzioni da diverso tempo, che merita di essere introdotto anche all'interno delle mura scolastiche. Dai, sentiamo un po' le vostre opinioni, che sono tante, e vediamo di fare ordine. Prego.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: D'accordissimo, la presenza degli psicologi a scuola
0: presenza.
1: Servono, ma non solo 2 ore, dovrebbero sì. essere presenti in ogni classe.
0: In ogni classe?
1: Affiancare il docente, perché anche il docente serve.
0: Ma sempre, Rosangela, proprio per tutta la durata della lezione? Mi sembra un po' eccessivo.
2: Più

0: di mattina siete su M2O e ci stiamo interrogando sulla proposta di legge per inserire 2 ore di educazione psicologica obbligatoria all'interno delle scuole italiane. Tanti si dicono d'accordo, tanti dicono che lo psicologo dovrebbe essere lì sempre presente. Ora mi sembra un po' eccessivo. Va bene imparare a gestire le emozioni, però anch'io litigo sempre con le mie nipoti quando mi fanno: eh no, c'ho un esame, sono in ansia. E meno male che sei in ansia, è normale che tu sia emozionata o agitata per un esame importante.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: C'è quel tocco di disco music che ritroviamo anche in questa versione di Ring My Bell, appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche una quantità impressionante di messaggi che grazie sempre ogni mattina ci inviate al 342-654-3210. Sì, perché per chi si fosse appena sintonizzato, stiamo raccontando della proposta di legge che arriva per inserire 2 ore di educazione psicologica obbligatoria nelle scuole al mese. Devo dire che in linea generale siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo anche fare delle precisazioni. Visto che alcuni dicevano l'educazione civica non si fa più, non è vero questo. Mi precisano infatti, ad esempio Daniela, a scuola l'educazione civica viene fatta. Il problema secondo me è che ormai ragazzi, bambini devono essere bravi in ogni materia, perfetti a volte si chiede un po' troppo, facendogli perdere empatia e sensibilità. Questo almeno è il pensiero di Daniela. Comunque l'educazione civica c'è, deve rimanere a maggior ragione verso le superiori quando si acquista anche il diritto di voto, si acquisisce, pardon. Ale, prego.
1: Ciao Davide.
0: Sì.
1: Alle scuole medie di Villa Cortese, il mio paese,
0: sì, dov'è?
1: Esiste lo sportello dell'ascolto per i ragazzi che hanno voglia di fare due chiacchiere con uno specialista.
0: Vedi?
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie Alessandro, questa è una bellissima iniziativa che un po' diciamo va sulla stessa linea su quello che dovrebbe essere obbligatorio poi se una volta verrà votato. Beh, questa legge infatti vorrebbe trattare l'intelligenza emotiva, la gestione della rabbia e soprattutto anche la gestione dei conflitti, anche per evitare quelle situazioni di bullismo che ancora purtroppo oggi si trovano nelle scuole italiane.

0: vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: I casini di Marrakesh Ngwe sono loro, la canzone che per tutta la giornata è abbinata al nostro Play with us, che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a
4: Play with us, Luca da Bergamo.
3: Luca,
4: dopo sei mesi speriamo bene.
3: Così un po' in silenzio hai vinto tu, bra.

0: importante. Parliamo della proposta di legge di inserire l'educazione psicologica obbligatoria nelle scuole. Tra poco.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Digitale terrestre.
0: Giovedì 8 ottobre 2026, le ore 10:03 su M2O. È tardissimo, abbiamo discusso tanto ma non abbiamo finito. Prima però c'è la musica, o meglio, il meglio della musica made in Italy.
6: M2O.
7: Più musica.
6: M2O.
8: M2 Hit.

0: Questa è la canzone dei Festival dei Gran Galà, la canzone dei Same Motel My Type, appena ascoltata su M2O. Come dici, Vittorio?
1: Davide, ti vai a mettere sempre in situazioni, domande particolarissime.
0: Addirittura.
1: Ma bravo, perché riesci sempre a distaccarti, è bravo davvero.
0: Ma Vittorio, ma io faccio l'avvocato, ma cosa mi può far paura in questo momento? No, anche perché l'argomento che stiamo affrontando è molto delicato, sì, ma

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette, talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, alle 10.06 minuti, sto cercando di dirigere il traffico vista la quantità impressionante di messaggi arrivati al 342-654-3210, perché la questione educazione psicologica come percorso all'interno delle scuole italiane sta facendo molto discutere anche in senso positivo. Erika, prego.
1: Ciao Erika da Prato, perfettamente. Ciao, d'accordo, ma 2 ore al mese sono pochissime, sì. Io la metterei proprio come materia.
0: Ah, proprio fissa in settimana.
1: Un giorno sì, un giorno no. Sì. E non solo quella, anche educazione sessuale, servono tutte e due.
0: L'educazione sesso-affettiva, esattamente, potrebbe essere ovviamente presa anche come spunto questa stessa proposta di legge sull'educazione psicologica, visto anche che è molto interessante il modo per reperire i fondi. Eh sì, perché ci vogliono 18.000 professori in più.

0: loro riescono sempre bene. D'altra parte hanno un'intesa, una sintonia, un feeling musicale e anche personale. Dei talenti incredibili per Sia e David Guetta con la loro She-Wolf, appena ascoltata alle 10:13. Allora, il dibattito è veramente molto ampio. Sto facendo fatica ad arginare i vostri messaggi che generosamente ogni mattina mandate sempre al 342-654-3210. Parliamo di educazione psicologica obbligatoria nelle scuole. Proposta di legge, ovviamente siamo ancora in una fase embrionale. Deve essere votata. Soprattutto bisogna trovare anche i fondi, bisogna trovare i soldi, perché per applicare questa proposta di legge, secondo cui sarebbero necessarie almeno 2 ore al mese in ogni classe da parte di 18.000 docenti psicoterapeuti, che sarebbero appunto assunti in ruolo per fare questo percorso un po' alla volta, partendo dalle superiori e poi allargando anche alla platea delle medie e delle elementari. Il tutto però, diciamo, costerebbe 100 milioni praticamente l'anno. Questo è un po' il calcolo che si sono fatti, e per andare a prendere questi soldi vorrebbero aggiungere una tassa dello 0,65% come addizionale IRES, che tanto per intenderci è proprio quella tassa sulle grandi società, è solo determinati fatturati andrebbero a colpire. Ora sentiamo qualcuno. Fabrizio.
1: Buongiorno, Fabrizio da Torino. Educazione psicologica,
0: sì,
1: assolutamente d'accordo,
0: sì.
1: Però la farei principalmente ai genitori.
0: Ai genitori, guarda Fabrizio, allora mi lasci con una domanda, visto che il dibattito è ampio, andremo avanti domani mattina con questa domanda. Educare i figli spetta alla scuola o ai genitori? Domani mattina alle 9.
2: M2 Hot, le hits di domani,
3: the hits of tomorrow,
2: oggi.

Posso dire che mi piace un casino questa canzone. Lui è un cantante inglese di Manchester, come direbbero loro. Bipolar Sunshine, questo è il suo nome, protagonista di questo M2 Hot, che si intitola Stay. E perché ci

fastidiosa per un certo punto di vista, da un certo punto di vista, ma invece piacevole che fa atmosfera dall'altra. Però mi ricorda anche magari quelle atmosfere delle chiusure ibizenche che proprio, che appunto si terranno in questo weekend. Detto questo, dobbiamo andare avanti, non possiamo più parlare della, diciamo, della proposta di legge per l'inserimento dell'educazione psicologica a scuola. Ma dato che il dibattito è talmente aperto, ci siamo lasciati con una domanda. Domani, infatti, alle 9, ve lo prometto, andremo ad approfondire la questione educativa dei figli. L'educazione spetta alla scuola o ai genitori? Adesso in

0: Jennifer Lopez in questa versione di Waiting for Tonight, però con le sapienti mani è rivisitata da Fisher. D'altra parte Fisher ha sempre avuto questa grande capacità, non solo nelle produzioni proprie ma anche quando lavorava su qualche canzone nel passato, riuscire a mettere quell'energia, quell'innovazione senza però snaturare ovviamente la versione originale. Bene, l'avete ascoltata alle 10 e 20 minuti, giovedì mattina su M2O. Vogliamo parlare di pausa pranzo? No, perché negli ultimi anni abbiamo visto che è stata proprio così leggermente ritoccata in aumento. Sì, 350%.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola, i sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tanti.

0: Tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XFIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
8: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sostituisci!
17: Leo, si dice sostituiscilo!
16: Sostituisci!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: molto interessante e anche molto bella questa canzone di Maupi. Lo conosciamo molto bene, visto che è anche uno dei protagonisti di Dance With Us qui su M2O il sabato notte. Just a Little Bit More è il titolo della sua canzone che avete ascoltato alle 10:31 minuti. Su M2O arriva quel momento in cui magari al lavoro con i colleghi vi guardate in faccia e: ma oggi a pranzo che cosa fai? No, guarda, me lo son portato da casa. Ora, a parte che io non riuscirei a tradurre in italiano il termine schiscetta, se qualcuno vuole dirmi anche come si possa tradurre magari il pranzo al sacco, me lo può raccontare al 342-654-3210. Ma il punto non è questo, è che ormai uscire a pranzo così tutti i giorni ha visto un aumento, un incremento dei prezzi del 368% negli ultimi 25 anni. Parliamo di cifre importanti che vanno ad impattare anche sul bilancio familiare. Tra poco ne parliamo, intanto M2 Hold che sta per arrivare dal 1995, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. 25 anni fa era l'8 ottobre del 2001, si verificava il più grave incidente aereo della storia italiana, quella lunedì mattina nella nebbia dell'aeroporto milanese di Linate. Un jet privato invadeva per errore la pista di decollo di un volo di linea, le vittime furono 118, oggi le giuste commemorazioni. In mattinata il voto finale della Camera sulla legge elettorale, la maggioranza di governo si dice compatta, ma sulla votazione c'è l'ombra dei franchi tiratori, si vota a scrutinio segreto. Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, la donna, 87 anni, era ricoverata all'ospedale di Madrid dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. E dopo un intervallo mai così lungo, 3 settimane di sosta per la nazionale, nel fine settimana torna la Serie A con la 6ª giornata del gruppetto di testa. Sarà l'Inter la prima a scendere in campo sabato alle 18 a San Siro contro il Parma del neotecnico Alberto Gilardino. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Situazione in peggioramento con il passare delle ore al nord e lungo il versante tirrenico, con piogge sempre più frequenti fino alla Campania. Meglio sul restante sud. È tutto, le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: M2 Old dal 1995. Lui, figlio di Bob Marley, parlo di Ziggy Marley e la sua Power to Move Ya. Canzone ascoltata per l'M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ora, non è una questione prettamente linguistica, ma io vorrei chiedere agli amici fuori Lombardia come sia possibile tradurre il termine schiscetta. Si capisce che cosa intendo, cioè il pranzo portato da casa. Ecco, sentiamo Fede.
1: Ciao Davide, Federico da Varallo Sesia. Allora, ecco, il termine schiscetta,
0: come
1: tradotto in italiano, potrebbe essere pietanziera porta
0: pietanziera.
1: Pranzo.
0: Pietanziera, non si può sentire pietanziera.
1: Io da dipendente aziendale sono gran fans della schiscetta, 15 anni che
0: bravo,
1: ne usufruisco. Ciao,
0: Fede, è questo il punto, perché ormai uscire a pranzo tutti i giorni costa veramente tanto, troppo. Ma non stiamo parlando magari di astici alla catalana o piatti prelibati, parliamo proprio di un panino, una bevanda, che nelle grandi città arriva a costare 13-15 euro.

0: successone di una quindicina d'anni fa ormai per Alexandra Stan e la sua Saxo Beat, appena ascoltata su M2O. Pranzo fuori, quanto mi costi? Ma sapete, ne parliamo nella pausa caffè.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
13: Ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: serata su M2O VK e la sua Sunshine My Girl. Alle 10:48 minuti, dove su M2O anche oggi abbiamo sì preparato la nostra pausa caffè, ma per parlare della pausa pranzo. Quanto costa negli ultimi anni? Secondo un'ultima indagine di Federconsumatori, rispetto a 25 anni fa, il costo della pausa pranzo è aumentato del 368%. Tantissimo, vorrei dire. E metti l'inflazione, metti il rincaro, metti i costi. Insomma, oggi bisogna fare un po' i conti in tasca per permettersi ormai quello che può essere definito un lusso. Beh, come sempre partiamo dai vostri messaggi al 342-654-3210. Prego, Davide.
1: Ciao Davide, Davide. Ciao. D'Alecco. Oramai è finito il mito del camionista in trattoria.
0: Non
1: io
0: c'è
1: ti
0: più.
1: Garantisco, da camionista, che ormai mi porto la schiscetta quasi sempre anch'io.
0: Anche tu, perché infatti anch'io avevo letto un articolo di recente che anche delle trattorie, quelle buonissime, quelle un po' unte, quelle proprio del mangiare casereccio, stanno ritrovando delle difficoltà proprio per una questione di costi, che non riescono più a tenere il prezzo rispetto alla clientela, ai camionisti che si fermavano un tempo in maggioranza proprio per mangiare in queste trattorie durante le pause pranzo. Ancora, che abbiamo?
2: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Michele da Bari.
0: Ciao Michele.
2: Non è un problema più economico, ma un problema legato più alla dieta. Quindi la fantastica schiscetta è per quello, così mangi da dieta.
0: Ok.
2: Ciao, buon lavoro, grazie.
0: Grazie Michele, sei stato chiarissimo. Quindi non solamente una questione economica, come diceva Davide, ma anche una questione di scelta più salutare magari.

0: Chainsmokers con Roses. Anche questa canzone potrebbe essere considerata un raggio di sole, almeno vedendo il tempo di Milano, che è un po' uggioso, molto autunnale. 10:56, stiamo facendo la nostra pausa caffè, vero?
1: Davide, sei tu il nostro raggio di sole.
0: Ma guarda, ma questa è una sviolinata bella e buona, non te la lascio dire, ma l'apprezzo molto. Grazie, Carlo, prego.
2: Sì, sì, sì, ormai non c'è minimo di 15 euro menù fisso.
0: Per mangiare fuori.
2: Meno di 15 non si trova, 15-16 euro.
0: Costa tanto, anche perché nelle trattorie in generale, comunque nel pranzo fuori, c'è stato un aumento considerevole, parliamo del 368% negli ultimi 25 anni. Chiaro, bisogna considerare anche tutta un'evoluzione storica, un lasso di tempo molto importante. Tuttavia possiamo dirvi che solo nell'ultimo anno il pranzo fuori ha visto un aumento dell'8%, quindi un aumento considerevole. Domenico, prego.
3: Domenico, buongiorno. Domenico da Empoli.
0: Ciao caro.
3: Ma io lo faccio solo per un discorso di tempo, siccome non ho grandissimi orari, non ho orari fissi di pausa.
0: Ok.
3: Quindi non so mai.
0: Non sai mai?
3: Ma che arriva da pranzo e di conseguenza mi porto la schiscetta.
0: Anche tu la schiscetta.
3: E mangio quella. A volte magari mangio alle 3 del pomeriggio.

di circa il 75%. A dirlo non siamo noi, ma sono queste indagini che abbiamo trovato e che vi stiamo raccontando. Ecco, quindi un meno 75% rispetto ad un budget mensile è qualcosa di importante, soprattutto in un momento magari di difficoltà, dove magari ci sono delle spese impreviste, dove magari c'è anche una crisi economica in generale. Sembra ormai perenne questa crisi economica. Ogni volta ci sono delle notizie che veramente dici: ma da che parte andremo a finire? Vabbè. Ed è proprio per questo che infatti nelle pause pranzo si vedono sempre più Tupperware o schiscette, come l'abbiamo raccontato, e sempre meno persone al bancone. Anzi, dobbiamo dire la verità, c'è anche una questione di tempo, di fattore tempo. Perché se la sera magari tornate a casa alle 19, alle 20 e la mattina alle 8 siete già in auto, anche l'idea di mettersi lì a cucinare proprio il pranzo per il giorno dopo è qualcosa che fa venire proprio veramente il latte alle ginocchia, fa passare la voglia di vivere. Chiaro, c'è di peggio, però diciamo che il pranzo fuori rimane comunque una bella comodità, ormai un lusso. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: In generale un po' tutte le canzoni di Lost Frequencies, ma questa in particolare, che si intitola Reality, l'avete appena ascoltata su M2O, fa venire voglia un po' di quella coccolina, di quella copertina sul divano, forse anche solo il tempo che vedo fuori dal building di Via Massena 2 Milano. Ricominciamo con The Beach Hotel.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Giovedì 8 ottobre 2026, le ore 11:01 su Buongiorno a tutti, benvenuti, ma anche bentornati. Come promesso, ricominciamo da The Beach Hotel. Do you wanna dance?

0: domanda retorica, do you wanna dance? Ma d'altra parte, se stai ascoltando M2O, ci avrai un po' quel friccicore, un po' quella voglia di ballare anche con la canzone dei The Beach Hotel, appena ascoltata alle 11.04 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. Questo è il matinè di M2O, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo l'opportunità di andare ad affrontare tutti gli argomenti e commentare le notizie che troviamo qui nel nostro paese e in giro per il mondo. Come le commentiamo? Come facciamo i nostri dibattiti? Ma certo, ma grazie alle vostre opinioni e ai vostri, ovviamente, pensieri che inviate tutti i giorni al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ma voglio dire a chi si fosse appena sintonizzato che stavamo raccontando di come la pausa pranzo fuori, nelle trattorie, nelle rosticerie, ma anche semplicemente un panino bibita caffè, abbia avuto un incremento importante di prezzo negli ultimi anni. È un dato di Conf esercenti o Conf qual consumatori, non mi ricordo perché oggi sono già andato avanti con la scaletta, che ha visto un aumento, tanto per parlare di numeri, di un 368% degli ultimi 25 anni. Sono numeri importanti, motivo per cui vi siete un po' scatenati rispetto alle vostre opinioni e com'è il vostro vissuto. Leonardo, prego.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Leonardo.
0: Ciao.
1: Ma guarda, io capisco che è aumentato, però se non riesco a mangiare i panini tutti i giorni, assolutamente
0: certo,
1: no.
0: Non credo neanche sia consigliato.
1: La schiscetta, come la chiamate. No,
0: non ce la
1: io
0: fai.
1: Io voglio mangiare seduto, servito al caldo.
0: Ok, ti vuoi dare una coccola tutti i giorni, anche perché stiamo parlando comunque di pranzi durante il lavoro. Prego, poi.
2: Ciao, chiamiamo. Davide.
0: Ciao.
2: Sono Efrem, Piacenza.
0: Efrem, dimmi.
2: Permettimi di dissentire.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Faccio il camionista.
0: Sì.
2: E da quando è entrato in vigore l'euro.
0: Sì, quindi 25 anni fa.
2: Tutto ciò che in trattoria costava 15.000 lire, 17.000 lire, 18.000 lire.
0: Ok.
2: L'hanno portato a 15 euro, 16 euro,
0: sì.
2: 18 euro.
0: E quindi?
2: Quindi non è aumentato dell'8%, è aumentato del 100%.
0: No, guarda Efrem, l'8% solo nell'ultimo anno, poi se ci riferiamo ancora alla lira parliamo veramente di ere fiscali geologiche fa.

0: tocco di romanticismo anche per The Weeknd e la sua In Your Eyes. Questa la canzone appena ascoltata su M2EO. Come dici Vanessa, prego.
1: Ciao, sono Vanessa della provincia di Varese, ma trovami Ciao. Qualcosa che non sia aumentato. Ormai
0: anche te.
1: Viviamo per lavorare e non più il contrario.
0: E qui entriamo Ciao. Anche in un altro tema, entriamo anche quasi nella filosofia. Ora però proviamo ad andare avanti come direbbero quelli bravi. Perché prendendo spunto da quello che ha detto Vanessa, cosa non è aumentato negli ultimi 25 anni, potrebbe essere uno spunto per una ricerca di un'altra puntata. Ma a dir la verità, tra gli aumenti più importanti ci sono stati i biglietti dei concerti. E noi di M2O, immagino anche voi come appassionati di musica, ne sappiamo qualcosa, visto che io investo tantissimo in biglietti dei concerti. Anzi, spesso e volentieri qualcuno mi scrive su Instagram: e vabbè, ma tu c'hai tutti i biglietti gratis? No, amico mio, no, li pago, proprio pago e vado a vedere i concerti. Poi chiaro, ovviamente qualcuno lo si trova in omaggio, ma sono veramente rare queste occasioni. Il punto però non è questo, è un nuovo trend che mi lascia un po' basito. Perché c'è questo nuovo trend dell'andare ai concerti da soli? Non è più bella la condivisione?

0: collaborazione meravigliosa che abbiamo trovato in questo M2Hot. Lei per la prima volta, la DJ ucraina Miss Monique, che tra l'altro ha aperto anche il live di Anima Milano, ha collaborato con la voce di Robbie Williams, che avrete riconosciuto proprio qui in questo M2Hot. Novità dal titolo Beauty in Us, appena ascoltata alle 11:16, mentre vogliamo continuare a parlare dei live, dei concerti, perché noi di M2O, ovviamente innamorati, appassionati di musica, e immagino anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento lo siano. Ecco, anche perché c'è questo nuovo trend che io veramente non riesco a capire, la questione dell'andare ai concerti da soli. Però proviamo a fare un po' di ordine, sentiamo un po' i vostri messaggi. Elia, prego.
1: Ma Davide, neanche qualche birretta non riesce ad avere in omaggio.
0: No,
1: concerti.
0: Zero, proprio. Dai. Soprattutto le birrette, me le pago tutte, dalla prima all'ultima. Fede!
2: Sì, certo che sarebbe meglio andarci in compagnia ai concerti.
0: Sì.
2: Io ho speso 300 euro per andare a vedere con mio figlio Anima. Mio figlio mi ha paccato e io da solo non ci sono andato. 300 euro buttati nel cesso.
0: Allora, Fede, due cose. A parte che se eri da Anima, potevi scriverci da qualche parte, anche al 342-654-3210. Ci andavi da solo e poi trovavi noi che eravamo sotto palco a ballare lì da Anima. Non ti ricordi? Beh, dai, a questo giro ti perdoniamo, ma la prossima ti veniamo a prendere a casa, guarda. Tell Me Why su M2O.

0: speed. The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: L'ironia che Mischeta mette sempre nelle sue canzoni è veramente qualcosa di invidiabile. Brava la sua nuova canzone, Baby dove sei? Intanto si va ai concerti da soli, prego!
2: Ciao Davide, ciao. Io non so se sia una novità questa, però dici. Io andai nell'86
1: sì.
2: a vedere Pink Floyd a Modena da solo, perché nessuno dei miei amici voleva venire.
1: Okay.
2: Sono andato da solo. Concerto bellissimo. Ciao,
1: no, guarda, non lo metto in dubbio, ma il punto non è la volta che capita di andare da solo a un concerto, è proprio questo trend di piacere che non capisco.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: una canzone virale che è diventata realtà. Anche qui un grande, una grande ironia nella canzone di Puccio, Mi è in Cristi, Non mi innamorerò. Parliamo di concerti in solitudine, non per tutti per fortuna. Filippo, prego.
1: Io invece sto cercando due biglietti per andare a vedere Vasco Rossi, non ce l'ho mai fatta.
0: Mai?
1: Questa volta viene a Roma. Ma non sono riuscito minimamente a comprarli. Una settimana di concerti tutti sold out. Quindi se qualcuno dovesse vendere due biglietti, perché voglio andarci con la mia moglie, sarò felice di acquistarli. Fatemi sapere. Filippo,
0: grazie
1: da Roma.
0: Filippo, noi diventiamo anche rivenditori così alla fine. Dai, ma come non hai mai visto Vasco Rossi? Cioè, questa è proprio la base. Anch'io l'avrò visto 6, 7, 8 volte nella mia vita. Arriva il nostro M2 Old, musica del passato. M2 Old.

0: 4 era il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E parliamo di concerti, prego!
1: Oh raga, ma scherziamo, io ho preso i biglietti degli Oasis, non so neanche io come ho fatto. Bravo, per me e mia moglie. Sì. Non li ho presi due in più perché non mi va di fare bagarinaggio. Bravo. Comunque è sempre più difficile.
0: È sempre più difficile. Però stavamo parlando di questo trend dove ormai ci si vanta, nel bene o nel male, di andare ai concerti in solitudine. Questo perché, insomma, abbiamo un po' indagato e abbiamo visto che uno dei grandi temi è proprio il costo del biglietto. Infatti oggi mediamente un biglietto per un live costa 70 euro, contrariamente a prima del 2019 dove la media era su 50-60 euro. Solo che sempre secondo un'indagine di mercato realizzata dai grandi rivenditori di biglietti ed eventi live, ha visto che nel 2019 solo l'8% del pubblico pagante andava in solitudine a vedere un concerto live, mentre nel 2025 si è arrivati al 29% del pubblico, quasi uno su tre. È una cifra molto importante, motivo per cui ce la potremmo giustificare in questo modo: se prima magari il costo del biglietto era più accessibile, uno magari accettava di andare a vedere un concerto per la serie, ma sì dai, t'accompagno, tanto mi fa piacere. Altro invece se il prezzo diventa importante, uno ci pensa due volte prima di fare questo investimento nell'intrattenimento live. Ora però, al di là del costo, che comunque rimane una fetta importante, io vorrei dire, ma non è bella la condivisione in qualche modo, sforzarsi anche per vivere un'esperienza insieme? Ma io sta cosa qua di fare le robe da solo dopo un po' non la capisco.

0: Me Back ci porta alle 11:41 minuti su M2O. Ancora questione live e concerti, prego Sonia.
1: Allora,
0: ci sei?
1: Io ho chiesto a mio figlio di venire con me a vedere David Guetta, perché bello, io lo adoro e piace molto anche a lui.
0: C'ero anch'io.
1: Siamo divertiti tantissimo, anche nel pre-concerto,
0: sì,
1: foto, eccetera.
0: Bello.
1: Insomma, chi se lo dimentica più?
0: Okay.
1: Io e lui insieme al concerto. Bellissimo.
0: Sì, Sonia, ci sono quelle esperienze che, se condivise, valgono molto di più.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Shaus Mafia insieme a Lick e Lee. Li avete ascoltati su M2O con la loro Happiness, He's So Sad. Che poi la questione è, anche se dovessi andare ad un concerto tutto solo, poi magari gli amici me li faccio lì nel giro di 5, 8, 10 minuti massimo, così da condividere insieme quel momento e quella passione. Bagno di cultura generale su M2O. Fatti della storia avvenuti proprio oggi. Beh, l'8 di ottobre ma del 1927 negli Stati Uniti veniva distribuito il primo film muto, in quel caso di Stanley Olio.

trascorso un'estate aurea la nostra Peggy Goo insieme a Daira Star. Woman, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O alle 11:54 minuti, dove stiamo andando avanti a raccontare i fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo. Bagno di cultura generale per capire cosa è successo l'8 di ottobre? Beh, sappiate che oggi, ma nel 1971, usciva qui in Europa e veniva pubblicato Imagine di John Lennon, ovviamente contenente anche il singolo famosissimo che secondo me mai come oggi dovrebbe essere riascoltato dai potenti di questo pianeta, attualissimo, che racconta in maniera utopica come il mondo dovrebbe essere.

Ti piace questa canzone, Marlene? Sì, le piace. Infatti lì che sta muovendo anche la schiena a ritmo. Sai cosa ti dico? Ti lascio il microfono e noi ci sentiamo domani, sempre qui, dalle 9 su M2O. Ciao!

0: tutte le info su turismofvg.it.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Un caloroso saluto a Davide Rizzi, ciao, a domani. Ha fatto l'inchino, vi dico solo questo. Mezzogiorno e un minuto. Ciao, sono Marlene.

0: Wanna Know. Adesso Nico e Vince, quanti di voi hanno fatto quel au in macchina? Vi ho sentiti, eh? Ciao, sono Marlene, come va là fuori? Tutto bene? Giovedì, allora oggi è anche il giorno in cui nel nostro viaggio musicale facciamo tappa al cinema. Vi avverto, è autunno super produttivo, ci sono un sacco di cose da vedere, veramente tante. Il copilota è arrivato, sì, e ha una informazione di servizio.
1: Ricordiamo che merendine, snack, bevande alcoliche non sono incluse nel prezzo.
0: Ah, mannaggia. Dobbiamo fare un upgrade su questa cosa. Intanto decollo dall'Italia.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Ah vabbè, Valterino e Danny Lusito, che bellezza. Pietre miliari della musica house, Take Me Higher, si chiama così il loro singolo nuovo, M2 Hot.

giretto in Inghilterra grazie a Joel Corry, la sua Whisper, il pezzo che abbiamo appena sentito qui su M2O. Giovedì mattina, ben arrivato, ben arrivata a te che hai appena acceso la radio. Rimani qui perché c'è la Queen, Madonna, Celebration.

0: Celebration, Madonna, M2O, più musica e anche gadgets, perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us e ci giocheremo entro le due come accade ogni giorno. 342-6543-210. Attenzione, il messaggio va mandato nel momento giusto, che oggi è la canzone di Marregue, Casini. Non prima, non dopo.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Let's go!

0: È arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Media World.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.

e se beso. Lucy DJ M2O, il mezzogiorno e 28, sì, ero già a luna io, sono avanti nel tempo, invece no, vi devo portare indietro, nel 1994, un anno pazzesco per la musica ma anche per il cinema, è l'anno in cui Steven Spielberg vince la sua prima statuetta come miglior regista e quella per il miglior film grazie a Schindler's List. Film imprescindibile, ma dove c'è Spielberg c'è garanzia, c'è qualità. I fan di Transformers saranno felici di sapere che lavorerà al progetto. E adesso? E adesso 94.

0: la vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: E quindi cosa abbiamo qua? Allora, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Sì, ma per chi? Per chi sono?
4: Ed eccomi qua, eccolo. Sempre presente.
3: Sì, bravo.
4: Play with us. Rullo da Lissone. E andiamo?
3: E andiamo, certo che andiamo. Hai vinto tu, bravo, ti chiamiamo noi.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket.

0: ristorante.
1: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

every day. Emmy Duel suona così.

Let Me Be, Jason Derulo, The Second Voice. Lasciami libero di essere me stesso anche in questa relazione, di essere me stesso sempre. Bello, bel messaggio, ma spesso un po' difficile da mantenere, no? Sempre, siamo sicuri di essere sempre noi stessi, di non essere influenzati da altre cose? Perché vi faccio questa domanda? Perché c'è un film che esce oggi, che è uscito oggi, che parla in un'altra maniera ma anche di questo tema. Il film è The Social, il prezzo della verità, e tocca proprio questo tema. Quanto riusciamo a mantenere il nostro pensiero quando siamo risucchiati dal mondo dei social? Ma non è un film così di fantasia,

influenzassero il comportamento degli utenti. Ancora oggi, cioè, non è che non è mica finita quella cosa lì, ok? Quindi sono studi sugli effetti di Instagram sugli adolescenti, sul funzionamento dei sistemi di raccomandazione, sulla divisione di contenuti divisivi, sulla disinformazione, insomma. Detta così sembra anche molto tecnica, ma andate a vedere questo film. The Social, il prezzo della verità. Tra l'altro, tra gli attori protagonisti c'è Jeremy Allen White, e se avete visto The Bear, vabbè, già sapete, no? Chi è che non è fan di Jeremy Allen White? Quindi andate a vederlo, perché parla assolutamente di noi.

0: Fire for You, la canzone di John Martin a proposito di Facebook.
1: Da 2 anni e mezzo, quasi 3 che non ho più Facebook.
0: Ecco, Rosa, per esempio. Attenzione, c'è un appello.
2: Marlene, ciao.
0: Ciao.
2: Salvo dalla provincia di Catania.
0: Sì.
2: Ti prego, metti una buona parola con Ezra Nurry per far sì che diventi mia moglie.
0: Lui vuole svegliarsi con la sua voce celestiale che gli dice buongiorno amore. Grazie.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Sono salita in macchina per una commissione veloce, musica top come sempre. Federica da Mantova, grazie. Troy Sivan, party.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: In FM Lab su m2o.it.
1: La pausa pranzo del giovedì inizia adesso, l'una in punto. Ed è anche l'inizio del pomeriggio, grazie all'M2IT.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O. M2IT. M2O.

0: sì che dovrà finire l'estate, me lo confermi?
1: Buongiorno Marlene, oggi giornata piovosa e uggiosa.
0: Visto? M2 Hit The Italian Remix.

Passion Fruit. Drake, che in qualche modo si è dato al cinema, a metà settembre ha pubblicato questo mediometraggio, 90 minuti circa, che si chiama Fear of Missing Out. FOMO è un progetto con tantissima musica dentro, inedita, collaborazioni, lo trovate su YouTube. Così per dire, visto che è giovedì e ci piace parlare anche di cinema. Ciao, sono Marlene, siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale di 2 ore che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. È la volta di una canzone nuova.

Sono in tre, Bipolar Sunshine, Art Antoine e Nariman. Questa è la novità dell'una ai 10 e si chiama Stay, il nostro M2 Hot. Su M2 Oce, Cola.

0: Ring My Bell, la canzone di H.M.2O. Allora, prima abbiamo citato il tempo uggioso, un po' così, e niente, c'è chi però non si arrende. Praticamente tutta la Sicilia.
1: Ma dove? Ma Glenn, questa giornata uggiosa, ma dove? Non so, qua. Da noi. Viva la Sicilia! Viva Agrigento!
0: Lo so, lo vedo dalla foto, confermo.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Te che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

Magnetic, dalla Norvegia, in The Pausa. Che ore sono? È quel momento lì. Allora, il 94 è un anno così bello che questa volta, oggi, ci torniamo per la seconda volta. Un anno pazzesco per la musica e anche per il cinema. Vi dico un film uscito in quell'anno, Le ali della libertà. Dai, con Morgan Freeman tra i protagonisti, bellissimo, da recuperare, assolutamente. E Morgan Freeman, peraltro, oltre ad aver vinto Oscar, Golden Globe, di tutto, è anche musicista. Si è aperto alla musica con un album che si chiama Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Ti è?

Don't Give Me Your Life. Gli Alex Party, anno 1994, l'M2 Old, quello dell'una e mezza su M2O. Più musica.

I Follow Rivers. M2O più musica, è la volta di Bibi Rexha con David Guetta. Questa la conoscete. Si chiama Sad Girls.

0: settimana da Aldi. Tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve!
4: Ma questa signora non è mia madre!
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

J Balvin, Will.i.am, Let's Go. E dove andiamo? Ah, ve lo dico subito, dal 16 al 23 ottobre a New York, poi Los Angeles, Parigi e poi segnatevi il 3 febbraio tutti a Londra. Fare che? A seguire ovviamente gli oggetti di Stanley Kubrick e dei suoi film più famosi, che saranno in mostra in giro per il mondo per poi finire all'asta del 3 febbraio a Londra, come vi ho detto poco fa. Sì, ma oggetti tipo... partiamo dal numero uno in assoluto, l'oggetto forse più desiderato e più iconico del mondo del cinema, l'ascia utilizzata da Jack Nicholson in Shining. Ha una stima di partenza tra le 30.000 e le 50.000 sterline. Posso dire, è tanto, ma posso dire che pensavo di più. Non è l'unico oggetto legato a Shining, ci sono anche, qua scatta l'ansia, gli abitini azzurri indossati dalle gemelle, quelle che compaiono nel corridoio, cioè... tremendo, tremendo, tra le 40 e le 60.000 sterline. E poi ci sono un sacco di sceneggiature e c'è proprio scritto pesantemente annotate da Stanley Kubrick, sceneggiature come Eyes Wide Shut oppure Lolita, e poi l'oggetto più, più caro in assoluto, con una stima fino a 800.000 sterline, è il bambolotto trasformato in feto cosmico nella scena finale di 2001 Odissea nello spazio. Allora, le date le avete segnate, fate un giretto in banca, chiedete se vi fanno un prestitino e alla domanda per fare che devo comprare l'ascia di Shining, secondo me in banca un prestito ve lo fanno.

Stellantis, no money. Proprio il titolo giusto per commentare la notizia di poco fa sugli oggetti del cinema. Servono un po' di soldini. All'ascoltatore che mi chiede la maschera di Eyes Wide Shut o il triciclo usato in Shining. Allora, non ho info su questi oggetti, però se fai un saltino a New York, magari controlli se ce li hanno. Company, Clean Bandit.

0: Blanco con Sfera e Basta. Mi fa impazzire. Questa è l'ultima. Eh già, vedo Ilario e quindi qualcosa vorrà dire. Ci sentiamo domani a mezzogiorno.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlene. Allora hai detto domani a mezzogiorno?
0: Eh già.
3: Giovedì pomeriggio, un minuto dopo le due.

Eminem, 50 Cent. The Game aveva preso una base, chiamiamola così, di Dr. Dre e ci aveva fatto i cavoli suoi senza dire niente. A Dr. Dre non era piaciuto il risultato e diceva: vieni qua e rifallo se vuoi. E l'ha rifatto, poi ci ha buttato dentro 50 Cent. Faccio un po' il riassunto, perché la storia è durata un po'. Ed è uscita la canzone che è diventato forse il più grande successo di The Game.

0: nostre preferite, sia Peggy Goo, un'artista che ci è sempre piaciuta fin dal primo minuto quando abbiamo fatto la sua conoscenza, che Human, la sua canzone più recente che abbiamo appena riascoltato. Alle 2.21 qui su M2O di giovedì pomeriggio, il nostro numero ce l'avete già? Ah, ce l'avete già? Allora ve lo ridò dopo, casomai.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Beamer. Energia positiva.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

Ocean House. Questa è la canzone di Hubel e l'avete appena ascoltata qui su M2O. Allora, 2:30. Prima avete detto che ce l'avevate il numero, ma vuoi che non ci... Cioè, voi sentite me dalla radio e io sento le risposte. È la nuova frontiera della tecnologia che ci permette. Qualcuno potrebbe dire intelligenza artificiale. No, è proprio l'intelligenza quella di base questa. 342, lascia stare. 342-6543210 è il nostro solito numero, potete usarlo come dico sempre per qualsiasi cosa, ma soprattutto per giocare con Play With Us. E oggi giocheremo con Marco.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Come mi immagino il Black Friday?
13: Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La Graziosa, titolo della loro canzone appena ascoltata qui su M2O. Manca poco alle 3, 12 minuti, giovedì pomeriggio. Allora, io non la so sta cosa e non riesco a capacitarmene. Allora, hanno inventato la vibrazione nei telefoni cellulari, ma già da una vita, cioè c'è da praticamente da sempre il telefono con la vibrazione, forse nei primi cellulari analogici, gli ETAX, ecco, forse i primi Motorola ETAX non avevano la vibrazione. Poi è diventata una cosa diffusissima su tutti i telefoni, quindi parlo dei, cos'è, fine anni 80, primissimi anni 90, e da lì in poi tutti avevano la vibrazione, che inserivi per risolverti un problema, cioè per avere meno disturbo da parte del telefono quando ricevevi un messaggio o una telefonata. Prima soprattutto la telefonata e poi pian piano e via via i messaggi. È possibile che sta cosa che è nata per semplificarci la vita invece ce la sta complicando? E nemmeno da poco, già da almeno un decennio si studia il fenomeno della vibrazione fantasma. Perché se tu hai la suoneria accesa, il telefono o suona o non suona. E non è che ti viene il dubbio, oh, forse ha suonato.

no, perché lo senti chiaramente se suona o non suona. Invece, se hai la vibrazione, ti può venire il dubbio che quel rumorino lì si riferisse al tuo telefono che ha vibrato sul tavolo di fianco. E invece non è vero. Oppure, anche se ce l'hai in tasca, magari un piccolo movimento del muscolo o un qualunque altro struscio sulla gamba, sembra che abbia vibrato il telefono, allora lo vai a controllare. Allora lì tutti chiudi te. Sai che la stanno studiando sta cosa della vibrazione fantasma? Speriamo la risolvano.

0: Pacchetti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Senti cosa abbiamo tirato fuori, che sta per partire.
5: Sono le tre.

0: Era l'estate di 2 o 3 anni fa, vabbè, o 2 o 3 anni fa, l'importante è ricordarsi della canzone di Raffa Guido, Famax, si intitola così. Era qui su M2O, da poco passate le 3 di giovedì pomeriggio, la giornata è uggiosa, anche lì, è una giornata uggiosa ogni tanto, va bene, ci sono quelle persone che si fanno un po', adesso non dico abbattere, però che sono giù di morale se la giornata è grigia, invece la prima giornata grigia dopo mesi e mesi non può buttarti giù di morale, praticamente è impossibile.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: qua su M2O. Ma voi lo sapete che questo weekend, che ormai è lì, è alle porte, è al portone quello fuori, tra poco sarà alle porte quelle più interne. Beh, dicevo, anche il prossimo weekend si aggiornerà la DJ Parade. Ogni settimana in contemporanea qui su M2O e su Radio DJ, il sabato alle 23 con Albertino e Fargetta. Al momento, ai primi tre posti ci sono queste canzoni.
1: Numero 3.

0: tutte le 20 che compongono la nuova classifica sabato prossimo su M2O e Radio DJ. M2O.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30

0: 1.000 chilometri, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

estive, diciamo. Le avete fatte le vacanze estive quest'anno? Ecco, se le avete fatte, sul finire delle vacanze estive è uscita la canzone nuova di Karol G. È così che si marca il passare del tempo, in base all'uscita delle canzoni. Riascoltata verso le 3:30 di questo giovedì pomeriggio su M2O. T-shirt, cappellino, portapasse, stickers, e questo è quello che regaleremo in Play With Us oggi pomeriggio, e lo faremo con la canzone di Marrakesh e Ghe. Certo, prima o poi, entro le 5.

0: la vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Casini. Come siete messi oggi a Casini? Nella media o sopra la media? Beh, auguriamoci magari sotto la media, che ogni tanto è anche meglio. E la canzone, quella che avete appena sentito, con cui si gioca Play With Us tutte le volte che la ascoltate qui su M2O oggi, quello è il segnale per mandare un messaggio al 342-6543210, esatto, il nostro solito numero, per vincere t-shirt, cappellino, portapass and stickers. Chi vince?
4: Play With Us! Daniele Tavaredo.
2: M2O. M2O.
5: Back to me. You played that.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti.

0: anche per lei fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

anni fa, lo è stata per un periodo molto breve, diciamo che non è una di quelle canzoni che sono entrate nella storia della musica, però Mao P se l'è ricordata e ne ha fatto una nuova versione, quella che avete appena ascoltato qua su M2O poco prima delle 4 di giovedì pomeriggio. Avete visto lo spot che promuove la Svezia come meta turistica per le prossime vacanze? È in giro sui social in questi giorni ed è uno spot, guarda, questo piace tantissimo. Non tanto lo spot, che vabbè, ha tutte le sue carte in regola per essere una cosa divertente e piacevole, è fatto bene. Però questo piace tantissimo agli introversi, quelli che non vogliono rotture di scatole, perché la Svezia viene proposta come meta perfetta per chi è introverso, cioè per chi non vuole che quando vai in giro ti si rompano le scatole, per chi ha bisogno di appartarsi socialmente. Allora, partiamo da un presupposto, che la Svezia è un paese dove le chiacchiere e i convenevoli, diciamo, sono considerati inutili. Quindi se incontri una persona svedese per una questione, diciamo, di business, di lavoro, devi entrare subito nel merito. Ciao, come stai? Come è andata ieri? Che so che sei andato a fare quella... Niente, tutta perdita di tempo. Cosa che invece in fondo nella relazione umana sappiamo che abbia un certo valore. Però lì la mentalità è quella. Quindi se tu sei esaurito, e lo siamo un po' tutti già da un po' di tempo, delle metodologie a cui siamo abituati socialmente parlando, se te ne vai in Svezia probabilmente ti trovi bene. Poi nel video c'è la descrizione di quella che è un po' la vita e la quotidianità della persona svedese, e sui social lo trovi.

0: Più musica.
1: M2O.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: È giovedì, è pomeriggio e sono anche le 4.
6: Ma vi siete accorti che oggi è l'8 ottobre?

imprinting. Si può dire ancora nel 2026 la parola imprinting per definire una cosa che è fatta sempre nello stesso modo? Ma sì, perché no, certo. Vabbè, dicevo, il suo imprinting è quello, con la differenza che qui sono state citate anche le Salt and Pepa. C'è qualcuno che si ricorda delle Salt and Pepa? Qualche cosa di importante l'hanno fatto. Ha citato una loro canzone che si chiamava Push It. L'abbiamo appena ascoltata qui su M2O alle 4:08 giovedì pomeriggio, e adesso con la nuova canzone di Robbie Williams e Miss Monique.

0: cercare la bellezza che c'è dentro di te. Hai capito?
1: Così.
0: Beauty in Us è il titolo di questa canzone novità qui su M2O di Miss Monique, la DJ ucraina, cantata addirittura, avete sentito la sua grande voce, da Robbie Williams.

la canzone di Miley. Come Miley chi? Ma Miley Cyrus, figura. Adesso che non c'è più il cognome, tutte le volte rischiamo di cadere in qualche equivoco. Vabbè, appena ascoltata Miley Cyrus qua su M2O. Allora, è giovedì oggi, vero? Abbiamo detto, vediamo un po' qual è la lineup di Dance With Us. Stasera ci saranno Clapton e Toy Tonics. Dance With Us.

0: Clapton. Dance
1: with us. Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
7: convenienza nostra. Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

non mi sto rivolgendo a tutti gli ascoltatori di M2A, però ce n'è qualcuno, io ne conosco solo uno, Francesco, perché ha mandato la foto, che ha mandato il saluto dalla Sardegna. Oh, ma siamo all'8 ottobre, sembra una foto del 16 di luglio. Com'è bella l'Italia. Ma devi salutare anche Carlos, che invece ci sta ascoltando da Sorocaba, San Paolo, Brasile. Pensa, si è trasferito

0: de Paris.
1: Questo sì che era un inno dei mondiali di calcio, eh? Shakira, spostati un po'. Non me ne voglia Shakira, ma... Carnaval de Paris, titolo di questa canzone dei Dario G, dei produttori di musica elettronica inglesi, e la loro canzone era l'M2 Old delle 4:30.
2: Più musica.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld,

every day.

Mamma mia, sai dove ho la testa? lo so io dove ho la testa. Perché martedì prossimo, il 13 ottobre, inizierà a San Francisco il Tech Crunch Disrupt. Come potremmo definirla il Tech Crunch Disrupt? Cioè è un evento, una sorta di fiera del mondo dell'informatica, intelligenza artificiale, dove vengono presentate una serie di novità, fra le quali anche una di cui già si sta parlando e che mi sembrava importante anche per noi giovani. Buonanotte. Per tutti quelli che passano secoli attaccati allo smartphone a scrollare all'infinito, diciamo su TikTok, ma può essere anche una qualunque altra applicazione. Questa è una app nuova, quella che verrà presentata, che promette, poi bisognerà vedere se le promesse saranno mantenute. Innanzitutto, come si chiama? Scroll ID. Cioè promette di imparare delle cose mentre scrolli. Non è tempo sprecato, non vedrai solo cose inutili, cretinate o contenuti inventati per farsi una risata. Ci saranno dei contenuti con della scienza al loro interno, con delle nozioni, oltre che di scienza, anche di tecnologia e di storia. Poi, mentre scrolli, cioè se non ti interessa vai avanti, se invece ti interessa approfondisci, fai swipe sulla destra ed entri in una serie di diapositive più specifiche che danno ulteriori spiegazioni su quell'argomento. E alla fine, dopo che te le sei lette tutte, puoi fare anche un micro test, un piccolo quiz, per vedere se hai imparato qualcosa. Oh, non è detto che impari, però almeno potrebbe succedere.

0: Bertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

tutte le ragazze che ci stanno ascoltando dalla California. Era Snoop Dogg insieme a Katy Perry.

0: c'è Albertino Everyday. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto subito. Ti ho riconosciuto subito.
0: Ah, anch'io. Sei Fargetta?
1: Sì, oggi.
0: Sì, io.
1: Splendente oggi.
0: Non ti sento.
1: Sei più splendente.
0: Sì.
2: È strano oggi, Mario.
0: È strano.
1: Sento strano.
0: Sì, lo so. Siamo qui anche oggi. Oggi è già Giova. Wow. Raga, che non siete più tanto raga.
2: Che vi vestite così, ma.
0: Vi vestite da pupazzi, ma non siete più tanto raga. Siete degli adulti. Dovete smetterla anche tu con quella felpina lì.
2: Guarda che mi metto sul cappuccio, guarda.
0: Pure il cappuccio di me. È arrivato.
2: Chi è?
0: Presto arriverà l'inverno. Adesso c'è un po' di ottobrino.
2: Basta che dici presto moriremo tutti.
0: Beh, anche quello, certamente. Speriamo il più tardi possibile. Alessandro Lippi, cosa fai?
3: Buon pomeriggio.
0: Ti fermi 2 ore o vai via prima?
3: Se volete vado via un po' prima.
0: Sì, ditemi, vogliamo. Aspetta che chiedo.
2: È incredibile, parla ma non lo vedo.
0: Sì, è lì, guarda. Ma
3: perché ha il cappuccio?
0: Perché deve fare il cretino.
2: Aspetta, lo tolgo.
0: Shorty!
4: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
5: Allora!
4: Tutto bene.
0: Sera poi?
4: Ieri sera, che sera? Stasera, un'altra sera.
0: Non abbiamo parlato.
4: No.
2: Sentito che parole.
0: Cos'era? In Mattia Bazar?
4: No, era una roba che ho inventato al momento.
0: Stasera, che sera? Non te la ricordi?
4: Sì. Però...
0: Non te la ricordi, hai detto sì, ma hai fatto la faccia di uno che no. Mario se la ricorda.
4: Lo facevo per lo show, vado a cercarla, Albert.
0: Sì, grazie. Ma intanto volevo farti una domanda. C'è la Ginger?

0: asciugone.
1: Asciugone.
0: Vorace.
1: Vorace.
2: Quello che si ravana.
0: Ravanello.
2: Ravanello.
1: Ravanello.
3: E non solo, prima l'ho visto che è entrato in bagno. Io sì, mi stavo mettendo le lenti a contatto. Lui ha lavato una mela e ha lasciato l'acqua, il rubinetto aperto dell'acqua. È andato via.
1: Sì, che spione
0: questo,
1: che sei.
0: Questo non mi risulta.
3: No, te lo dico io.
0: Questo non mi risulta.
1: Lui è anche, anche gestore, ultimo, uno degli ultimi nickname di Ale Lippi, perché nel morning club la mattina alla fabbrica del vapore fa il gestore.
0: Adesso ho fatto gli ultimi ordini per la cambusa poche ore fa, perché domenica mattina risiamo lì sul pezzo.
3: Senti, ma la tromba arriva o non arriva? La
0: quello dipende dalla produzione. Non capiscono né la tromba,
1: scusate,
0: né la campana.
1: Scusate, io ero rimasto con Shorty a ieri sera, no?
4: Sì,
1: ieri
4: sì.
1: Sera, quindi hai detto?
4: Sì, ho trovato la canzone, Albe.
5: Stasera.
1: Ah, quindi è stasera.
5: Che sera.
1: Non era ieri sera.
4: Sai che io non me la ricordavo perché è la sigla dei Vitiello su DJ.
1: Dai, che bello.
4: Io la conosco come sigla dei Vitiello.
1: Che bello. Io...
3: Ma chi sono alla fine?
1: Chi? Vitiello?
3: Chi sono questi qua?
1: Mattia Bazzara. Ah,
3: sono
1: Bazzara.
3: Loro, ok.
1: Proprio ieri ho fatto una bella lunga chiacchierata con Nicola Vitiello, il nostro fan della prima ora, sì, del DJ Time, quando ho saputo che sarà l'ultima data del DJ Time al forum.
3: Ha pianto.
1: È svenuto.
0: Si è incatenato ad Assago.
1: Ha detto: devo esserci assolutamente. Ha detto.
3: Beh,
1: ma si dice assolutamente.
3: Sì, assolutamente. Ah. Sì.
6: Nella puntata di ogni.
0: È
1: uscita la grafica, avete letto?
0: Sì, l'ho letto.
6: Nella puntata di ogni.
1: Che cosa succede nella puntata di oggi?
3: Niente.
0: Oggi parleremo di economia.
1: Però non possiamo dire agli ascoltatori: rimanete con noi sulla fiducia, perché non basta.
0: Secondo me sì.
1: Vabbè. Allora facciamo così: intanto vi ricatto. Se rimanete con noi vi faccio un regalo.
0: No, questa è corruzione.
1: Corruzione.
0: Questa è corruzione.
1: Play with us. I gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapasse e stickers. Può bastare?
3: Scusa, la sciarpa di M2O, cioè.
1: C'è stata, caro Mario, non far battute. L'abbiamo avuta. Ti ricordi Ginger, la ebbimo?
2: Certo. Ma
1: tu manco te lo ricordi.
0: Infatti è una graffa.
1: Sì. Te lo ricordi?
3: Certo che ce l'ho a casa.
1: Ce l'hai a casa.
3: Volevo sapere se
1: non è che l'hai venduta.
3: Era tra i regali.
1: L'hai venduta.
0: Purtroppo bianconera, però. Vabbè.
3: Esatto.
1: Posso cominciare?
4: Sì, Albert.
1: Toglietevi di mezzo, questa è la prima di oggi.

0: pomeriggio.
1: Buonasera Eleonora, detta Lella, detta Donna Felicità. Quanti soprannomi, quanti nickname.
0: Ne ho quasi più di Ale Lippi.
1: Eh sì. Alle Lippi siamo, dove siamo? Allora, a Sciugone.
2: Dove ero, Mo?
1: Dove ero, Marrovao?

0: Sophie Tucker, un duo newyorkese, lui altissimo con i capelli biondi tinti, lei normale come statura, molto simpatici, talentuosi. Questa è una canzone che sembra quasi uscita dagli anni 70, è una canzone che ballabile, loro di solito hanno sempre fatto musica più dance, invece questa volta è un po' più d'ascolto ed è abbastanza in contrasto con il titolo, no? Perché la canzone è più morbida e il titolo è abbastanza strong, perché il titolo della canzone è Tsunami. Tsunami, quando tu pensi allo tsunami pensi a una cosa che travolge tutto, un'onda anomala gigante, no? Una parola che abbiamo imparato da quanto tempo tu conosci la parola tsunami, Mario?
1: Almeno, non so, da sempre, dai.
0: No, da sempre no. Quando c'è stato quello tsunami importante?
2: Natale 2004. Quindi la parola è entrata nel, purtroppo direi, nel linguaggio comune da quel momento lì, e poi si usa anche per, come hai detto prima te, per indicare una...
1: Infatti io la conosco dal 2004 questa parola.
0: Tu stai facendo lo stupido, mi sa, eh?
1: No, perché?
0: No, tu vuoi litigare in diretta.
1: Non si può litigare in diretta.
0: Perché hai saputo che la storia del DJ Time, che è l'ultima data, è vera e non era una bugia.
1: Io mi opporrò fino alla fine.
0: Sì, va bene.
1: Mi opporrò.
0: Allora, dopo ne parliamo. Sì. Parliamo invece di altre parole che sono entrate nel nostro vocabolario recentemente. Facciamo un esempio, dai.
1: Asciugone.
0: No. Asciugone no, è da un po' che c'è.
2: È una parola milanese.
0: Sì,
2: però.
0: Allora, sì.
2: Asciugone noi lo conosciamo come un prodotto per la cucina, per la casa,
0: sì,
2: no? Molto
0: sì.
2: Famoso, che spesso mi inviano gli ascoltatori quando vanno al supermercato,
0: sì,
2: proprio perché li ricordo.
0: Invece
2: no,
0: a Milano quando uno parla tanto, diciamo, quello lì ti asciuga.
1: Sì.
0: Quindi l'asciugone, che è lui.
1: È lui.
2: Buon pomeriggio, ecco.
0: Buon pomeriggio. Ciao.
1: Prego.
0: Podcast,
2: ecco,
0: per esempio.
2: Giusto.
1: Podcast, sì,
2: parola
1: sì.
2: Nuova questa.
1: Sì.
0: Parola nuova.
1: Ma c'è, da quanto tempo c'è anche questa? Da un po'.
2: Nel 2004 li hanno inventati.
1: Tutti dal 2004.
2: Podcast.
0: Tutto il social network.
1: Social network, mi ricordo che già ne parlavano nel 1962.
0: Stai dicendo, tu oggi sei
2: oggi sì, è birbantello oggi, sì. Mario.
0: Tra l'altro non so se avete notato che di nascosto ha lasciato dei torroncini avvelenati.
1: Sì.
0: No. Sperando che qualcuno li mangi e stia male in diretta, perché lui fa queste cose.
2: Perché guardate tutti me?
0: Perché tu l'hai mangiato.
2: Eh sì.
0: Anch'io l'ho mangiato.
1: Era buono.
2: Infatti
1: era
2: non
1: buono.
2: Mi sento molto...
0: Era buono.
1: Era buono.
0: Reality.
2: Nuova anche. Dal Grande Fratello in poi, dal 2000, no? Era il 2099.
1: Sì, dai.
0: Tronista.
1: È proprio dal reality.
2: Questa è bella.
0: Tronista.
2: Il tronista.
0: Uè, figa, sei un tronista. Vabbè, oh, scusate, ho un messaggio.
3: Ciao Alba, ho appena acquistato i biglietti per il DJ Time, One Last Dance, e sul retro c'è il regolamento con scritto: quantunque pertanto sia l'ultimo, Mario Fargetta continuerà a stare sul palco fino al 2037.
1: Da solo?
0: Molto simpatico questo ascoltatore.
2: Spero abbia un po' più di energia.
0: Sì, perché lui, anche se non ci sarà più, lui va lo stesso.
1: Allora io al forum a febbraio mi presento, capito?
0: Sì, a febbraio ci siamo tutti, ma dopo,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: non c'è più...
1: Vero.
0: Tu vai lo stesso, va bene, grazie.

0: talk to you. Another. Questi due ragazzi olandesi, giovanissimi, che hanno conquistato un po' tutte le piste. Senti che parola da vecchia che dico. Vai, le piste da ballo.
1: Vai, vai, eh? Le

calcio non ha portato molto bene, devo dire, questa canzone alla nazionale inglese, perché ricordo durante i mondiali la nazionale inglese che insomma aveva sperato di arrivare in finale e quasi ci è arrivata, e i ragazzi della nazionale inglese avevano scelto questo brano, se l'erano fatto proprio, diciamo, e

0: purtroppo Alessandro tu sei qui per queste cose qua, non perché tu sei esperto di calcio e ti vanti di essere esperto di tutti i DJ del mondo.
1: Ma quando non si
0: ti
1: può faccio, avere troppe
0: no,
1: informazioni.
0: Quando ti faccio una domanda tu devi rispondere, altrimenti il regolamento lo parla chiaro, voglio dire, pagina 4 Mario.
2: Quantunque. Il soggetto, in questo caso dipendente, che timbra regolarmente il cartellino abbastanza puntuale, non può dimenticarsi soprattutto le domande che fa il conduttore Albertino.
0: Bravo Mario.
2: La mente deve essere sempre
0: lucida,
2: perché tra l'altro la legge 729 della Camera del Commercio non lo prevede, quindi è in torto. Punizione.
0: Ah!
2: Punizione.
0: Qual è la punizione?
2: Togliersi le scarpe e le calze e poi camminare sui marciapiedi cercando di evitare gli escrementi dei cani. Ricordiamo che comunque il dipendente può rivolgersi all'ente pubblico della tutela dei lavoratori in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, che è l'INAIL.
1: Noto con piacere un salto di qualità,
0: sì,
1: nel regolamento è importante.
0: Anch'io.
1: Con citazioni.
0: Anch'io.
1: Che lo
0: devo dire che
1: oggi.
0: Non era niente, però. Adesso se per favore durante la pubblicità ti puoi togliere le scarpe.
2: Guarda che io leggo il regolamento.
1: Mario, oggi Mario è stato tutto il pomeriggio al telefono con l'INAIL.
0: Certo.
1: Per farsi dire come funziona.
0: Ma tu non hai risposto.

0: sa, non la sa, non la sa, non la sa.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
15: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.

0: My Bell, l'originale era degli anni 70, questa è una versione dance e anche questa quindi l'hanno rifatta, la spunto quindi, hanno rifatto anche questa Mario.
1: Rassegniamoci perché rifaranno tutto.
0: Ring My Bell, dove ring in questo caso sta per suonare il campanello, il citofono, quello che vuoi, ma ring, se proprio vogliamo dirla tutta, sta anche per anello. Quindi anello di fidanzamento, no?
1: Oppure il ring dove ci sono gli incontri di pugilato.
0: No Mario, non sviare.
1: Ah, ok.
0: Io voglio parlare d'amore. Io voglio parlare d'amore, voglio parlare di inflazione d'amore. Perché basta fare gli idioti, bisogna anche trattare dei temi importanti, la quotidianità, la vita di tutti i giorni.
1: Cioè.
0: Che è diventato difficile e costoso anche innamorarsi per poter, insomma, gestire una relazione. Ci colleghiamo subito con il nostro inviato che dovrebbe essere in questo momento in un bar a bere gli aperitivi perché è andato a visionarne alcuni per capire quali sono i reali costi della vita da affrontare in caso di coppia. Ci sei, Spritz? Mi senti?
2: Buon pomeriggio, come va?
0: Sei già ubriaco?
2: Ancora no, manca poco però.
0: Quanto manca?
2: Poco, un mezzo Spritz e ci siamo.
0: Bene.
2: Il costo della vita, piccola premessa, è aumentato così tanto che anche uscire con qualcuno oggi è diventato sensibilmente più costoso.
0: Eh sì. Quindi che si fa? Si sta da soli?
2: No, assolutamente no. Bisogna imparare un po' a gestire i costi perché un aperitivo, una cena per due, lo spostamento con la macchina, il parcheggio, le spese accessorie possono pesare sulle tasche degli italiani in modo decisamente più sostanzioso rispetto a quanto accadeva soltanto pochi anni fa.
1: Pensavo dicesse bisogna imparare a farsi lo spritz da solo.
0: Anche.
2: Questa è un'ottima qualità Mario, però bisogna avere la confidenza tale di invitare l'amato o l'amata a casa tua, quindi un primo appuntamento.
0: Devi avere la casa.
2: A casa devi avere anche una casa.
0: Che tra l'altro è uno dei problemi più grandi.
2: Tra l'altro.
0: Soprattutto in questa città.
2: Soprattutto in questa
0: Milano.
2: Città.
0: Milano, tra l'altro i prezzi indicativi che adesso il nostro inviato ci darà sono prezzi medi della nostra penisola. Ma Milano non vale in tutto questo perché a Milano costa tutto il doppio o il triplo, ma non si sa perché.
2: Questa è un'ottima premessa, Albertino. I dati che vi stiamo dando devono essere pensati e ragionati al netto di quanto costa la vita nelle grandi città.
0: Facciamo un esempio.
2: Aperitivo per due.
0: A Viterbo.
2: In provincia, ma metto Viareggio, la mia città.
0: Viareggio.
2: 20 euro un aperitivo per due si fa serenamente.
0: Ma ti danno le patatine e le olive?
2: Ma sì, si fa in un bar.
0: Ma le patatine sono un po'.
1: Comunque anche 20 euro è tanto.
0: Però le patatine sono mosce, sono belle croccanti.
2: Uno spritz in provincia, anche a Viareggio, può costare 6, 7, 8 euro, non 25 come a Milano.
0: Ma le noccioline sono sputazzate con i batteri altrui o sono integre?
2: Sono buone.
1: Cioè io e Shorty beviamo lo spritz ogni sera, spendiamo 7 euro a testa.
2: Esatto. Ogni sera? Si spiegano
0: questo,
2: tante cose.
0: Ecco perché dobbiamo parlare, non ci sei mai.
3: Mi tira in mezzo Mario e quindi alla fine.
0: Scusa, tutto questo hai omesso il motel. Mi scrivono dalla redazione, non dico chi me l'ha scritto.
2: Noi stiamo andando, come potete notare, per gradi. Siamo ancora all'aperitivo. Qualora l'aperitivo andasse bene, come si presuppone, si può andare a cena e dai, stiamo bassi. 30 euro a testa, una pizza?
0: Una pizza, dai. A Milano 30 euro. Dai.
2: Si può anche. Sì, 30 euro a testa, una piccola cena in provincia si può fare.
1: Ho mangiato oggi la pizza con mia figlia in due, 50 euro, 25 euro a testa.
4: Tanto,
2: Però siamo. Dove?
0: Dove? A Milano.
3: Però io a Milano pizza e birra 10,50 euro.
2: Vedi che esistono. Bisogna cercarli.
0: Tre punti per sorte che sa risparmiare.
2: Esistono. Okay.
0: Tu invece sperperi denaro.
1: Mi hanno fregato loro.
0: Sì,
3: dipende dalla pizzeria.
2: Quindi aperitivo e cena siamo 80 euro.
0: Senza posate, tra l'altro. Le dovute portare da casa.
1: A mano.
2: A questi 80 euro aggiungiamo un'altra cosa: lo spostamento in macchina, visto che il carburante oggi costa parecchio. Quindi, se la tua amata, mettiamola da un punto di vista maschile, abita a 30, 40, 50 km da te, devi aggiungere anche quella piccola spesa e magari anche la spesa dell'autostrada. Il parcheggio a Milano, se non vuoi farti rubare la macchina, no, è pagamento.
0: L'altra sera non vi dico quanto ho pagato di parcheggio a Milano.
2: Poi aggiungiamo la spese accessorie. a questa.
0: Quali sono le spese accessorie?
2: Le sigarette, i preservativi. E qui arriva il motel.
0: Allora sei un porco.
2: No!
0: No, già abbiamo detto motel, e tu hai detto no, vabbè, il motel.
1: No, però prevede il futuro.
2: Stiamo andando per gradi e siamo a 100 euro. Poi, se tutto va come deve andare, chi ha scritto il motel potrebbe anche essere andato in gol e quindi deve mettere anche a budget quel costo.
0: Un'altra gamba, come dicono
2: però,
0: a Milano.
2: Senza, fermiamoci prima, fermiamoci.
0: Due gambe,
2: fermiamoci a un bacio romantico sotto casa. Siamo a 100 euro, 120 euro, dai.
0: Senza neanche lo spritz. Senza...
2: No, no, no, con,
0: ah,
2: tutto.
0: Con tutta quella roba.
2: Aperitivo, cena, spostamenti.
0: Un attimo che parlo con un mio amico. Cosa facciamo, Mario?
1: Ma va.
0: Stiamo a casa.
1: Stiamo a casa e guardo un film.
0: Chi se ne frega.

0: 83, quindi anni 90, amici della cassettina, DJ Time, era Ice MC con Take Away the Color, l'M2 World delle 5 e mezzo.
1: Come on, get up. Hey, it's Kygo.
2: M2O.

0: si fossero appena sintonizzati. E se invece io ero già sintonizzato? No, no, no, ma per tutti, non escludo nessuno. Tu hai escluso qualcuno, ma...
1: No, nessuno.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene?
2: Benissimo.
0: Tu?
3: Sì, sì, bene, bene.
0: Io?
3: Ti vedo bene, Aldo.
0: Sì, grazie, Short.
3: Ti vedo sempre bene.
0: Vuoi tre punti?
3: No, no, no, te li do a te.
0: Devi distrarre Fargetta che ormai... ormai c'è...
1: No, questa cosa deve finire, comunque. Regalare punti così a caso.
3: Non è che me li regali.
0: Ginger!
3: Bello.
4: Sì.
0: What the listener says about what we were talking about before?
4: Ma dipende dove vai, perché dai messaggi degli ascoltatori non è soltanto Milano che è caro.
0: È un po' dappertutto.
4: È un po' dappertutto, tranne che in Veneto, che dicono noi che beviamo 7-8 spritz alla volta, così diventiamo poveri. Quindi costa
0: quanto,
4: meno.
0: E quanto costa in Veneto?
4: 3,80 euro.
0: E 8? Perché questo 3,80 euro?
4: No? Perché l'ha detto un ascoltatore.
0: Va bene, grazie.
1: Scusa, quindi quando andremo a Trieste cosa dobbiamo bere quella sera?
0: Spritz. Mario, bevi quello che vuoi, cosa ti devo dire?
1: Facciamo un brindisi insieme, con qualcosa, insomma. Oh, un Petrus ci sta sempre bene. Sì, sì.
2: Sai che Albertino beve solo acqua a temperatura ambiente?
0: Tra l'altro.
1: Ah sì? Non lo sapevo, veramente. Sì, veramente.
0: Come non lo sapevi?
1: L'ho sempre
5: saputo. È strano oggi, eh? Oggi sì, è strano, Mario.
0: Eh sì, perché oggi abbiamo annunciato il forum del DJ Time, sì. One Last Dance, sono già usciti i biglietti. E lui è triste perché non si capacita.
1: Infatti volevo fare una mossa, volevo togliere l'ast.
3: Beh, non sarebbe male.
0: Sono riuscito. Se hai la gomma,
1: io sono riuscito.

0: voi, e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Bollettino d'Egiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.

0: vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Vincitore dei gadgets di M2O è un ascoltatore che ci tiene nel cruscotto durante i suoi viaggi di lavoro, perché è un camionista e noi siamo lì a fargli compagnia durante i suoi viaggi. Si aggiudica la t-shirt, il cappellino, il portapasse e gli stickers. Nostro ascoltatore vincitore di oggi di Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso.
4: A chi?
3: Vince il Play With Us, sì. Alex.

0: Ciao Alex.
1: Ciao ragazzi, vi stavo ascoltando tra l'altro proprio adesso.
0: Ma cosa vuol dire camionista da poco? Che hai appena cominciato a fare questo lavoro?
1: Esatto, sì, non è tantissimo. Fino a prima facevo il venditore di elettrodomestici, detta in sostanza, poi...
0: Ok. Non ti piaceva?
1: No, non è un lavoro che ho mai adorato tantissimo. Poi avevo sempre la passione dei trasporti e... Sì, saranno 5-6 mesi che faccio il camionista, insomma.
0: E che tratte fai, Alex?
1: Oddio, principalmente solo l'Italia, un po' il nord, a volte il centro... Adesso tipo, non so, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Friuli di Venezia Giulia, tutta la parte
0: quindi
1: del nord.
0: Per farci capire, no? Mediamente quanti chilometri fai al giorno?
1: Oddio, lì vado un po' male, diciamo, a partire una media, se vuoi settimanalmente sono sui 1800-2000 chilometri a settimana. Là sono più sicuro.
0: Ma per dire, oggi cosa hai fatto?
1: Oddio, oggi sono partito dall'Abruzzo, praticamente adesso sono nelle Marche,
0: Okay.
1: Sarò sui 400-450 km sicuri.
0: E destinazione?
1: Destinazione Pesaro e poi domani si rientra.
0: Ma quindi non stai in Veneto, il paese delle tue origini?
1: No, l'azienda per cui lavoro è lì Veneta, sempre della zona, però loro
0: Okay.
1: sono specializzati in mobili, poi diciamo, almeno questa azienda lavora poi anche con tutta Europa, quindi sì, per quello...
0: Bene, bene, sono contento che tu hai trovato la tua dimensione, a 27 anni Alex, è giovane.
2: Giovane.
0: Vuoi salutare Alex?
3: Mario? Ciao Alex.
1: Ciao.
0: Hai la foto di Mario sul cruscotto?
1: No, quella no ancora, ma... Si può sempre rimediare.
0: Sì, te la mando. Va bene, Alex, grazie, buon viaggio, buon lavoro e grazie per aver scelto M2O. Buona serata.
1: Ok, grazie a voi, invece, per tenermi compagnia.
0: Bene.

E siamo pronti per la seconda ora di questo giovedì 8 ottobre qui da M2O. Tra poco arrivano le news. Sono le 18 e un minuto.

0: quasi. Che si fa? Raga, siete sempre voi raga, no?
1: Eh sì, cioè abbiamo ancora un'oretta.
0: Vi piace se vi chiamo raga o preferite che vi chiami signor Fargè?
2: A raga va bene, no, raga.
1: Io signor, a me piace
0: signor Alessandro.
1: Anzi, dottore, grazie.
0: A me signor Albertino piace tantissimo.
1: Anche dottore.
0: Proprio tanto da... Sì, sì, sì. Adesso mi sono abituato.
2: Bellissimo.
0: Shortix?
3: Mio figlio mi chiama bro.
0: Giura?
3: Lo giuro, sì sì sì, bro, anche i suoi amici.
0: Però non è bello, il papà è papà,
3: Ma a me piace invece.
0: Ti piace bro?
3: Sì, sì, sì. Mi piace quella confidenza che c'è, ma anche con i suoi amici si crea complicità.
0: No, ma ci vuole rispetto,
3: E allora da stasera...
0: Io sono tuo padre.
3: Cumenda.
0: Io sono tuo padre. Tuoi figli come ti chiamano, Mario?
2: Mattia e Sofia.
0: No, come ti chiamano? Non lo so come... Ma quanto eri incoglionito? No, Gigi!
4: Vabbè, entriamo nel tempo del programma!
0: Non si può anche fare una battuta! Vai, vai! Siamo entrati nel vivo!
1: Vivo del programma! Con una battuta forse non capita!
0: No, ma sei tu che non hai capito!
1: Sì, vabbè!
0: Volevo sapere come ti chiamano Mattia e Sofia!
2: Papi!
0: Papi, vedi, anche a me è papi! A me papi, a volte padre.
3: Anche a me è capitato padre.
0: Padre.
1: Un po' presa in giro. Padre.
0: Un po' presa in giro. Sì.
1: Padre.
0: Un po' presa in giro. Sì. Vabbè.
1: Ma. Arrivau. Con rispetto.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Grazie. Grazie per la linea, Felice.

0: pulizie lava per sbaglio la lavagna con le equazioni di un premio Nobel e cancella 3 anni di studi.
1: È successo anche in questa radio.
0: Beh, insomma, non era proprio così importante. Olanda, ciclista, indossa una mantella da pioggia troppo grande e si trasforma in una vela che lo spinge fuori strada dal vento.
2: Ma
0: Roma tenta di disincastrare il pallone dal ramo dell'albero lanciandoci contro delle scarpe e finisce con entrambe le scarpe incastrate insieme al pallone.
1: Tutti.
0: Queste sì che sono notizie.
1: Tutti abbiamo vissuto questo momento.
0: Sì. Belgio, uomo passa 116 ore seduto su un water in un bar per tentare il record mondiale.
2: Ma gli saranno venute le emorroidi sicuramente.
1: Probabile. Mario.
0: Florida, sotto l'effetto di droghe, uccide il suo amico immaginario, però si consegna alla polizia. Cioè lui si è costituito dicendo l'ho ucciso io. Ma chi? Nessuno. Sì.
2: Ah, scusa, questo fa parte della tribù.
0: Lui è il capo dei Ming della Florida. La tribù dei Ming Apo.

0: Vabbè. Una volta si entrava allo stadio con le varie tessere di altro, però.
1: Perché?
0: Perché una volta era più
1: nella
0: facile.
1: Confusione non ti capivano.
0: Non c'erano i tornelli, no?
1: Mai provato.

Cattive abitudini. Adesso parleremo delle cattive abitudini o delle abitudini in generale, perché c'è la rubrica economia e finanza.

0: grande Barisoni.
1: E vice direttore della stessa Radio 24.
0: Ti ringrazio.
1: Famoso per mettere la musica techno tra un intervento
0: sì,
1: e l'altro.
0: Sì, sì, abbiamo fatto un collegamento anche con
1: molto
0: lui.
1: Molto appassionato di dance.
0: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando da Sorocaba, San Paolo, in Brasile, al massimo del volume. Anche se mi sono trasferito da poco, la vostra radio è una costante. Un saluto da Filippo.
1: Hai capito Filippo?
0: Ciao Filippo.
2: Ciao.
0: Mio figlio, a proposito di come chiamano i figli i padri, mi chiama Capo, ma in senso dolce. Un saluto a tutti voi, Jacqueline dalla Repubblica di San Marino. Capo alla mamma?
1: Il capo è capo.
0: Ginger.
1: Anche femminile è capo.
0: Capo alla mamma?
1: Certo.
3: Sì.
1: Può essere. Boh.
0: Ho lavorato 12 anni con mio padre, eravamo veramente complici e da lì a poco cominciai a chiamarlo per nome, non più papà.
1: Io ho degli amici Sergio. Che chiamano il padre di nome.
4: Sì, è vero.
1: Sì, sì, li conosco anch'io.
3: Anche il figlio di Beppone.
0: Mie figlie mi chiamano Papiciulo, Simon dalla provincia di Venezia. Vabbè, abbiamo scoperto un po' di abitudini degli ascoltatori, adesso parliamo appunto di finanza. Avete delle abitudini che pensate vi costino poco perché sono piccole, invece poi se le sommi sono incidono sulla vostra economia? Va ora in onda Focus Economia parte seconda.
1: Ma perché ci dobbiamo imbattere in questi discorsi?
0: Stai zitto.
1: Vabbè, andiamo, vai.
0: Puoi parlare.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Stai zitto.
1: No, va bene.
0: Parla pure.
1: No.
0: Allora, per esempio, tu Mario che mangi sempre fuori,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Pranzo fuori al lavoro 5 volte alla settimana. Secondo te quanto spendi?
1: In un anno, eh?
0: In un anno.
4: No, ma non sono in grado in un anno. Come
0: ma
4: posso.
0: Il nostro economista ha fatto un conteggio.
1: Abbiamo fatto un conteggio.
0: Quanto hai considerato al giorno?
1: 5 volte, lunedì, venerdì.
0: No, ma quanto al giorno?
1: Il pranzo fuori casa.
0: Ho capito, ma quanto costa al giorno?
1: Una media, abbiamo fatto una media di 10-15 euro massimo.
0: È poco, comunque.
1: Beh, stiamo lì.
4: Beh, però sì, è quello che accade anche
1: quello
4: a noi.
1: Quello che accade,
4: eh.
1: Sì.
0: Va bene, 3.200 euro all'anno.
1: Sì, sì.
3: No, basta, non vado più fuori a mangiare.
1: Sì, io ho fatto il calcolo. Ed è così, ho fatto il calcolo anche su noi, Mario.
0: Ginger, questa te la dedico. Un pacchetto di sigarette
3: non so,
0: al giorno.
3: Non so.
1: Questa è bella, va sottolineata. 2.400 euro chi fuma un pacchetto al giorno.
3: Basta,
0: delivery una volta alla settimana.
1: Un bel 1.500.
4: Cioè, una volta, tra l'altro.
0: Colazione al bar ogni giorno.
1: Questa è bella. Sai, cappuccino, la brioche, fai il fenomeno, 1.300 euro all'anno.
4: Ma tu pensi.
0: Due caffè al bar al giorno.
1: Questa fa paura.
0: 942 euro.
4: Ah, veramente.
0: Aperitivo una volta alla settimana, quello che dicevamo prima, siamo stati bassi.
1: Sì, 600.
0: 600 euro. Abbonamenti digitali.
1: E qua è molto variabile la cifra.
0: Variabile.
1: Si parte da

0: piattaforme per vedere partite, comprare cose.
1: Sì, si possiede una piattaforma.
2: Sì, ma YouPorn è gratis comunque.
0: C'è anche la versione premium, Mario, che può incidere.
1: È quella che hai tu?
0: No. No. No, è stata testata solo una settimana durante il Covid, okay, quando l'azienda permise un upgrade gratuito.
1: Qui parliamo di cattive abitudini, anche lotterie, gratte vinci. Vabbè, ma qui hai messo una cifra indicativa, ma sì, secondo me chi, basta, chi ha questo vizio è, sì, spende molto di
0: sono
1: più.
0: Sono d'accordo.
1: Acqua in bottiglia ogni giorno.
0: 150 euro.
1: Io ho il depuratore.
2: Va bene.
1: A casa, giusto.
2: Però voglio dire, questa fa bene, giusto?
1: Chi?
2: L'acqua, voglio dire.
1: Come questa?
0: Diciamo che sono soldi ben spesi, dai.
1: Sì, beh, acqua, vabbè. Costi del conto corrente, commissioni.
0: 85 euro minimo, insomma, no?
2: No, non lascio più i soldi in banca, allora.
0: No, Mario.
1: Cosa vuol dire? Come fai a pagare?
2: Il risparmio.
0: Vabbè. Prendeva tutto e porta tutto a casa.
1: Va bene, ma dovevamo fare una somma, però.
2: Cioè, ma quindi
1: non l'abbiamo fatta, vabbè, non importa.
2: Alla fine, guarda che se effettivamente. Sì,
1: effettivamente
2: puoi anche,
1: hai detto.
2: Puoi anche evitare tutte queste cose.
1: Quali cose?
2: Tutte quelle che abbiamo
1: detto. Sì. Tutte no, dipende, uno se non fuma.
0: Beh, il pranzo te lo porti
1: delivery,
0: da casa, la famosa schiscetta.
1: Ma sì, ci sono alcune cose si possono evitare.
0: Alcune si possono evitare.
1: Altre se uno lavora fuori, non può rientrare.
0: In totale sono quasi 11.000 euro all'anno.
1: Vabbè, cosa vuoi che sia?
3: Esatto.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
11: Expert, gli esperti, sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Insomma, questo balletto che abbiamo fatto durante l'ascolto della canzone Positions ci ha veramente distrutti tutti, eh?
1: Sì.
0: Io chiedo scusa, però è finita la canzone che sta... Perché volevamo andare a ballando sotto...
1: A ballando con le stelle.
0: Ah, non è sotto?
1: No, è con.
0: Però non ci hanno presi neanche quest'anno. E quindi noi continuiamo ad allenarci perché la musica di M2O si presta molto per l'allenamento. Cioè, facciamo solo di pochi generi, no? Rispetto... Però anche Mario... Sei andato in doccia, Mario.
1: Guarda, è stata dura.
0: Sì.
1: Perché io al Lippi ogni tanto ci mettiamo a correre qua nei corridoi.
0: Abbiamo fatto sti balletti così.
2: Un po' di allenamento. Vabbè,
0: tutto a posto, dai. Comunque, siamo pronti? Perché c'è il talk show
1: oggi
0: adesso,
1: proprio oggi proprio una via l'altra.
0: Sì oggi siamo oggi pieni di argomenti molto interessanti anche in questa ultima mezz'ora, perché sono già le 6:30. Facciamo in fretta. Titolo
1: vai.
0: Non invitiamo più nessuno a casa.
1: Ah sì?
0: Sta diminuendo drasticamente l'abitudine di invitare amici a casa. Se nel 1975 il 42% delle persone ospitava regolarmente amici o parenti, nel 2026 la quota sarebbe scesa al 12%. Le ragioni sono moltissime: case troppo disordinate, costi della cena, allergie e diete diverse da gestire, poco tempo e soprattutto la sensazione, alimentata anche dai social, che prima di invitare qualcuno la casa debba essere sempre perfetta. Anche le visite improvvisate sono praticamente sparite. Oggi tutto va programmato. Ne parliamo con i nostri ospiti. Mi sono entusiasmato.
1: Bella questa oggi, eh?
0: Buonasera. Il primo ospite, eccolo.
3: Bravo.
0: Mario Fargetta.
4: Buonasera.
0: Eccolo qua, fotografo di piatti che non mangia. Buonasera.
1: È un po' che non...
0: Ma che professione è?
1: Sì, lui fa le foto in genere.
0: E non li mangi?
1: Come no?
0: Li fotografi e basta. Ma di lavoro proprio.
1: Sì, di lavoro, sì, grazie.
0: Buonasera Alessandro Lippi, detto Vorace, infatti non viene mai invitato,
1: no, mai,
0: proprio per quello.
1: Perché alzo la media della romana, no?
0: Sì.
1: Se si paga la romana.
0: Vabbè, ma se ti invito non devi pagare.
1: No.
0: Se ti invito a casa mia non devi pagare.
1: No, casa tua no.
0: E qui sta parlando di inviti a casa.
4: Infatti, se mi posso permettere,
0: prego,
4: lui non ti invita a casa tua perché ha paura che gli mangi tutto il frigorifero.
0: Sì, poi fai la scarpetta nei piatti, esatto, di tutti, dai, lo sappiamo come sei. Francesco Sortino, buonasera.
5: Buonasera.
0: Vincitore del concorso culinario MasterChef con il piatto unico yogurt e salame.
5: Sì, guarda. Non se l'aspettava nessuno e neanche io, però è andata molto bene, è piaciuto. È quel sapore.
0: Bravissimo,
5: che mischia l'acido.
0: Bravissimo.
5: Grazie,
0: ma cosa spinge un essere umano a abbinare?
5: Perché ormai siamo abituati ai soliti sapori, bisogna un po' andare oltre, no? Allora ho cercato di combinare degli ingredienti che tra loro...
0: Dolce e salato.
5: Sì, è quell'acido e salato a sto giro.
0: Tu eri partito con cioccolato, se non sbaglio, e prosciutto.
5: E prosciutto. Però lì era dolce e salato. Qua acido e salato ha preso bene. E mi sono preso.
4: Io inviterei Cannavacciuolo.
0: Buonasera Eleonora Russo, Miss Buonasera. Carbonara 2008.
6: Sì, due punti, pancetta o guanciale. Era intitolato così. Sì.
0: Bene.
6: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, voi per esempio, no, invitate amici a casa, ma organizzate delle cose.
4: Ma c'è cavoli miei.
1: Devo comprare la spesa.
6: Pulire
1: tutto.
0: Per favore, scusate. Scusate, se parlate tutti insieme non si capisce, vi devo spegnere il microfono.
4: Ha ragione.
0: Sentiamo la signorina.
6: Ha ragione, per me questo sondaggio questa volta ha ragione. Io comunque non invito più nessuno a mangiare.
1: Per i rutti!
6: Perché sporcano il pavimento.
0: Per favore, non si capisce così, per favore. Non siamo mica a Rete 4. Zii, per favore. Allora, signor Alessandro Lippi, lei è stato visto più volte mettere le
6: mani. Ma cosa ne sa lui? Ma lui non
0: per
6: sa
0: favore,
6: niente.
0: Sto parlando di lui. Mettere le mani nei piatti degli altri.
1: È sempre lui, lo fa sempre lui.
0: Grazie ai nostri ospiti, bellissima puntata. Alla prossima settimana.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
10: Oh, tutti uguali!
11: Chiama se hai bisogno!
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
12: E chiama uno!
10: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: My Movies presenta
15: Rider.
16: Te che sogni hai?
17: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
16: Per quella serve fortuna.
17: Molta.
14: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini ti stai ficcando?
16: Ma che hai fatto, Sam?
17: Una storia lunga.
14: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
17: Tutto sbagliato. Presente?
16: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
14: Scopri le sale su mymovies.it.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: La canzone che ride. Mi metti la canzone che ride? Questa è la canzone che ride?
1: Eh?

0: Albertino Everyday, un programma che puoi condurre in t-shirt ma anche con la cravatta. Tu perché non hai la cravatta?
1: La cravatta?
0: Sì.
1: Non ce l'ho oggi. Oggi non lo... Ma il nostro obiettivo è quello di farla portare a Shorty la cravatta.
0: Sì. Tu hai mai messo una cravatta a Shorty?
2: Sì, mi è capitato, ma tipo forse due volte.
0: Per sbaglio?
2: Per sbaglio.
0: Sai fare il nodo?
2: No, zero.
0: Perché è tornata di moda, tra i giovani. Che i giovani si vestono da vecchi. I vecchi si vestono da giovani.
3: È quello il tema principale.
0: Quindi la cravatta.
3: La cravatta. Mi torna di moda la cravatta.
1: Ma perché?
3: I giovani, giovanissimi, no? Amano un po'. Qual è il tema, Mario? Che generazionalmente, no? C'è sempre questo scontro in cui i figli vogliono vestirsi diversamente dai genitori. E siccome oggi i genitori sono vestiti da figli, i figli si vestono da genitori.
0: Hai visto? A volte ci sono mamma e figlia vestiti uguali da lontano.
3: Quello, quello, esattamente.
0: Che sembrano da sorelle.
3: Esattamente.
0: Poi si avvicinano, si avvicinano, si avvicinano, non sembrano più tanto sorelle.
3: E quindi.
0: Però è così, è bello. È bello che le mamme si tengano in forma, che si curino, che siano bene, insomma. Però anche le ragazze a volte si vestono un po' da sciura, da sciuretta.
3: Soprattutto chi è attento alla moda avrà notato che sta tornando un po' il classico nell'abbigliamento, no? E la cravatta fa parte proprio del classico.
1: Sì, ma quindi qual è il punto? No, qual è il momento?
0: Il punto è che tu puoi rimanere tranquillamente così, Mario.
3: Mario, okay. Abbiamo fatto.
0: E se vedi tuo figlio Mattia con la cravatta, non ti devi allarmare, ecco. No, questo ti volevamo dire.
3: In un programma di tutto rispetto c'è la finanza, economia,
0: La moda.
3: Moda, alla fine. La poi musica, sport, moda, musica.
0: La musica abbonda.
3: E poi moda, no?
1: Quindi abbiamo completato tutto, manco lo sport.
0: Lo sport oggi non c'era.
3: No, domani faremo un'ampia pagina sportiva. Che torna dopo tre settimane di assenza alla Serie A. Quindi domani faremo una cosa in esclusiva. Mario leggerà la schedina.
0: Davvero?
1: La giochiamo tutti quanti.
3: Mai fatto prima.
0: Ah, forse domani non vengo allora.

0: da dire.
1: E invece
0: quindi,
1: non era vero.
0: Grazie. Albertino Everyday è un programma fatto di persone vestite da pupazzi e non più tanto raga. Da regolamento scritto dietro al biglietto del DigiTime, Fargetta si ripresenterà al forum fino al 2036. Alle libri.

0: No, esagerato.
1: Questo non va bene.
2: Da regolamento interno, oggi è stato costretto a camminare a piedi nudi sui marciapiedi di Milano. Cacati.
1: Tra l'altro.
2: Due caffè al giorno, ogni giorno al bar, se non offerti possono costarti 950 euro all'anno.
1: Ricordatelo, segnatelo.
2: Shorty è campione di Masterchef con i piatti yogurt e salame, prosciutto e cioccolato.
1: Grande, grandissimo.
3: Successore.
2: E adesso è pronto, pensate, Andrea Mattei che oggi è venuto con profumo e cravatta.
1: Grande, che abbinata. Un saluto a tutti gli ascoltatori, chi ci hanno seguito in diretta e chi ha seguito la replica del mattino. Per la replica arriva Walter Pizzulli, per la diretta, l'abbiamo appena detto, c'è Andrea Mattei. A domani alle 5.
4: Ciao.
5: Ciao a tutti.
6: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
7: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
6: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
8: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ovviamente è tutto vero.
1: Beh, dai, profumo e cravatta, secondo me è il trend dell'autunno. Buonasera, sono Mattei, insieme fino alle 21.

0: Mercy Mercy, The Bless Madonna con Mercy e anche con il featuring di Jacob Lusk. In onda su M2O 19:08 minuti dopo l'appuntamento di Albertino Everyday. Siamo insieme anche oggi, anche questa sera, fino alle ore 21. Yeah, sì. Pronto? Ah sì, c'è un ascoltatore che mi ha ribattezzato.
1: Grande Mazzei, quando ancora ci sei, è l'ora dell'aperitivo. Un gin tonic.
0: No Simone, non te lo mando. Oh, sto diventando Mazzei o Maffei, devo decidere. Abbiamo una novità.
2: M2 Hot

mesetto fa, Robbie Williams in piedi, di fianco la console a cantare questa canzone davanti alla folla, Miss Monique in console. La canzone è la loro per questa collaborazione nel mondo della musica elettronica. Poi ho letto una voce gossip, non confermata, che diceva: ma Miss Monique ha un flirt con David Guetta? No,

Friends. Quindi David Guetta e Miss Monique sono più che amici? Questa teoria un po' così parallela arriva perché loro poi in estate al Tomorrowland hanno condiviso un momento da console, erano molto

0: Bella, eh? Ah, non si vede, siamo alla radio. Peccato che se indovini il colore e la tipologia della cravatta, ti regalo la cravatta di M2O. Beh, provaci, dai. Eh sì. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica. M2O.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: qualcuno dice che le cravatte sul blu sono le più belle. Vediamo, o più che altro sentiamo.
1: Ciao Mattei.
0: Ciao.
1: Cravatta sì. Sui toni del blu, sì.
0: Sì.
1: Che
0: no.
1: Poi sono sempre quelle più belle.
0: Ah,
1: ciao.
0: No. Grazie per questo messaggio, Anna. Salutiamo questa ascoltatrice. Dipende poi con che cosa l'abbini, però no, mannaggia. Non è blu, non è blu. Ritenta, ritenta. Sta per arrivare l'appuntamento M2 Old che non ci porterà a Rozzano, alle porte di Milano, ma in qualche modo forse sì. Lo sentiremo tra poco. Prima ci sono le ultime news. M2O.
2: DJ Station. Un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che incassa almeno il 42% dei voti. E questo in sintesi lo Stabilicum, la nuova legge elettorale che oggi la Camera ha approvato in via definitiva con 227 sì e 164 no. Vengono reintrodotte le preferenze, sulla scheda ci saranno 6 nomi per ogni partito sotto al capolista bloccato. Le opposizioni parlano di legge truffa, pagina buia della vita parlamentare, e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Una riforma fatta per l'Italia, commenta la premier Giorgia Meloni, che definisce surreale il dibattito sulla data del voto. Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che gli Stati Uniti stanno avendo discussioni produttive con Teheran. In Ucraina almeno 33 persone sono rimaste uccise in una raid russo che ha colpito due autobus di linea a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Bruxelles attacca Mosca, gli attacchi intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra, ricorda la Commissione Europea. È la 76enne scrittrice canadese Anne Carson la vincitrice del Nobel per la letteratura. La sua opera, audace e creativa, si legge nella motivazione del premio, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Ha saputo di avere vinto il premio poco prima dell'annuncio, ha riferito la segretaria dell'Accademia di Stoccolma. Al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore pioggia al nord sulle regioni tirreniche e più asciutto sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche e spostamento verso il sud delle due isole maggiori. In giornata maltempo soprattutto al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina. This is M2O. M2O.

Certo, con la cravatta. Anche la musica deve un po' adeguarsi all'abbigliamento. Abbiamo Fate, sottotitolo In the Power of Love. Dai primi anni 90, era esattamente il 1991 per Rozzalla. Io poi sentivo alla radio questa cosa, Rozzalla da Rozzano, e non capivo. La maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole, questa è un'altra. Non capivo fino a che poi non ho scoperto Rozzangeles, ovvero Rozzano. Era l'M2 Old.

0: vedi che anche loro ci provano. Com'è? Com'è questa cravatta?
1: È marron?
0: No, non è marron. Fall and Wad, Nico and Vince, Altego, All Gym, tutti insieme per How I Feel, sottotitolo Am I Wrong? Am I Wrong? Ha detto un po' così in slang. Sentita all'interno della nostra playlist, la puoi leggere, se proprio la devi leggere, ma sì, leggila dove vuoi, anche dal nostro sito m2o.it. Questa canzone qualche anno fa era stata prodotta da David Guetta.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Is Another con Emily Warren in onda su M2O. Buonasera, salve, fino alle 9 siamo insieme. È arrivato questo come dire contest inaspettato delle cravatte, ma alla fine poi non avevo ancora capito qual è, di che colore è questa cravatta. Ma più che altro quello che dobbiamo capire è se esiste davvero. Signori della corte, siamo sempre là in un film di quelli lì che fanno vedere ogni tanto dove c'è una corte, per cui chissà.
1: Buonasera, sì, salve, Matteo, salve, ti buonasera, vedrei molto sì. bene con una bella cravatta color borgogna.
0: Borgogna, la cravatta per chi non si vergogna. Invece no, carissima mia. Sì. Pronto?
2: Andrea,
0: ciao Fede.
2: Facciamo un quesito stasera.
0: Quale?
2: A quanti anni hai dato il primo bacio?
0: Oh mamma.
2: Io, se non mi ricordo male, a 12 anni.
0: 12.
2: Abono. Okay. È un bacio a Mattei. Ma Fede Firenze.
0: Grazie Fede da Firenze, l'ascoltatore che ci aveva proposto di fare una mega grigliata. La faremo. È sempre la promessa che sta sempre là. Ma io, guarda, ti ringrazio tantissimo, gentilissimo, delicatissimo. Però il bacio lo rigiro a tutti i nostri ascoltatori, ai quali chiedo, ma e quindi a che età il primo bacio? Ma tu intendi il bacio a stampo? Perché io mi ricordo il bacio a stampo dietro l'armadio dove venivano conservati i gessetti e il cancellino alle scuole elementari. Però non mi ricordo adesso l'età, non lo so, è passato troppo tempo. Però quello è stato il primo bacio a stampo, con tutta quella timidezza. Dai, vediamo cosa esce fuori. A che età hai dato il primo bacio? 342-654-3210.
3: M2O, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

0: Gue Casini. Oggi è la canzone dei regali.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Eccolo che arriva quando vuole lui. Si chiama Play with us e ti regala i gadgets di M2O, ovvero t-shirt, cappellino, portapass e stickers da appiccicare dove vuoi. Chi sei? Dove sei? Cosa fai? Raccontami tutto, vai!
3: Play with us, sì. Maria Chiara!
4: Oh. Play with us!
3: Giorgia e Cristina!
0: Vai, il Play with us è per voi!
5: M2O. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Like a yo-yo, like a yo-yo, like a yo-yo.

torniamo a casa e facciamo avanti e indietro come uno yo-yo-yo-yo. Yo-yo disco, la versione remix di Purple Disco Machine in onda su M2O. Primo bacio a Stampi, l'ho dato a 5 anni, lei si chiamava Giada. Anche il nome ricordi, Davide da Pescara. Bravo, stai qua e tra poco ripartiamo con un'altra ora di diretta insieme. Disco.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Avvisiamo la gentilissima clientela che sono le 8, il negozio è aperto. E beh, ma è ovvio, le 8 e un minuto, buonasera, in onda con Andrea Mattei fino alle 9. Ripartiamo con l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica.
4: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
5: Hit. Io non mi innamorerò.

0: fino alle ore 21 con questa domanda per far uscire fuori quei ricordi che magari avevi sepolto oppure dimenticato semplicemente. Ricordo in questione, la domanda è: a che età hai dato il primo bacio? Suggerita da un ascoltatore. 9 anni per quanto riguarda questa ragazza.
1: Ero seduta nella bicicletta con il mio compagno di banco che mi veniva a prendere a scuola.
0: Che romantico, un momento molto bello. Noi qui abbiamo una novità musicale, sentiamo
2: M2 Hot, le hits di domani. The hits of tomorrow.

house elegante di M2O con Sophie Tucker. Loro due arrivano direttamente da New York. Sophie e Tucker sono molto molto amici, hanno poi le loro rispettive vite private, però sono insieme. E insieme a loro ci sono i One Republic. Questa canzone nuova si chiama Tsunami, l'hai sentita su M2O ed era l'M2O.

0: Once è il titolo di questa canzone firmata da Topic e Carte Blanche. 8 e 20 minuti in onda su M2O.
1: Chi è? Andrea Mattei.
0: Sì.
1: Andrea Mattei.
0: Cosa?
1: Tu sei il numero uno.
0: Ma va, grazie.
1: Perché non mi hai salutato ieri sera? Perché?
0: Ma quando? Ma quando? Grande dramma di questo ascoltatore che si chiama Francesco. Ma quando? Dove? Non lo so. Io so che arriviamo fino alle 21 insieme, magari da qua fino alle 9 ci sarà tempo. Torniamo tra poco.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
10: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: canzone di Kygo in onda su M2O pochi istanti al lancio del missile. Pochi istanti prima dell'appuntamento M2 Old c'è questa ragazza, dov'è? Eccola qua, Arianna, che ha scritto: Mattei, il problema non è ricordare quando, a che età ho dato il primo bacio, il problema è ricordare l'ultimo. No, come? Non ti ricordi l'ultimo bacio che hai dato? Dai, secondo me sì. È passato così tanto tempo? Mannaggia. È passato anche del tempo dall'ascoltatore assistente di studio, ma c'è?
1: Vai Mattei, eccolo. Due volte delle 20:30.
0: Te lo dico subito, Gianni da Firenze, è Sex Drive e ritorniamo negli anni.

anni 90 e c'è un grande interprete glam, progetto musicale italiano con Pete Barnes, te lo ricordi? Lo stesso, la stessa voce inglese di Londra che aveva fatto anche questa canzone. Questa è famosissima.

0: po' di anni 80 e un po' di anni 90. Ed era l'appuntamento M2O che tornerà con noi. M2O. DJ Station.
1: More music. M2O. More music. Più musica.

Timmy Trumpet, Underwater Love. Sembra una canzone d'amore, ma in realtà era una canzone dance sentita in onda nella playlist su M2O. You make me feel alive again.

0: Duo.
1: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
2: Bravo, sono qua davanti a te.
1: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
3: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Rewind. Rewind My Mind è la canzone firmata dai Planet Funk in onda su M2O. Buonasera, salve. C'è anche la voce di Steve Edwards, lo stesso di World Hold On. Era proprio un sample vocale, non te ne sei accorto? Mannaggia.
1: Oh, Matte, sì? Ma che mi fa capire come Matto sta simpatico a tutti i fiorentini?
0: Ma guarda, Stefano, non ne ho idea. Probabilmente perché loro sono simpatici, stanno simpatici a me, quindi ci stiamo simpatici a vicenda. Qui però stiamo parlando dell'età del primo bacio. L'età del primo bacio, sì, chiesto da un ascoltatore, può essere così un argomento di conversazione mentre sei al bar, mentre sei a cena fuori, mentre sei al pub, se esistono ancora i pub, sì, sono pieni di gente anche. Però voglio dire, il primo bacio è un qualcosa che forse dovremmo aver ricordato, sarebbe stato opportuno ricordare il primo bacio dato proprio con passione, senza nulla togliere all'altro. Però il bacio dato alle scuole elementari, quello sì, rimane così un ricordo un po' così simpatico, di quelli lì pieni di timidezza, dietro l'armadio, vicino la lavagna, di nascosto nel corridoio. Bacio con passione, magari già c'è un po' più di vita, un pezzettino di vita. C'era questa ascoltatrice che non ricordava il bacio dato, l'ultimo bacio che aveva dato. Un altro ascoltatore ha scritto: io avevo 6 anni, ma non era una compagna di scuola e non sappiamo quindi chi è. Però comunque sono tutti ricordi che alla fine conserviamo con molto molto molto piacere.

tutti curiosi di aprire il cassetto di Rihanna, dove Rihanna ha queste 170 canzoni, così lei ha detto, che ha registrato ma mai pubblicate. Chissà cosa ci sarà.

0: Dreamers to Get Done. Loro sono Axwell e Ingrosso in onda su M2O. Grazie per aver sentito M2O. Ciao! Come si fa nei festival, no? Che si saluta, lacrime, geyser. Geyser non ce l'abbiamo, le lacrime nemmeno, però abbiamo una cosa che i festival non hanno: l'assistente di studio. Eccolo!
1: Come avete sentito, l'assistente di studio è tornato.
0: Bravo!
1: E allora Mattei, che ne dici? Domani a che ora ci sei?
0: Gianni, alle 19, grazie! Ha avuto un momento di pausa, è andato in ferie dall'assistere lo studio ed è tornato. Tra poco arriverà Claves, io vi aspetto domani in onda e in diretta su M2O, ore 19. Ciao!
2: M2O Cinema.
3: Isoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O.it. Grazie Andrea, siamo arrivati alle 9 della sera. Buon giovedì 8 di ottobre da noi di M2O. E ciao anche da parte mia, ciao da Claves. Belli pronti per chiudere questa giornata insieme. I treno stop ripartono adesso con Brighter Days. M2O.

Ti sta Stromae, o meglio, è stata la canzone con la quale io l'ho conosciuto. Poi magari qualcuno lo conosceva anche da prima. Comunque era l'anno 2010, quindi 16 anni fa, volevo dire. Con la canzone Laurent Dance siamo arrivati al termine di questo Non Stop. Ecco, volevo ascoltarmi questo finale che è iconico, che poi è anche la intro di questa canzone, diciamo quelle note ripetute che si vedono anche nel videoclip di lui che suona una specie di sintetizzatore, insomma è un videoclip di quelli che hanno fatto la storia. Buonasera da Claves, bentrovati qui in onda con me. Questa sera abbiamo il compito, e ho il compito come ogni sera da lunedì al venerdì, di fare da colonna sonora e gestire proprio queste ultime ore della giornata. Dalle 21 alle 23 l'appuntamento serale con M2O riparte adesso, grazie anche alla musica nuova che abbiamo in programma di farvi sentire. La nuova canzone di James Hype. M2O.

Brian Moran, ma non è il titolo della canzone, ma è un po', diciamo, una parte che viene collegata al titolo della canzone, che è Confession. Lui è James Hype, tra l'altro l'abbiamo sentito proprio ieri notte nel nostro Dance with Us del mercoledì notte, ma adesso ce lo sentiamo qua con il suo pezzo nuovo, molto suonato anche nei suoi DJ set degli ultimi tempi. Confession su M2O lascia il posto alla canzone La Bebé nella versione remix.

0: a Little Bit More. Lui è Mau P, Just a Little Bit More è una delle sue ultime produzioni, la stiamo sentendo già da qualche giorno qui su M2A, l'abbiamo rimessa anche in questa playlist serale. Come vanno le cose là fuori? Spero tutto bene, spero che la giornata soprattutto stia andando meglio, perché questo qua è un po' il momento in cui si iniziano a tirare i bilanci, no? Allora, se siete magari da soli in automobile, state tornando verso casa, uno pensa, ma cosa sarà stato questo giovedì 8 ottobre 2026?
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
8: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da

0: stare sempre con te. Ne basta uno al giorno. Lofiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

la super voce di Miley nella sua Bass Persuades, la voce anche molto graffiata, molto sporca, si dice in gergo, ma sporco in questo caso non è un aggettivo negativo, ma può essere anche un aggettivo positivo nell'indicare appunto una voce che non è proprio cristallina, ma anzi porta con sé un sacco di energia, grazie anche alla produzione di Bass Persuades, che è il titolo del brano che hai appena sentito in questa diretta serale di M2O. Ora siamo prontissimi per riavvolgere le lancette dell'orologio e riportarci all'inizio della magica decade degli anni 90. Andiamo indietro di 35 anni con un pezzo del 91.

Who is Elvis? Si chiedevano i Phenomania, che sono un gruppo che era nato ad Amburgo, in particolare due DJ dietro alla produzione di questa canzone, che avevano molto sperimentato con la loro musica e avevano talmente sperimentato che a un certo punto uno dei due, il signor Lissat, aveva detto: perché non mettiamo la voce di Elvis all'interno campionata? E così avevano fatto Who is Elvis? Who is Elvis? Lemmet Walter.

facile, facile, facile. Me lo diceva anche la mia psicologa, mi ricordo, qualche anno fa. Magari ve lo siete sentiti dire anche da amici e parenti, e ce lo siamo sentiti dire anche questa sera da Sigala con questo brano dal titolo Easy Love, appena riascoltato in onda qui su M2A, una canzone di oramai 11 anni fa, visto che era l'anno 2015. Il 2026 invece è stato l'anno di Madonna, che tra l'altro ha anche vinto un sacco di premi.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
0: in the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Mega mix, ball, all the mega mix, stay home.
4: Paradigetta.
5: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
6: Maron.
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale.

0: Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini ti stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Scopri le sale su mymovies.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. I

sound latino, senz'altro, che prende spunto tra l'altro da una base dancehall molto molto famosa, utilizzata tra l'altro molte volte nel mondo della musica, ok? Questa qui è una delle ultime versioni ed è Baby Wow con Karol G, Judaline e Rukowski, gli artisti dietro a questa canzone che la stai sentendo in onda qui su M2O. Sono 9 minuti che ci separano dalle 10 della sera e adesso arriva una produzione firmata dai Glockenbach insieme a Norman Jean Martin, si intitola Anthem.

0: tutta la vita.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Casini, casini, casini. Questi sono Marra e Gue con la loro canzone che si intitola proprio così. Ed è la canzone del Play with us della giornata di oggi, di questo giovedì sera 8 di ottobre. I messaggi sono arrivati puntualissimi. Gli ascoltatori sono sempre molto molto attenti al momento in cui si gioca, al momento in cui possono provare a vincere i nostri gadgets. E tra i tanti messaggi sentiamo questo qui.
4: Play with us, Gianni da Bari.
3: Ciao Gianni.
4: Grazie. Anche di notte.
3: Anche di notte. Va bene, caro Gianni da Bari, il tuo messaggio è andato in onda. Adesso lo dico alla Simona, che è quella che si occupa delle vostre chiamate. Ti chiamerà alle 2 di notte, mi raccomando.

0: Queen, questa è la produzione degli Offenbach con la voce di Ella Anderson. Sentita su M2O alle ore 10 della sera, appena scoccate.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Vi aspettiamo per fare colazione con noi nell'M2O Morning Club. Questa domenica, Anche perché il weekend si avvicina, il giovedì sera quel sapore lì, quello in cui si inizia a sentire il weekend. Bentrovati da Claves, i tre non stop, vai!

dato che la nostra programmazione musicale ce l'abbia buttata lì tra le altre all'interno del nostro Non Stop, che era partito con Steve Angello, eravamo arrivati poi in mezzo con i Clean Bandit e adesso eccoci qua, belli pronti per iniziare questa nuova ora di diretta. Ciao da Claves, buon giovedì sera, 9 minuti dopo le 10, ora è l'M2 Hot.

Senti che sound, è quello di Bipolar Sunshine, che poi è il nome del cantante inglese di Manchester. Con lui c'è anche Hard Antoine, che è un DJ che ha messo il suo sound all'interno di questa canzone dal titolo Stay, ed è quella che hai sentito qui su M2O, era il nostro M2OT. In arrivo adesso una splendida canzone, si intitola We Found Love.

0: fish, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club.
1: C'è Troye Sivan e questa sua canzone si intitola Party. Wow, senti che sound. C'è M2O con il suo sound e c'è Klingand con la sua canzone in arrivo dal titolo

qua, e qua c'è l'unione di due artisti molto diversi per certi versi, nel senso che Robin Schulz è il DJ che nel 2014 avevamo conosciuto con la canzone Waves, col suo remix. Invece James Blunt è la super voce romantica di You Are Beautiful, era diventato famoso nel 2005. E questa canzone nasce come un brano di James Blunt, non era convintissimo, ma poi ha deciso di farla uscire grazie al fatto che si era interessato a Robin Schulz a produrla e quindi a farla diventare poi una canzone dance rispetto magari a come l'aveva pensata in origine il signor James Blunt. Ora è arrivato il momento di sentire un po' di spoiler, dai, facciamo così, un po' di spoiler del sound notturno, quello che senti nella notte di M2O, quello che senti all'interno del Dance With Us di Clapton. Dance With Us.

0: Stone in onda ogni giovedì notte a partire da l'una. Anche questo giovedì l'appuntamento è sempre qua su M2O.
1: Dance with us.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Questo è Jason Derulo che fa il suo falsetto sul finale della canzone di The Second Boys. Sì, perché in realtà la canzone nasce come un pezzo del produttore artista che arriva dallo Zambia, che si fa chiamare così The Second Voice. Jason Derulo ha intercettato questa canzone sui social, visto che lui vive molto sui social, cioè oramai fa il cantante ma fa anche il TikToker da circa 6 anni a questa parte, quando aveva spopolato con la sua Savage Love e il trend che poi insomma ne conseguiva. Insomma, questa è la canzone che hai sentito su M2O. Adesso siamo arrivati alle 22:32, significa solo una cosa, cioè che c'è l'M2O all'orizzonte, e all'orizzonte vedo un brano del 1992, una produzione italiana dei Coro con la voce di Talisa, Because the Night, l'M2O che ascolti adesso su M2O.

Emanuele Cozzi e Maurizio Rossi con Because the Night dal 1992. La voce è quella di Talisa e la canzone ovviamente è quella di Patti Smith, che era stata rifatta da loro in questa nuova versione. Era l'M2Old su M2O, la canzone che abbiamo appena sentito alle 10:30, che lascia il posto al prossimo brano, Slick.

Because I Got High. Questo è Afro Man con la sua canzone che si intitolava proprio così, Because I Got High, cioè è proprio perché insomma sono un po' su di giri a causa di alcune sostanze, dai, avete capito?

0: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Te che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
3: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini ti stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
3: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
3: Scopri le sale su mymovies.it.

Rouge, Le Blonde. Questo è Move Joe con Maladie, la sua canzone in onda qui su M2, canzone nella quale lui elogia le bionde, no? Lo dice anche all'interno di questo testo, anche se ammetto

Io sono proprio un asso in francese, anzi non lo parlo, però comunque in generale l'assonanza mi ha fatto capire il testo di questa canzone, che poi sono andato a riscoprire facendo quella cosa che tutti quanti dicono essere un grande metodo per imparare le lingue. Quando mi capita di parlare con delle persone che parlano bene una lingua, molto spesso qualcuno mi dice: ma sì, poi sai, con i testi delle canzoni, beh, in effetti un po' è vero, soprattutto se sei fan magari di un artista che parla una lingua diversa rispetto alla tua, e che magari ti può permettere di ascoltare una canzone in una versione diversa. Siamo arrivati alle 22.49 della sera, chi vi parla è Claves, abbiamo ancora 11 minuti da trascorrere insieme, e in arrivo c'è una collaborazione che oramai si rinnova da 11 anni. Lei è Bebe Rexha, lui è David Guetta, e questa si intitola Sad Girls.

Duke Dumont. E sulla canzone, ma c'è anche una voce insieme a lui, è quella di Zach Cable. The Power suona qui sulla Meduo a 6 minuti dalle ore 23 di questa sera. Tra pochissimo arriverà la Meduo Night. Prima però arriva il DJ inglese Jonas Blue con una delle sue canzoni più recenti. Ha un titolo molto semplice e molto efficace. Si intitola Girl.

firmata da Marshmello insieme alla collaborazione dei Bastille. Si intitola Happier. Questa canzone, ricordo anche il videoclip di questo brano, molto strappalacrime. Mamma mia com'era strappalacrime. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento serale. Mancano pochi secondi alle ore 23. Vi lascio alla notte di M2O, che parte subito con 1212 Select mixato da Vales. Noi ci sentiamo domani, sempre alle ore 21, puntualissimi, qui su M2O. Da Claves, ciao!

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quiz. Ma è già gioco oggi. Io e voi. E voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
1: 1, 2, 1, 2. Stai ascoltando 1212 Selecta.
5: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it all the way up.
7: M2

0: Pizza.
1: M2O Cinema.
2: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: DJ time.

0: Rocket Fire, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: M2O. DJ Time. DJ Time.

0: DJ Time in the Mix finisce qui, ma torna lunedì prossimo, sempre da mezzanotte, su M2O. Dai, ciao da prezioso!
1: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows.

Tempo. Push. Tempo. Push. Tempo. Push.